0: indipendenti prende il via una nuova settimana, anche questa settimana ricca di novità proiettate verso l'estate. Oggi poi ne ho una davvero particolare che ascolteremo tra poco. Prima però indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Rendezvous Tomorrow. Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade. Tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: che ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto, uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, in giro, sì, siamo in giro, sì, sì.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte
2: di
0: spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena. Quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, su per giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però,
2: sì, sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione,
2: esatto,
0: di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, vuoi uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, se escono i tuoi social.
2: Sì, allora mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Si chiama Tutti a me, il singolo di Francesca De Bonis, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio Interviste.
1: Ora Musica.

Dopo gli incredibili successi dei primi due singoli, Rolling Cars e On Terre Tonight, tornano i The Flow con questo nuovo capitolo della loro storia musicale, Feeling Good, brano che vuole essere una dichiarazione di intenti, un messaggio di positività e di consapevolezza che si traduce in musica, bella musica bisogna dire, sonorità Motown, c'è un po' di blues, R&B, insomma un brano dal sapore internazionale, quello dei The Flow. Ora musica, cambiamo genere, Tati S.

0: Tatiana Silvestri, in arte Tati S, 26enne, che arriva dalla provincia di Roma e che ha già avuto diverse esperienze anche all'estero. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, L'incontro. Ad alta rotazione, Jadì.
1: Nel mio sogno sta

0: credere.
1: La canzone di Jadì, Non ti sposo più, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna naturalmente domani sempre alla stessa ora con altre novità. Se vogliamo trovarci, vi segnalo il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domani.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Lo vedi, arriva un'altra estate e ce ne andiamo al mare. Chissà che effetto fa. Domande importanti per Diodato. Bene, da ieri, solstizio d'estate, giorno più lungo dell'anno, giornata mondiale dello yoga, è arrivata un'altra estate. Chi ci credeva più? Canta sempre Diodato. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 22 giugno del 2020. 26, nella quale vi proporremo un'ampia e variegata gamma di contenuti con alcune interviste. Incontreremo per esempio un giornalista che se ne va a spasso per l'Europa a confezionare reportage turistici, che ci presenterà in realtà una regione italiana tra virgolette parzialmente misteriosa come l'Abruzzo. Presenteremo anche un interessante festival che si avvicina, avrà luogo ad agosto ed è dedicato agli operatori del segmento audiovisivo, in particolare chi vuole cimentarsi con la produzione di cortometraggi. Spazieremo anche tra vari eventi, tra vari appuntamenti in corso su vari territori, senza trascurare ovviamente il mondiale di calcio. E andiamo quindi alla lerciata del giorno. Migranti, sale la protesta, vogliamo tutti passare un weekend in Albania, e pare che questo messaggio sia passato a livello europeo, nel senso che pare che la proposta adottata dall'Italia negli scorsi anni sia piaciuta anche a Bruxelles. In un caso o nell'altro, noi andiamo in Albania con Ermal Meta ed Ava Max.

Nell'anniversario del celebre gol della mano de Dios di Diego Armando Maradona del 1986 c'è un altro episodio che si ricollega alla data odierna che secondo me è estremamente interessante. Nel 1968, 22 di luglio, veniva dichiarata l'indipendenza della micronazione della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. Nel 2020 è uscito un bel film sulla piattaforma Netflix intitolato L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che racconta proprio questa vicenda. Vinto anche tre David di Donatello. Bene, la Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose è stata una micronazione ideata dall'ingegnere bolognese Giorgio Rosa nel 1958, terminata nel 1969, costituita su una piattaforma artificiale di 400 metri quadrati, sita nel mare Adriatico a circa 11 chilometri al largo della costa tra Rimini e Bellaria Igea Marina, 500 metri al di fuori delle acque territoriali italiane dell'epoca. Sebbene il 1 maggio 1968 si autoproclamasse stato indipendente, si fosse dotata di una lingua ufficiale, quindi l'esperanto, un governo, una moneta, un'emissione postale, non fu mai riconosciuta da alcun paese del mondo come stato sovrano. L'esperienza della micronazione terminò il 26 giugno 1968 con l'occupazione da parte delle forze di polizia italiane, il blocco navale con la definitiva demolizione nel febbraio successivo. E se continuassimo a dare un'occhiata ai vari corsi e ricorsi storici collegati alla data odierna, potremmo anche trovare una serie di compleanni relativi a una serie di personalità che hanno lasciato un'impronta più o meno netta all'interno dell'immaginario collettivo a vari livelli e in vari contesti. Per quanto riguarda il segmento musicale, oggi compie gli anni Cyndi Lauper, che ci ascolteremo con Time After Time, forse uno dei brani di maggiore successo di questa artista. Buon compleanno anche a Gio Squillo, che pure ci ascolteremo nel brano forse che maggiormente è rimasto impresso nella memoria di tante persone. Si tratta ovviamente di Siamo Donne assieme a Sabrina Salerno. Rimanete quindi con noi in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in questo lunedì 22 giugno del 2026. Proseguiamo con Cyndi Lauper, Gio Squillo e Sabrina Salerno.

E quanto è bella questa One Love, People Get Ready per Bob Marley in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. In un certo senso si tratta di un inno alla vita. One Love, One Life, un giorno, un amore. One Life è anche il nome che è stato scelto da un imprenditore di Sesana per il suo One Life Rally, che è in buona sostanza un evento che si ripropone ogni anno, dedicato alle auto di lusso, alle auto sportive, che è transitato sul nostro territorio in un percorso che parte da Porto Rose e arriva a Porto. Tra i molteplici spunti di interesse di questa iniziativa, direi che c'è anche la possibilità di avvicinare queste supercar al grande pubblico, perché diciamocelo chiaro, quando ci capita di vederne così tante tutte assieme, non riusciamo, per quanto mi riguarda, insomma, non fermarci, fare una passeggiata, analizzarne i dettagli. Per quanto concerne invece questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci settimana tra l'altro colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Malika Ayane riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

0: Frank Sinatra, My Way, in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi per introdurre il primo ospite. Si tratta di un giornalista abruzzese che tra le varie cose confeziona una serie di contenuti, una serie di approfondimenti su varie città e varie nazioni d'Europa. La sua trasmissione si chiama proprio Addoway, che è un gioco di parole che mescola il dialetto abruzzese, l'inglese e l'italiano. Way è scritto all'inglese, quindi W-A-Y, da qui la scelta di Frank Sinatra. Addoway in qualche modo significa dove vai, ricordando il dialetto di questa regione del centro Italia che tra virgolette rimane un po' così misteriosa, e noi cercheremo di conoscere meglio l'Abruzzo nella prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Francesco Paolo Salviani, giornalista e reporter, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Grazie mille Antonio dell'invito e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Che regione è l'Abruzzo?
1: Una bellissima domanda, perché descriverla con poche parole è complesso. Sicuramente il classico slogan forte e gentile, la classica immagine bellissima, si scia guardando il mare, tutto questo accompagnato dal Montepulciano d'Abruzzo e da una cucina che accontenta tutti, non solo i mangiatori di arrosticini, che ricordiamo è una carne di pecora, ma anche i vegani, perché ci sono molti prodotti adatti appunto anche a chi non consuma carne.
0: Quanto è importante l'elemento naturale? Penso per esempio al di là dei mari e della montagna, anche volendo dei fiumi, dei laghi, delle pianure, delle colline.
1: Per chi ci ascolta, è una regione che, se non erro, è la metà della Slovenia. Contiene ben 3 parchi nazionali, questo per far capire un po' la dimensione. Abbiamo delle specie protette come l'orso marsicano, il lupo, insomma abbiamo un elemento naturale che è di fortissimo impatto, tant'è che ci sono paesi che sembra di stare in un film Disney con camosci, con cervi e gli stessi orsi che passeggiano per le vie di questi paesi, ovviamente di montagna, e che hanno nomi umani, come ad esempio purtroppo l'orsa Gemma, l'orso Huancarrito e Amarena, dove ci sono appunto Huancarrito, figlio di Amarena, quindi è proprio una dimensione umana dell'animale.
0: Quanto sono importanti secondo te le città per capire questa regione e quanto sono importanti i borghi?
1: Allora, l'Abruzzo ha delle città storiche, partiamo ad esempio da Chieti, Teate, che ha secoli e secoli di storia, per poi passare all'Aquila, addirittura Avezzano, il popolo dei Marsi, uno di quei popoli che ha resistito e ha ottenuto condizioni favorevoli durante la dominazione romana, durante appunto l'impero romano. Ma la stessa Pescara è antichissima, peccato che è stata resa al suolo durante la seconda guerra mondiale, se no era il porto adriatico di Ostia a Terni. Per quanto riguarda i borghi, abbiamo i borghi più belli d'Italia, mi viene in mente ad esempio Scanno, il suo lago, dove tramite una passeggiata c'è un effetto ottico in cui il lago di Scanno prende la forma di un cuore umano, e magari per i più romantici o soprattutto per chi magari vuole vedere una cosa unica in natura, è un appuntamento, è un luogo da non perdere.
0: Quanto conta invece una relativamente nuova forma di turismo che è il turismo lento? Penso per esempio ai percorsi ciclabili, penso per esempio ai cammini.
1: Beh, l'Abruzzo vive di slow tourism da sempre. Prima era un handicap, ora sta diventando una risorsa. È una regione che non ha mai conosciuto il turismo di massa. Ad esempio, per quanto riguarda la bicicletta, mi viene in mente ovviamente la Costa dei Trabocchi, la linea verde, dove per chi non lo sapesse, un trabocco è una costruzione in legno letteralmente sul mare, dove anticamente i pescatori scendevano, o per meglio dire calavano le reti in mare e pescavano. Ora sono dei ristoranti dove si hanno delle esperienze incomparabili, perché si mangia letteralmente sopra le onde del mare Adriatico. Per quanto riguarda i percorsi, ci sono appunto tutti i cammini montani, mi viene in mente ad esempio quello che porta all'eremo di Celestino V, il papa che abdicò. Io però non sono un tipo di montagna, quindi di me dimenticherei sicuramente percorsi più altisonanti, però basti pensare che abbiamo la Maiella e il Gran Sasso, che sono i monti più alti del centro e sud Italia, secondi solo alle Alpi.
0: Si può dire che è una regione relativamente meno presente all'interno dell'immaginario collettivo italiano rispetto, per esempio, alle altre regioni del centro-sud?
1: Ora farò la classica battuta, e lo dico con affetto anche perché io ho un nonno molisano, ci salva che il Molise ha questo appunto nomea che non esiste, anche se esiste, anzi aggiungo resiste, o come magari la Basilicata. Però sì, l'Abruzzo non è conosciuto. Basti pensare che quando io ero studente a Roma e mi chiedessero di dove fossi in base all'accento, la prima cosa era se ero napoletano, poi sì, iniziava un valzer tra pugliese, calabrese, qualcuno marchigiano, ma nessuno diceva che fossi abruzzese. Tutto questo racconto ironico per dire appunto che l'Abruzzo non si conosce se non lo si visita o se non si hanno amici che provengono da lì, e purtroppo o per fortuna a questo punto è una lama a doppio taglio.
0: Dicevi dell'accento, ogni regione italiana in realtà si contraddistingue per una serie di dialetti. In passato ogni vallata alla fine era un confine, quindi in ogni vallata si affermava una versione, diciamo, dei dialetti particolari. Quali sono secondo te le espressioni dialettali più note e più belle dell'Abruzzo?
1: Si può bippare, domando, perché le classiche espressioni che sono anche venute alla ribalta grazie a Marco Verratti è ngule, freget, oppure ti direi da pescare si chiama chisti di dondi. Oh, ad esempio, Antonio, io so che tu sei abruzzese di origine, ma secondo me abruzzese 100%, allora ti domando a te, di chi si lo fia?
0: Di Rosaria. Dimmi un'altra cosa invece, personaggi noti abruzzesi, chi ti viene in mente secondo te?
1: Allora, bisogna innanzitutto partire dal maestro Germano D'Aurelio, in arte Induccio, o Induccio in arte Germano D'Aurelio, colui che in tempi non sospetti ha portato l'Abruzzo in tutti i continenti. Oppure negli ultimi tempi ti direi Maccio Capatonda, che con la sua ironia, col suo accento forzato, con i suoi trailer ai tempi di addirittura All Music, per poi la Jalapas e quant'altro, ha fatto conoscere quantomeno la nostra regione, perché ricordiamo che Maccio Capatonda è nato a Vasto ma è di Chieti. Ho anche Gabriele Cirilli, che è un attore originario di Sulmona, e lui ricorda sempre un fattore, purtroppo, che è vero: l'abruzzese ha l'invidia, cioè non tutti, però c'è invidia, e questo è anche un cortocircuito a volte che genera appunto una mancata crescita. Oppure per quanto concerne il settore artistico, mi viene in mente il maestro Enrico Melozzi, che ha diretto più volte Sanremo, però ce ne sono veramente veramente tanti, anche grandissimi giornalisti. Per esempio, io che sono ferrarista, il grande telecronista Rai Mazzoni, potrei andare insomma avanti a lungo, però ecco, alcuni sappiamo che sono abruzzesi, altri no. Come sportivi l'avevo già citato prima, il gufetto di Manoppello, ovvero Marco Verratti, che ha portato un po' l'Abruzzo a Parigi, lasciamo stare anche come, potrei citare le sue amate Bummalitta Lusug. Cosa sono le Bummalitta Lusug? Che sono le lumachine di mare cotte al sugo, di cui lui va ghiotto, oppure Iannone, grandissimo motociclista. Però sì, l'Abruzzo, come il Molise, resiste, ma soprattutto l'Abruzzo sta trovando un modo tutto suo di farsi conoscere anche dalla dimensione paesana e magari terrona. Ci sarebbero anche altri personaggi, però non credo che possiamo citarli, diciamo solo che tengono duro.
0: Come mai ti sei ritrovato qui in Slovenia?
1: Ti ringrazio per la domanda e per il mio programma in onda su Rete 8, che è la principale televisione abruzzese, canale 10, visibile anche in streaming su rete8.it, in cui ho un mio personalissimo programma sul mondo dei viaggi, una travel series a metà tra un documentario giornalistico e un vlog, dal nome un po' tutto matto, un po' abruzzese, un po' italiano, un po' inglese, perché si chiama Addo Way, ovvero Addo che sarebbe dove, Way sarebbe via in inglese, ma se lo leggiamo in italiano, Addo vai, dove vai, sono appunto in Slovenia e a Lubiana per girare un episodio di questa series che a ottobre conoscerà la seconda stagione proprio qui a Lubiana. E devo dire, sto rimanendo incantato da questa città, l'avevo nel mirino da tempo e per fortuna sono riuscito ad arrivare.
0: Che aspetti prediligi nei tuoi reportage delle città?
1: Allora, è a metà tra un vlog e un documentario giornalistico, quindi tantissima cultura, tantissima storia, e qui siamo fortunati perché la Slovenia è stato un crocevia di popoli, di culture diverse, di storie interessanti da raccontare. E poi dal punto di vista enogastronomico, culturale, abbiamo anche un'ampia selezione di contenuti a tema cibo. Ad esempio siamo in Slovenia, quindi magari un po' più verso le birre, verso le grappe, perché comunque tutto è cultura nel giusto modo, cioè anche questo va spiegato, come ad esempio il Montepulciano d'Abruzzo, gli arrosticini, magari può sembrare una dimensione un po' paesana, in realtà no, perché c'è tutta una storia legata alla transumanza raccontata anche da D'Annunzio. Ecco, questo è The Way, raccontare in modo serio ma non troppo un popolo, una città, una nazione, e ora vedremo cosa ci uscirà qui a Lubiana.
0: Francesco Paolo Salviani, giornalista e reporter, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nel tempo.

0: E dunque gli Joker Out celebrano alla grande evidentemente i 10 anni di carriera in questo 2026. Abbiamo appena ascoltato Carpe Diem, forse il singolo di maggior successo di questa band, anche perché ha partecipato all'Eurovision Song Contest di qualche anno fa, con risultati che, mi viene da dire, possono essere considerati anche discreti. Ci saranno anche gli Joker Out, in realtà, in occasione delle celebrazioni per il 50° compleanno di DJ Umek, uno dei DJ più famosi nel contesto sloveno, e non solo. Il grande evento, che coinvolgerà una molteplicità di artisti, si svolgerà il 23 ottobre presso il polo fieristico di Lubiana. E noi voltiamo pagina in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove parliamo di un festival decisamente interessante che torna anche in questo 2026. Si svolgerà ad agosto. In cosa consiste? Si tratta di una sorta di maratona cinematografica dove i vari team partecipanti dovranno confezionare in 60 ore un cortometraggio, partendo da 3 elementi che verranno comunicati all'inizio di questo periodo dagli organizzatori. Maggiori dettagli nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Marco Gorini di Rubicon Graal, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, se capisco bene, anche per quest'anno ci sarà il Festival Movit 6x60. Se capisco bene, le iscrizioni sono aperte. Quali sono le caratteristiche di questo festival? Perché si deve partecipare?
1: Allora, Movit 6x60 è una maratona cinematografica in cui dei team competono per realizzare un cortometraggio che va dai 6 ai 9 minuti. Deve essere fatto in 60 ore. Questa è proprio la particolarità di questa che noi chiamiamo maratona cinematografica, perché appunto i team si mettono all'opera da zero a creare un intero cortometraggio, quindi a pensarlo, studiarlo, ragionare sui dialoghi e gli obiettivi in 60 ore, cioè deve essere consegnato un prodotto finito in 60 ore. A differenza degli altri, diciamo, festival cinematografici, qui il cortometraggio in questo caso viene fatto sul momento, nel senso che generalmente i vari team di registi, attori e compagnia bella creano un cortometraggio che ci mettono ad esempio 6 mesi, 1 anno, 2 settimane, qualsiasi tempo ci vogliono, e poi lo mandano in giro per i vari festival. Qua invece viene prodotto tutto da zero. Questo perché? Perché si dà modo alla creatività di lavorare, e di lavorare anche un po' sotto pressione, perché ovviamente le 60 ore è un tempo molto molto molto limitato. Quando inizia il festival vengono consegnati i temi principali, che sono sempre 3 informazioni che vanno implementate all'interno del cortometraggio, che sono un'azione specifica, una frase da dire e un oggetto che deve essere rilevante in tutto il cortometraggio. Quindi i team, giorno zero che inizia la maratona, vengono a conoscenza di queste informazioni e quindi da lì hanno 60 ore per elaborare al meglio un cortometraggio in cui includa queste 3 cose, cioè l'azione di riferimento, una frase da dire e un oggetto da inserire in scena.
0: Chi può partecipare, entro quando bisogna iscriversi e quando sarà questo festival?
1: Allora, è aperto a tutti, non solo agli sloveni ma anche agli italiani, anche a altri paesi, team croati e austriaci, ungheresi, insomma delle vicinanze, che possono tranquillamente venire. Le iscrizioni devono essere fatte entro l'8 agosto. Ha un costo per team, quindi per tutta la squadra, che è di un totale di 120 euro, che al momento in realtà, se la squadra si iscrive entro il 3 luglio, c'è un early birding che va alla cifra di iscrizione a 77 euro, quindi con una buona scontistica. Il Movit, le 60 ore, partiranno a mezzogiorno del 17 agosto, finiranno quindi dopo 60 ore, che è il 19 agosto a mezzanotte. Da lì ci saranno poi 2 giorni in cui la giuria guarderà tutti i vari cortometraggi e valuterà i vari film. Il Movit si concluderà venerdì 21 agosto con la proiezione di tutti i film, e con relativo evento verranno premiati i vincitori, quindi ci sarà un grosso evento venerdì 21 agosto. Quest'anno il monte premi è ancora più alto, è di 6.000 euro, di cui 3.000 andranno al primo team, e poi c'è il secondo e il terzo, e più un premio speciale del pubblico. Quindi l'evento è completamente gratuito, quello della premiazione, e quindi vi aspettiamo numerosi.
0: Perché però le persone dovrebbero partecipare a questo festival?
1: Perché innanzitutto ti mette alla prova da tanti punti di vista. Ormai a tanti anni viene fatto questo festival. Generalmente sono team che si mettono alla prova magari anche prima di iniziare a realizzare un film vero e proprio, quindi per avere una coordinazione tra le varie persone, tra chi deve scrivere il film, chi lo deve dirigere e chi lo deve montare, perché ovviamente qui viene fatto tutto in 60 ore, quindi si dà molto spazio a questo aspetto di team che deve lavorare in maniera coordinata. Non è molto semplice, ma insomma, ecco, in 60 ore, da realizzare tutto in 60 ore.
0: Qual è l'aspetto più interessante invece della serata finale, dove al di là delle premiazioni vengono proiettati tutti i film che sono realizzati dai vari team?
1: È molto bello, perché partendo dagli elementi in comune, che appunto sono questa azione che deve essere svolta nel cortometraggio, la frase detta e l'oggetto di presenza, partendo da queste tre linee comuni, di fatto ogni volta vediamo dei cortometraggi che sono completamente diversi l'uno dall'altro, e sia dal punto di vista stilistico sia dal punto di vista proprio dei contenuti, ecco. Quindi è sempre bello vedere come ogni team approccia in maniera diversa, dal punto di vista soprattutto creativo, a raccontare, a narrare questi tre elementi.
0: Marco Gorini, Rubicon Graal, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: Ed è forse un abbinamento musicale degno del Diavolo e l'Acqua Santa, trasmissione di qualche anno fa condotta assieme all'amico e collega Giuseppe Signorelli, che pure è stato protagonista del jingle che ha appena separato i due brani che vi abbiamo appena proposto in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dunque Africa dei Toto, Queen of Chinatown nella versione di Calvin Harris, che ha messo le mani su un vecchio successo di Amanda Lear, Occhio e Croce direi del 1977. Questo perché sia l'Africa che in qualche modo la Cina sono state protagoniste del weekend di Lubiana, dove sono successe davvero tantissime cose. Talvolta mi rendo conto che la capitale slovena viene guardata così con un po' di distacco qui dal litorale, ma devo dire che è una delle poche capitali europee che in qualche modo combina i vantaggi di essere una città relativamente piccola con il fatto di essere una capitale, quindi ci sono davvero molti eventi raggiungibili davvero passeggiando oppure andando in bicicletta. Bene, la giornata di sabato è stata una dimostrazione, nel senso che a Spizza, una piccola spiaggetta sul fiume Ljubljanica, c'erano le giornate dell'Africa, l'evento si chiamava Villaggio Africano, dove c'erano varie dimensioni di questo straordinario continente presentate al pubblico. C'era poi il Dragon Boat, che era fondamentalmente una gara di canoe, queste canoe molto lunghe il cui il ritmo diciamo viene dato da un tamburo, e davanti a queste canoe c'è appunto un drago. C'erano poi sulle rive del fiume Ljubljanica sempre varie espressioni della cultura cinese collegate soprattutto al settore enogastronomico. C'è stata anche la giornata del Giappone, della quale parleremo più tardi. C'è stato anche un interessante evento chiamato The One, un evento di uno contro uno di pallacanestro che viene portato in giro per il mondo da Michael Jordan, che non era presente a Lubiana, pare però ci fosse Luka Doncic. L'idea è quella di valorizzare il talento dei giocatori di questo sport. Mentre in piazza del congresso c'era un evento collegato all'enogastronomia, Vince Capot, percorso del vino, e lasciatemi ribadire insomma un invito a utilizzare con moderazione le bevande alcoliche, a utilizzarle in maniera responsabile. È stato un evento devo dire molto bello, con varie realtà provenienti da tutta la Slovenia che hanno presentato i loro prodotti al pubblico. Tutto andava bene, c'era il sole, faceva caldo, tanti turisti, poi è arrivato un diluvio universale. Le interviste che ascoltiamo sono state registrate prima di questo nubifragio. Come al solito in queste circostanze è stata consistente la presenza del litorale, e ascoltiamo appunto alcuni esponenti del segmento enogastronomico del litorale presenti a Lubiana. Alexi Iacomin, imprenditore vitivinicolo, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che cosa avete presentato quest'anno a Lubiana?
1: Ma quest'anno a Lubiana siamo venuti con il vino in anfora, il moscato giallo, abbiamo il rosé, il fosco e la malvasia istriana, e poi facciamo delle abbinazioni con il nostro rosé, con l'acqua tonica, facciamo il rosé spritz, nostra invenzione. Da mangiare abbiamo portato un po' di ombolo, pancetta e il prosciutto, tutto fatto in casa.
0: E come sta andando qui a Lubiana questo evento?
1: Ma fra tanti turisti che ci sono, c'è capitato un olandese, vedendoci in magliette arancione, ha voluto fare il selfie con noi. Credevo che fossimo tifosi loro, no? Peccato che non c'è l'Italia ai mondiali, dai.
0: Che cosa suggerisci di degustare? Cosa suggerisci di bere in questa stagione che sembrerebbe particolarmente calda?
1: Ma per questa stagione io e i miei amici così anche a casa ci facciamo questo rosé spritz, no? Abbinato all'acqua tonica, disinsettante, fresco. Si fa anche uno spritz normale con l'acqua radenska e il malvasia. Il refosco, boom, se mangiamo prosciutto e pancetta, ci sta, ci sta.
0: Hai un suggerimento per le persone che vogliono avvicinarsi al mondo del vino per imparare a degustarlo correttamente?
1: Ma bere poco, però provare più vini, no? E trovare il vino che ti senti di bere, no? Io preferisco i rossi, non sei più così irritato se bevi il rosso, se bevi la malvasia ti irrita un po' di più e poi ci scappa la lite con la moglie, dai.
0: Che differenza c'è però tra il gustarsi una bevanda e magari andare a fare dei danni a se stessi oppure agli altri?
1: Se bevi mangiando non è un problema, no? Se andiamo a giocare a Mora, in osteria, Falbardoria, allora ci scappa il litro, no? Allora abbiniamo il vino col mangiare, così andiamo sicuro, dai.
0: Alex Iacomini, imprenditore vitivinicolo, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Kerstin di Vino Agustin, benvenuta su Radio Capodistria.
2: Benvenuti a tutti.
0: Che vini avete portato qui a Lubiana?
2: Noi abbiamo Malvasia e Merlot già da quarta generazione e anche oggi abbiamo portato i nostri vini migliori in Lubiana.
0: Come sta andando questo evento?
2: Molto bello, perché siamo qua in Parco Zvezda, in centro, una meraviglia. Gente c'è, tanti turisti, bene.
0: Hai un suggerimento per degustare il vino in questa stagione che è particolarmente calda?
2: Io suggerirei di berlo con la testa, meglio un bicchiere in meno, ma si può combinare vini bianchi che sono un po' più leggeri con un pasto buono. I nostri vini sono secchi che si abbinano molto bene con la pasta, con piatti di pesce, frutti di mare. Abbiamo i vini giusti per voi. Quest'anno siamo stati premiati da Decanter. Il nostro vino Malvasia Classic, annata 22, ha preso medaglia d'oro, 95 punti, e il nostro Merlot Selection, annata 2017, ha preso la medaglia silver, argento.
0: Kerstin di Vino Agustin, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi, ci vediamo.
0: Andrei di Vina Ranarum, ben ritrovato su Radio Capodistria.
3: Buongiorno.
0: Che vini avete portato qui a Lubiana?
3: Abbiamo vini bianchi, vini spumante, vini rosé e anche vini neri.
0: Come sta andando l'evento? È venuta tanta gente?
3: Bene, molti turisti in Lubiana, molti turisti per esempio tedeschi, austriaci, olandesi.
0: Hai qualche suggerimento per degustare il vino in questa stagione particolarmente calda?
3: In tempo calda vini spumanti e anche vini bianchi.
0: Con cosa suggerisci di abbinarli?
3: Frutti di mare.
0: Qual è secondo te però la differenza tra gustarsi una buona bevanda e fare dei danni magari a se stessi o agli altri?
3: Non bere quando guidi e non bere tanto.
0: Andrei di Vina Ranarum, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
3: Grazie anche a voi.

0: Chicken Teriyaki per Rosalia, in precedenza Big Japan per gli Alphaville, in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove parliamo della giornata del Giappone che si è celebrata l'altro ieri in Piazza della Repubblica a Lubiana. Presenti ovviamente vari aspetti del paese del Sol Levante, sicuramente le arti marziali, più varie diciamo armi, c'erano elementi legati all'artigianato, soprattutto coltelli, tazze e via discorrendo, c'era un elemento tecnologico collegato soprattutto al segmento della fotografia e gli obiettivi, c'era ovviamente un ampio repertorio di manga, anime e cosplay, c'era della musica, varie presentazioni, insomma c'era ovviamente anche il cibo, programma decisamente ricco, decisamente intenso. Ascoltiamo un paio di interviste con un volontario che ci racconta la passione del Giappone, un personaggio direi noto per le sue molteplici attività anche qui sul litorale collegato al judo. Bor Rotar, volontario alla giornata del Giappone, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti.
0: Come mai hai deciso di prendere parte a questo evento?
1: Ho studiato giapponese per 3 anni qua all'università e dopo siamo tutti connessi con questo evento.
0: Che evento è? Che cosa c'è? Che cosa ti piace?
1: L'evento è Giorno di Giappone, si fa quasi 20 anni adesso. E piacemi tutta l'atmosfera, che siamo tutti connessi, arti marziali, presentazioni della cultura e tutte queste cose e tutta la gente che c'è qua, siamo tutti nello stesso, come si dice, nella stessa atmosfera.
0: Quali sono gli aspetti più interessanti secondo te del Giappone e della sua cultura?
1: Qua mi piace molto le dimostrazioni delle tamburi e dimostrazioni delle arti marziali, tutte queste cose. Però da Giappone la cultura tutta, come il cibo, la cultura del rispetto di tutte queste invisibili connessioni che noi in Europa non conosciamo sto modo.
0: Tu hai mai praticato arti marziali?
1: Sì, ho praticato karate per qualche anno e mi è piaciuto molto.
0: Ci sono degli aspetti della tua persona e della tua personalità che secondo te si sono sviluppati per aver fatto karate e per essere entrato in contatto con una cultura particolare come quella del Giappone?
1: Ma sì, certo, che la mia personalità è molto organizzata e con karate mi sono impegnato come fare tutto controllo e tutto con la calma dentro e dopo è fuori, fare azioni con controllo.
0: Vai spesso in Giappone, quali sono le città, quali sono i posti del Giappone che ti piacciono di più?
1: Sì, ho tutto il piano, se comincia in Tokyo, dopo se fa tutto da Hokkaido e se finisce da Kyushu con le creda di nascita di karate.
0: Bor Rotar, volontario alla giornata del Giappone, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.
0: Mojmir Kovač della Federazione Slovena di Judo, ben ritrovato su Radio Capodistria.
2: Buongiorno.
0: Com'è andata questa giornata del Giappone qui nel centro di Lubiana?
2: Bellissimo, tanta gente, tanti giapponesi, tanta cultura giapponese presentata dai giapponesi e anche dai sloveni che praticano le cose dall'Oriente. Così si poteva vedere arti marziali diverse e poi la cucina e altre cose che vengono come preparazione del tè e altre cose che arrivano dal Giappone. Anche noi abbiamo visto le ragazze vestite da manga, diciamo, abbiamo fatto anche le foto perché non li vedi ogni giorno. Se anche a Capodistria c'è un evento dove sono anche così bravi, preparati. Come judo noi avevamo tatami, allora i materassi dove la gente si vestiva il judogi, il vestito per fare judo, li portavamo sul materassi che si chiama tatami e si faceva judo, così per provare. Dopo pranzo invece avevamo mezz'ora dimostrazione di judo per tutti i visitatori del questo evento.
0: Qual è secondo te la dimensione più importante del judo, nel senso che c'è sicuramente un piano fisico-atletico, c'è sicuramente un piano che è una sorta di confronto con un avversario, ma c'è anche una parte che è più psicologica, una parte che è più valoriale. Quali sono secondo te le caratteristiche principali di questo sport?
2: Sì, adesso judo si vende come lo sport, ma invece quando l'hanno fatto era come metodo educativo, come educazione. Per quello judo anche nel 1911 è entrato nelle scuole giapponesi perché era un'educazione, ma strada facendo la gente sempre cerca delle cose come gareggiare uno contro l'altro e così judo è diventato sport. Nel 64, quando è entrato per prima volta alle Olimpiadi, è cambiato tutto, judo è diventato sport, così che oggi è importante tutto quello che è importante in tutti gli sport, che sei forte, che sei veloce, che hai buona tecnica, più preparazione psichica, psicologica e così avanti. Ma per la gente normale, no, per i campioni, judo è anche importante perché sviluppa tutto il corpo. E anche una cosa molto importante, judo è un sport molto inclusivo, lo possono fare tutti. Non ha importanza quante mani ha, quante gambe ha, quanto sa fare matematica, ma basta che vieni, vai sul tatami e puoi fare. Così che è inclusivo, diciamo che judo si adegua alle persone che sono là, che lo vogliono fare. Penso che è uno tra i migliori, se lo chiamiamo sport, che si può fare.
0: Credo che un'altra caratteristica che abbia questa attività fisica sia l'insegnare a cadere, che è utile a tutte le persone. La domanda però per quanto riguarda lo sport è: nel judo vince chi è più forte o vince chi in qualche modo si adatta meglio all'avversario?
2: Sì, adattazione, no? Perché adesso come sportivi, come campioni sono tutti forti, tutti veloci, tutti resistenti, alla fine vince quello che ha la tecnica migliore. Adattabilità significa che se uno mi spinge, io per prima cosa devo essere stabile, che non cado. Prima devo avere equilibrio e in secondo passo devo io iniziare a tirare la sua forza, la sua spinta, girare per me, così che uso la sua energia per proiettarlo. Significa che se uno più grande di me, più forte, inizia a spingermi o tirare, per prima cosa devo stare attento che resto in equilibrio e in secondo passo posso attaccare. Questo è importante, no? Perché se sei solo forte, se solo stringi, prima o poi la forza se ne va, ma quello che hai in testa rimane e quello bisogna usare.
0: Guardando al contesto sportivo sloveno, si può dire che il judo è una disciplina nella quale tradizionalmente arrivano tanti titoli, tanti successi.
2: Io penso che judo, così senza vantarsi, penso che judo è il migliore sport in Slovenia come medaglie, perché in ultimi 20 anni abbiamo fatto 7 medaglie olimpiche, di questo 2 oro, e poi abbiamo anche tante medaglie mondiali, europei. Ma bisogna dire che queste medaglie le fanno tante ragazze, così che le ragazze slovene in judo sono tra i migliori nel mondo.
0: Come vanno invece le cose nel vostro club a Portorose?
2: Noi siamo piccoli, a noi piace fare judo. Giù al litorale sloveno sono in ogni comune almeno un club, così che siamo contenti che si fa, che si lavora. Ogni tanto viene fuori qualche campione. Andrea Leschi, campionessa olimpica, ha iniziato a Capodistria, poi dovuto andare a Lubiana, non c'è problema. Siamo contenti, lavoriamo, perché judo, come ho detto, si deve adattare. Qualcuno fa campioni, qualcuno fa campioni nella vita.
0: Mojmir Kovač della Federazione Slovena di Judo, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi.

Queen, We Are The Champion. In precedenza abbiamo ascoltato Seven Nations Army, The White Stripes, brani che tradizionalmente celebrano i successi anche e soprattutto in ambito sportivo, e devo dire che sotto questo punto di vista la Slovenia rimane un paese estremamente competitivo in tante discipline. Penso per esempio all'arrampicata sportiva, perché a Innsbruck in Austria Jannia Garnbret ha ottenuto la 50ª vittoria in Coppa del Mondo, ma anche in Svizzera con Pogacar, che nel ciclismo ha vinto appunto il Giro della Svizzera. Tra l'altro il tedesco Lipovic invece ha vinto il Giro di Slovenia sempre in ambito ciclismo. Il 23 si celebra invece la giornata olimpica con una conferenza prevista presso il Comitato Olimpico della Slovenia, che è nella zona commerciale del BTC, il BTC diciamo tradotta in italiano. Tra i protagonisti anche Orefice, che è l'allenatore della nazionale femminile di pallavolo, allenatore evidentemente italiano. Sicuramente la pallavolo può essere considerata tra le eccellenze sportive slovene, direi soprattutto in ambito maschile ma anche in ambito italiano. E allora lasciatemi ricordare che il 24 si aprirà la World League, che è una competizione per nazionali sia maschile che femminile. La variante maschile insomma si disputerà a cavallo tra Polonia e Francia ma anche in Slovenia. Il 24 ci sarà appunto Slovenia Canada, mentre esordirà anche l'Italia contro la Bulgaria sempre nella giornata del 24. L'Italia mi pare che gioca alle 13 mentre Slovenia Canada si giocherà in serata. Bulgaria che evidentemente gongola ancora per la prima storica vittoria all'Eurovision Song Contest. Brano con cui proseguiamo questa mattinata di Cale degli Orti Grandi, il titolo è Bangaranga, la voce di Dara.

0: della settimana.
1: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ma è indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

E quanta nostalgia del 2006, Checco Zalone, una squadra fortissimi, brano che accompagnò in maniera ironica e leggera l'Italia verso la storica fase finale della Coppa del Mondo di calcio in Germania, che si concluderà, come ben ricordiamo, quindi con la vittoria dell'Italia ai calci di rigore contro la Francia, con la storica espulsione di Zidane, che rifilò una capocciata a Materazzi, prima espulsione probabilmente combinata con il VAR, quando ancora il VAR non c'era. In un modo o nell'altro l'Italia non arrivava benissimo a quella manifestazione, ci arrivava sull'onda lunga dello scandalo di Calciopoli, e non so bene dire in effetti se fu un bene o un male che l'Italia vinse quel torneo, nel senso che tante riforme attese per tanto tempo non sono mai arrivate. Staremo a vedere come andrà con le nuove elezioni alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Pare che Malagò, insomma ex presidente del Comitato Olimpico Italiano, reduce dai giochi di Milano Cortina, sia eligibile. Ovviamente il problema non credo sia tanto, e non credo sia solo relativo alla nazionale maschile maggiore, ma sia insomma una questione molto più ampia. Staremo a vedere come andrà. In un caso o nell'altro si stanno continuando a giocare i mondiali e l'Italia non c'è. Devo dire, non dispiace tanto perché la squadra non partecipa, diciamo, sul campo, perché non guardiamo le partite. Quello che tra virgolette invidio di più ai miei amici di varie nazioni sono le immagini che vedo soprattutto attraverso Instagram, che arrivano dalle piazze, che arrivano da gruppi di amici che si ritrovano per guardare le partite. Tutto quell'entusiasmo, tutto quel tifo, quelle emozioni condivise che in un certo senso sono uniche in questo tipo di manifestazioni. In un caso o nell'altro sono tante le dimensioni del torneo che balzano all'interesse nostro. Uno degli elementi che mi è parso interessante è che alcuni stadi degli Stati Uniti sono in qualche modo sponsorizzati, e ovviamente tutte le aziende che non hanno un contratto col comitato organizzatore non possono esibire i propri loghi. Bene, pare che la Gillette abbia nascosto il proprio logo dietro una nuvoletta di schiuma da Barbara. Lei ha visto, addirittura ha fatto meglio, nel senso che ha occultato il logo con un telo bianco, lasciando però la forma riconoscibile. Diciamo che si tratta di uno dei loghi più noti al mondo. Che cosa ha fatto Levis? Senza dir nulla, senza protestare, ha cambiato il logo anche sui social media, in ogni azione di comunicazione, rendendolo simile a quello dello stadio. Per cui diciamo che la creatività talvolta permette di trovare delle soluzioni interessanti ai problemi. Per quanto riguarda il mondiale in sé, un altro aspetto interessante è che talvolta accanto alle partite passano tra virgolette alcuni elementi collegati alle culture delle varie nazioni. Tradizionalmente il Giappone è noto perché i tifosi ripuliscono gli stadi, talvolta anche i giocatori ripuliscono gli spogliatoi. Bene, pare ci sia stata una campagna delle donne giapponesi che invitano gli uomini giapponesi a pulire anche i propri appartamenti, nel senso che pare si tratti di persone pigre che aiutano meno le donne nelle vicende domestiche. Pare che esistano delle statistiche secondo la quale le donne giapponesi sono quelle che all'interno del mondo occidentale dedicano maggior tempo alla cura dell'appartamento. Rimane da capire se sono lente o se sono poco aiutate. In un caso o nell'altro, un altro personaggio che è balzato agli onori delle cronache mondiali è Rom, che è il portiere di Curaçao, che ha fatto ben 15 parate in una partita, record mi pare nella storia dei mondiali, man of the match nello 0-0 contro l'Ecuador. Gioca nella seconda divisione degli Stati Uniti a Miami, e si è preso anche i complimenti della regina d'Olanda. Ricordiamo che Curaçao in qualche modo appartiene al regno di Olanda, non è uno stato totalmente indipendente, ma abbastanza indipendente, diciamo così, da avere una propria squadra di calcio. Pare che il portiere abbia giocato anche nel Feyenoord, quindi anche nella prima divisione olandese, con qualche presenza. Regina d'Olanda, tra l'altro, che ricordo di aver intravisto in occasione dei giochi olimpici di Milano Cortina per applaudire Jutta Leerdam, che è probabilmente insomma una delle atlete nel pattinaggio di velocità più note al mondo, molto discussa anche per la sua relazione con Jack Paul, che è un personaggio noto, diciamo, soprattutto all'interno del mondo dei social media, che ha disputato anche un incontro di pugilato contro Mike Tyson battendolo. Altro elemento interessante riguardo
riguarda ovviamente l'Iran che ieri ha pareggiato 0-0 con il Belgio, e è stato annullato un gol clamoroso a Taremi sullo 0-0, sarebbe stato l'1-0 in favore dell'Iran che avrebbe molto probabilmente cambiato completamente l'inerzia della partita per un fuorigioco concesso, diciamo, con l'ausilio delle nuove tecnologie, probabilmente per pochi millimetri, chissà, insomma, se non fosse stato l'Iran, se il gol sarebbe stato convalidato o meno. In ogni caso l'Iran potrebbe passare il turno e paradossalmente potrebbe trovarsi contro proprio gli Stati Uniti d'America in una partita che si annuncerebbe ricca, anzi ricchissima, di spunti di interesse. Un grosso in bocca al lupo tra l'altro a Kone, giocatore del Canada uscito malconcio dalla partita con il Qatar per via di un intervento abbastanza brutto che ha subito. C'è stata insomma una mezza rissa anche in campo. In ogni caso la mia impressione, per quello che sono riuscito a vedere di questi mondiali, è che un po' tutte le squadre abbiano dei valori interessanti. Forse finora hanno steccato un po' solo l'Arabia Saudita e la Tunisia, e che tutti quanti insomma sanno giocare bene a pallone, per cui non sono così sicuro che l'Italia avrebbe fatto necessariamente una bella figura, nel senso che poi i titoli passati, le stelle sui loghi contano davvero poco. Diamo un'occhiata però ai risultati delle ultime partite. Dunque l'Egitto ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda, il sorprendente Capoverde pareggia dopo la Spagna anche contro l'Uruguay, Belgio-Iran come detto 0-0, Spagna batte Arabia Saudita 4-0, Giappone batte Tunisia sempre 4-0, Ecuador-Curaçao 0-0, vittoria in rimonta per la Germania 2-1 sulla Costa d'Avorio, vittoria netta invece per l'Olanda 5-1 sulla Svezia, male direi Montella con la sua Turchia, sconfitta anche per una rete a 0 con il dal Paraguay. Il Brasile batte 3-0 Haiti, il Marocco batte 1-0 la Scozia, quindi Brasile e Marocco si avviano molto probabilmente verso il passaggio del turno. Per quanto riguarda le partite di oggi, interessantissima sarà Argentina-Austria, squadre che hanno entrambe 3 punti. Più tardi si giocherà Francia-Iraq, nella notte Norvegia-Senegal, nella tarda nottata o mattina presto insomma ci sarà Giordania-Algeria e poi via via tutte le altre partite. Torniamo però alla musica, rimanendo in qualche modo collegati ai mondiali di calcio negli Stati Uniti. L'inno è di Shakira, si intitola Dai Dai.

Mi è caduto anche l'occhio sul motomondiale. Nel weekend si è corso in Repubblica Ceca, ha vinto lo spagnolo Marc Márquez su Ducati, che balza al comando della classifica piloti anche per via di quanto accaduto nella gara sprint vinta dall'azzurro Bagnaia su Ducati. Bene, l'italiano Bezzecchi cade, in qualche modo colpisce, litiga con un addetto alla pista, un addetto alla sicurezza, reazione diciamo talvolta comprensibile, nel senso che c'è molta tensione negli sport a motore, ma comunque sbagliata, è stato squalificato, non ha preso parte al Gran Premio, ha chiesto apertamente scusa al commissario. Dunque primo nella classifica piloti nel motomondiale in questa stagione è Marc Márquez su Ducati. Prossimo appuntamento il 28 giugno in Olanda. Torniamo però alla musica, ribadendo l'invito a seguirci sia a Calle degli Orti Grandi che nella trasmissione del pomeriggio Estate Ore Fresche. La trasmissione del pomeriggio che si intitola Estate Freschi, anche perché ci sarà la possibilità di ricevere dei biglietti per andare a vedere dei concerti, incluso quello del 13 di agosto a Lignano Sabbiadoro. Si esibiranno i The Colors e noi ce li ascoltiamo con l'ultimo singolo, Rolling Stones.

E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 22 giugno del 2026. Grazie ai tecnici Mitia Marcic e Mattia Schaubi, grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia anche per quest'oggi. Calle degli Orti Grandi, la trasmissione del mattino di Radio Capodistria, torna domani alle 8. Alle 10.30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon inizio di settimana, buon lunedì, buon proseguimento di estate, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria, da lettura delle notizie delle 6:15, oggi martedì 23 giugno, in studio Corrado Cimador. In vista della giornata della statualità di giovedì 25 giugno, che commemora il 35esimo anniversario dell'indipendenza della Slovenia dall'ex Jugoslavia, il paese dà il via a numerose celebrazioni ufficiali. Il programma prevede oggi la messa per la patria nella cattedrale a Lubiano, ufficiata da Monsignor Andrei Sayé. Domani invece le sessioni solenni del Parlamento e la cerimonia di Stato principale in Piazza della Repubblica alla vigilia della festa. Ai vari eventi istituzionali, tra cui l'inaugurazione del monumento al poeta e generale Rudolf Meister a Pivka, San Pietro del Carso, e gli omaggi ai caduti della guerra del 91, prenderanno parte la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar e il Primo Ministro Janez Janša. Per l'occasione anche il Palazzo Presidenziale aprirà le porte al pubblico. In un nuovo attacco all'Italia da altri alleati europei come Germania e Regno Unito, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha duramente criticato il mancato sostegno militare nella crisi con l'Iran. Parlando con i giornalisti nello studio Vale, Trump ha definito cattivo e stupido il comportamento dei partner commerciali e della NATO, che a suo dire hanno negato il supporto a Washington nonostante l'ingente finanziamento americano all'Alleanza Atlantica. Ha infine avvertito che di fronte a questo rifiuto gli Stati Uniti potrebbero a loro volta decidere di non intervenire in aiuto dei paesi alleati in caso di necessità. Momenti di terrore ieri sera a Montréal, nel quartiere ebraico di Côte-des-Neiges, dove una sparatoria ha causato la morte di tre persone, tra cui un civile di origine ebraica, un agente di polizia e il presunto attentatore neutralizzato dalle forze dell'ordine. L'attacco ha provocato anche il ferimento di una poliziotta e ha richiesto un massiccio intervento di sicurezza durato oltre tre ore, durante il quale le autorità hanno isolato la zona e invitato i residenti a barricarsi in casa. Sebbene la dinamica abbia destato forte apprensione nella comunità locale, i vertici istituzionali del Quebec e la polizia hanno invitato a evitare speculazioni, precisando che il movente del killer, intercettato a terra in uniforme militare e armato di fucile, resta al momento ignoto. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha dichiarato che l'Iran avrebbe accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, definendo la decisione una pietra miliare nel percorso verso un possibile accordo sul programma nucleare di Teheran. Secondo Vance, si tratta di un passo significativo sia per la sicurezza degli Stati Uniti, sia per l'obiettivo di impedire definitivamente all'Iran di dotarsi di armamenti nucleari. Il vicepresidente, inoltre, ha espresso la speranza che i negoziati possano condurre a un'intesa duratura tra Washington e Teheran. Il vicepresidente ha poi confermato che lo stretto di Hormuz resta aperto al traffico marittimo internazionale. Il futuro del vertice tra Unione Europea e Regno Unito, in programma a Bruxelles il 22 luglio, resta incerto dopo l'annuncio delle dimissioni del premier britannico Keir Starmer. Le istituzioni europee stanno tuttavia valutando la possibilità di confermare comunque l'incontro, mentre da Bruxelles arrivano messaggi di sostegno nei confronti del leader laburista. L'incontro era stato concordato da Starmer, dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e da Costa, a margine del recente vertice del G7, con l'obiettivo di proseguire il rafforzamento delle relazioni tra Unione Europea e il Regno Unito. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale hanno subito un lieve calo. In ribasso di 6,2 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,53 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra un calo di 11,1 centesimi, stabilendosi a 1,60 euro. In diminuzione di 11,8 centesimi anche il gasolio da riscaldamento, che si attesta a 1,20 euro al litro. Le nuove tariffe resteranno in vigore fino al 29 giugno. Il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha ricordato che i prezzi continueranno a essere determinati sulla base dell'andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi e del tasso di cambio tra dollaro ed euro. Questa sera alle 19.30 al cinema Odeon di Isola ospiterà una serata dedicata al cinema italiano contemporaneo con la proiezione di 4 cortometraggi finalisti dei premi Davide Donatello 2026, Astronauta di Giorgio Giampà, Ciao Varsavia di Diletta di Nicola Antonio, Tempi supplementari di Matteo Memè e Festa in famiglia di Nadir Taji. In programma anche il documentario Federico Scianna, il fotografo dell'ombra di Roberto Andò. L'iniziativa, organizzata dal Consolato Generale, dal Centro per la Cultura, lo Sport e gli Eventi di Isola, rientra nella rassegna internazionale Fare Cinema. Ingresso gratuito. Ancora lo sport, i mondiali nordamericani, la fase a gironi è ancora in corso, ma Francia, Norvegia e Argentina hanno già ottenuto la qualificazione ai sedicesimi dopo 2 giornate. Nel girone I, Francia e Norvegia hanno centrato la seconda vittoria consecutiva contro Iraq e Senegal, 3-0 per i transalpini, 3-2 per gli scandinavi, e si giocheranno il primo posto nello scontro diretto. Senegal ed Iraq restano a 0 punti, ma ancora in corsa come migliori terze. Nel girone J, l'Argentina, campione del mondo, ha battuto l'Austria 2-0 grazie a una doppietta di Lionel Messi, che con 18 reti ai mondiali supera Miroslav Klose e diventa il miglior marcatore di sempre della competizione. In corso la sfida tra Giordania e Algeria. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 7.15 con il nostro giornale radio, il Giornale del Mattino. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.

0: tua radio.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: I just

Ti confondo le idee col migliore sorriso che ho. Così stai male come sono stato io.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e San Donà di Piave in direzione Trieste. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di lavori che dovevano terminare alle ore 5 di questa mattina, invece termineranno alle ore 7, chiuso lo svincolo di Meolo Roncade in entrata e in uscita in direzione Trieste. Ricordiamo poi che dalle ore 21.30 di oggi alle 5.30 di domani verrà chiuso, sempre per lavori, sulla 4 Venezia-Padova lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Porca, mega spanto la lavatrice! Si è rovinato tutti i palchetti antichi! Mi toccherà farli tutti nuovi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro! Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia! Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7.15. Slovenia al via le celebrazioni per la giornata della statualità. Iran riapre agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, svolta per Vance, mentre Trump attacca ancora gli alleati europei. Corsa al premierato nel Labour britannico dopo le dimissioni di Starmer. Isola, serata di cinema italiano al cinema Odeon con i finalisti del Davide Donatello 2026 e il documentario su Federico Scianna. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federcalcio Italiana. Porremo queste ed altre notizie ancora la vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione, un fronte freddo si sta spostando lentamente attraverso la parte orientale del continente verso il Mar Nero. Venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni: oggi cielo dapprima sereno, nel corso della giornata nuvoloso. Temporali locali nelle ore pomeridiane, temperature da 30 a 35 gradi centigradi. Domani, mercoledì, coperto in mattinata, nel corso della giornata sole. Possibile anche qualche leggera precipitazione. Temperature minime da 17 a 22, massime da 28 a 34 gradi. Giovedì e venerdì bel tempo con temperature in aumento. Avviso: nel corso della giornata il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. Viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione informativa e con il nostro giornale radio, il giornale del mattino datato martedì 23 giugno. I titoli: Slovenia al via le celebrazioni per la giornata della statualità. Iran riapre agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, svolta per Vance, mentre Trump attacca ancora gli alleati europei. Corsa al premierato nel Labour britannico dopo la dimissione di Starmer. Isola, serata di cinema italiano al cinema Odeon con i finalisti dei David di Donatello 2026 e il documentario su Federico Scianna. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federcalcio italiana. Buongiorno da Corrado Cimador. Come avete sentito dai titoli, la Slovenia si appresta a celebrare la giornata della statualità del 25 giugno con un ricco programma di eventi su tutto il territorio nazionale. Le celebrazioni prendono il via oggi a Lubiana, dove nella cattedrale cittadina si terrà la solenne messa per la patria. La funzione religiosa sarà presieduta da Monsignor Andrej Sajé, presidente della Conferenza Episcopale Slovena, e vedrà la partecipazione delle massime cariche dello Stato, tra cui la Presidente della Repubblica Natasha Pirc Musar e il Primo Ministro Janez Janša. Il servizio di Alessia Mitar.
2: 35 anni fa, il 25 giugno 1991, l'allora Assemblea slovena approvava la Carta Costituzionale Fondamentale, la legge di attuazione e la dichiarazione di indipendenza, sancendo la separazione definitiva dalla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia dopo anni di intensi sforzi politici. Oggi, per ricordare questa scelta, la Slovenia si prepara al meglio per celebrare la giornata della statualità con un ricco programma di eventi istituzionali. Il fulcro delle commemorazioni di Stato si terrà domani sera in Piazza della Repubblica a Lubiana, dove la Presidente Natasha Pirc Musar e il Premier Janez Janša terranno i discorsi ufficiali, mentre il Parlamento e il Consiglio di Stato si riuniranno in sessioni solenni. Accanto ai momenti istituzionali, l'agenda prevede un forte accento sulla memoria storica e sul riconoscimento dei sacrifici compiuti. La Capa di Stato accoglierà i familiari dei caduti della difesa territoriale e del Ministero degli Affari Interni, le vittime civili e i feriti del conflitto del 1991. Per poi deporre nel giorno esatto della festa nazionale una corona di fiori presso il monumento ai caduti al cimitero di Žale. Nello stesso contesto di solenni celebrazioni, la città di Piuka, San Pietro del Carso, ospiterà l'inaugurazione di un monumento dedicato al generale e poeta Rudolf Meister con un intervento del premier Janša, mentre il palazzo presidenziale aprirà eccezionalmente le proprie porte alla cittadinanza, offrendo ai visitatori l'opportunità di esplorare le sale di rappresentanza e di incontrare personalmente la Presidente della Repubblica.
1: Il governo ha inserito all'ordine del giorno l'esame di due proposte di delibera volte a separare nuovamente il Museo dell'Indipendenza slovena e il Museo di Storia Recente della Slovenia in due enti pubblici distinti. Istituito originariamente nel 2021 con sede in via Poljanska a Lubiana, il Museo dell'Indipendenza era nato per raccogliere, tutelare e approfondire il patrimonio storico legato alla nascita della Repubblica Sovrana. Successivamente, nel 2023, l'esecutivo Golob lo aveva accorto accorpato al Museo di Storia Recente all'interno di un unico istituto dedicato, come annunciato dalla ministra Ignazia Friedel-Jarz durante l'audizione parlamentare. La nuova dirigenza del Ministero della Cultura intende ora ripristinare l'autonomia del polo museale proprio in concomitanza con le celebrazioni del 25 giugno. Il ministro dell'interno sloveno Franci Matos incontrerà oggi a Maria Gorica il collega croato Davor Božinović per discutere delle principali questioni di attualità nel settore della sicurezza interna, con particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza e gestione delle migrazioni. Il colloquio si svolge dopo la revoca, il 12 giugno, dei controlli temporanei alle frontiere slovene con Croazia e Ungheria, sostituiti da misure di controllo mirate e da una più stretta collaborazione tra le forze di polizia dei paesi vicini. Slovenia e Croazia partecipano inoltre a pattuglie congiunte con l'Italia lungo il confine croato-bosniaco per contrastare l'immigrazione irregolare e le minacce alla sicurezza. Nei primi 5 mesi dell'anno la polizia slovena ha registrato quasi 12.100 attraversamenti illegali della frontiera, oltre il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. L'Assemblea della Camera dell'Artigianato e dell'Imprenditoria ha confermato Blaž Cvara alla guida dell'organizzazione anche per il mandato 2026-2030. Rimane in carica anche il direttore generale Daniel Lamperger. Entrambi hanno annunciato il proseguimento degli sforzi per migliorare il contesto economico che a loro giudizio sta frenando sempre più lo sviluppo del Paese. Nel suo intervento Cvara ha sottolineato che il principale obiettivo del nuovo mandato sarà la creazione di un ambiente imprenditoriale più favorevole, evidenziando come la crescita dell'economia sia fondamentale per il benessere dell'intera società. Anche Lamperger ha espresso la volontà di proseguire il lavoro per tradurre in misure concrete le richieste avanzate da artigiani e imprenditori. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale hanno subito un lieve calo. In ribasso di 6,2 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,53 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra un calo di 11,1 centesimi, stabilendosi a 1,60 euro al litro. In diminuzione di 11,8 centesimi anche il gasolio da riscaldamento, che si attesta a 1,20 euro al litro. Le nuove tariffe resteranno in vigore fino al 29 giugno. Il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha ricordato che i prezzi continueranno a essere determinati sulla base dell'andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi e del tasso di cambio tra dollaro ed euro.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha dichiarato che l'Iran avrebbe accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, definendo la decisione una pietra miliare nel percorso verso un possibile accordo sul programma nucleare di Teheran. Secondo Vance si tratta di un passo significativo sia per la sicurezza degli Stati Uniti sia per l'obiettivo di impedire definitivamente all'Iran di dotarsi di armamenti nucleari. Il vicepresidente ha inoltre espresso la speranza che i negoziati possano condurre a un'intesa duratura tra Washington e Teheran. Il vicepresidente ha poi confermato che lo stretto di Hormuz resta aperto al traffico marittimo internazionale. In un nuovo attacco all'Italia e ad altri alleati europei come Germania e Regno Unito, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha duramente criticato il mancato sostegno militare nella crisi con l'Iran. Parlando con i giornalisti nello studio Ovale, Trump ha definito cattivo e stupido il comportamento dei partner commerciali della NATO, che a suo dire hanno negato il supporto a Washington nonostante l'ingente finanziamento americano all'Alleanza Atlantica. Ha infine avvertito che, di fronte a questo rifiuto, gli Stati Uniti potrebbero a loro volta decidere di non intervenire in aiuto dei paesi alleati in caso di necessità. e momenti di terrore ieri sera a Montréal, nel quartiere ebraico Côte des Negres, dove una sparatoria ha causato la morte di tre persone, tra cui un civile di origine ebraica, un agente di polizia e il presunto attentatore neutralizzato dalle forze dell'ordine. L'attacco ha provocato anche il ferimento di una poliziotta e ha richiesto un massiccio intervento di sicurezza durato oltre tre ore, durante il quale le autorità hanno isolato la zona e invitato i residenti a barricarsi in casa. Sebbene la dinamica abbia destato forte apprensione nella comunità locale, i vertici istituzionali del Quebec e la polizia hanno invitato a evitare speculazioni, precisando che il movente del killer intercettato a terra in uniforme militare e armato di fucile resta al momento ignoto. Dopo l'annuncio delle dimissioni del primo ministro Keir Starmer, prende forma la corsa alla leadership del partito laburista e alla guida del governo. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha confermato la propria candidatura, emergendo come il favorito per la successione e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe addirittura non avere rivali nella competizione interna. Nel frattempo le opposizioni chiedono un cambio di rotta. La destra invoca elezioni anticipate, mentre le forze progressiste sollecitano una politica più ambiziosa. Sentiamo Maya Novak.
3: Le dimissioni di Keir Starmer sono arrivate dopo settimane di crescente pressione interna, aggravata dal deludente risultato ottenuto dai laburisti nelle elezioni amministrative regionali dello scorso maggio. Secondo diverse analisi, Andy Burnham potrebbe essere l'unico candidato in grado di raccogliere un ampio consenso all'interno del partito. Qualora non emergessero sfidanti, potrebbe essere nominato nuovo premier già a metà luglio. In caso contrario, la procedura completa per l'elezione del nuovo leader si concluderebbe entro il 1 settembre. In un messaggio pubblicato sui social, Burnham ha ringraziato Starmer per la leadership esercitata in una fase particolarmente complessa, affermando che le sue dimissioni segnano l'inizio di una nuova fase di transizione politica. Il politico laburista ha compiuto un passo decisivo verso la leadership nazionale, assumendo il mandato parlamentare ottenuto nelle recenti elezioni suppletive nel collegio di Makerfield. L'ingresso alla Camera dei Comuni rafforza infatti la sua posizione nella corsa alla guida del partito. Nel suo primo intervento da deputato, Burnham ha indicato le priorità che a suo avviso attendono il prossimo esecutivo: crescita economica, contenimento del costo della vita, rafforzamento dei servizi pubblici, accesso alla casa e maggiori opportunità per le nuove generazioni. Ha inoltre sottolineato che il paese ha bisogno di stabilità, serietà e capacità di governo. Dall'opposizione, il leader Nigel Farage ha chiesto elezioni anticipate, sostenendo che il suo partito è pronto a promuovere un cambiamento radicale. Più prudente è la posizione di Ed Davey, leader dei Liberal Democratici, secondo il quale il paese ha già vissuto troppi cambiamenti alla guida del governo e necessita ora di maggiore continuità. Anche Zach Polanski dei Verdi ha invitato il possibile futuro premier ad adottare politiche più coraggiose, sostenendo che il tempo delle mezze misure è ormai terminato e che solo scelte ambiziose potranno rispondere alle sfide che attendono il Regno Unito.
1: E il futuro del vertice tra Unione Europea e Regno Unito in programma a Bruxelles il 22 luglio resta incerto dopo l'annuncio delle dimissioni del premier britannico Keir Starmer. Le istituzioni europee stanno tuttavia valutando la possibilità di confermare comunque l'incontro, mentre da Bruxelles arrivano messaggi di sostegno nei confronti del leader laburista. L'incontro era stato concordato da Starmer, dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e da Costa a margine del recente vertice del G7, con l'obiettivo di proseguire il rafforzamento delle relazioni tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Violente proteste sono esplose in Colombia contro la vittoria alle elezioni presidenziali del candidato trampiano Abelardo de la Espriella. Le dimissioni hanno visto proteste anti-americane e scontri con la polizia già poche ore dopo i risultati ufficiosi. Sentiamo Franco De Stefani.
4: A Cali, la terza più popolosa città del paese, un migliaio di manifestanti ha bruciato bandiere statunitensi e si sono scontrati con la polizia antisommossa, che ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i facinorosi che hanno utilizzato mattoni e spranghe. Nei disordini vi è stato anche un morto e le autorità hanno confermato che il caso è sotto inchiesta e che la vittima sarebbe stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. I disordini si sono estesi anche alla capitale Bogotà, dove gruppi di persone hanno attaccato stazioni di polizia in alcuni distretti e una serie di infrastrutture di trasporto. Gli agenti stanno conducendo operazioni

0: In passato i dati finali hanno mostrato differenze rispetto al conteggio preliminare, ma le differenze sono state generalmente minime e più rilevanti nelle elezioni decise da pochi voti, come le elezioni legislative rispetto a quelle presidenziali.
1: Questa sera a partire dalle 19.30 il cinema Odeon di Isola ospiterà una serata dedicata al cinema italiano contemporaneo con la proiezione di alcuni dei titoli finalisti ai premi David di Donatello 2026. L'iniziativa organizzata dal Consolato Generale in collaborazione con il Centro per la Cultura, lo Sport e gli Eventi di Isola prevede la visione di 4 cortometraggi candidati come miglior corto: Astronauta di Giorgio Giampà, Ciao Varsavia di Diletta di Nicola Antonio, Tempi supplementari di Matteo Memè e Festa in famiglia di Nadir Taji. In programma anche il documentario Federico Scianna, il fotografo dell'ombra di Roberto Andò, selezionato nella categoria miglior documentario. L'evento rientra nella rassegna internazionale Fare Cinema, promossa dal Ministero degli Affari Esteri per valorizzare il cinema italiano e i professionisti del settore nel mondo. L'ingresso è gratuito. Cambiamo decisamente tema. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio italiana. L'ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è stato eletto a larga maggioranza dall'assemblea della federazione. A Malagò spetterà il compito di ricostruire la federazione e la nazionale italiana dopo 3 qualificazioni mondiali mancate, probabilmente il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Sentiamo Alessandro Martegani.
2: Non ha riservato troppe sorprese il rinnovo del vertice della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, chiamata a scegliere un nuovo presidente dopo il terremoto provocato dalla recente ed ennesima esclusione dai mondiali della nazionale italiana. Proprio mentre dall'altra parte dell'oceano si sta giocando la massima competizione calcistica al mondo, l'assemblea della FIGC ha eletto alla presidenza con il 68,58% dei voti Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e dirigente sportivo di lungo corso. La Federcalcio ha quindi scelto l'esperienza, preferendo Malagò a Giancarlo Abete, imprenditore con esperienza nella FIGC che ha ottenuto poco più del 29% dei voti. Malagò prende il posto lasciato da Gabriele Gravina, dimessosi a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali nel 2026, la terza in fila. Non è atteso da un compito facile, a partire dalla scelta del nuovo commissario tecnico. A riguardo il nome è uno solo, quello di Roberto Mancini, già commissario tecnico dal 2018-2023, in grado di far vincere la nazionale suo ultimo titolo, l'Europa del 2020, ma anche di fallire la qualificazione ai mondiali del 2022, non senza polemiche poi per la sua decisione di lasciare la nazionale per andare ad allenare in Arabia Saudita. Il primo impegno sarà quindi quello di ricostruire il rapporto e la fiducia fra nazionale, allenatore e tifosi. Probabile anche la nomina a dirigente di Paolo Maldini, bandiera da giocatore della nazionale del Milan, che dovrebbe rappresentare il rinnovamento. Al commissario tecnico, allo staff però, si penserà nei prossimi giorni. Per ora c'è tempo solo per le celebrazioni e per gli appelli a l'unità. Malagò ha ricordato i suoi successi, come aver portato nel corso della sua gestione al CONI il più grande numero di medaglie alle Olimpiadi di Parigi o l'organizzazione delle Olimpiadi Milano Cortina. Si perde tutti insieme, ha detto, e se si vince tutti insieme, altrimenti non riusciamo ad andare da nessuna parte.
1: Lo sport. E veniamo al calcio giocato. I mondiali nordamericani, la fase gironi non è ancora terminata, ma da ieri altre 3 nazionali sono già certe, dopo 2 giornate, di aver staccato il pass per la fase a eliminazione diretta. Si tratta di Francia, Norvegia e Argentina. Transalpini e Scandinavi, entrambe inseriti nel girone I, hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva, superando rispettivamente Iraq e Senegal. La Francia si è imposta 3-0, mentre la Norvegia ha avuto la meglio sul Senegal per 3-2, assicurandosi così la qualificazione ai 16esimi di finale. Resta ora da disputare lo scontro diretto tra Francia e Norvegia, il confronto tra Kylian Mbappé e Erling Haaland, che determinerà la vincitrice del girone. Senegal e Iraq sono ancora a quota 0 punti, ma mantengono qualche speranza di qualificazione come migliori terze. Nel girone J, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto l'Austria per 2-0, protagonista ancora una volta Lionel Messi, autore di una doppietta con 18 reti ai mondiali. Il fuoriclasse argentino ha superato Miroslav Klose nella classifica dei marcatori di tutti i tempi, diventando il miglior realizzatore nella storia della competizione. Nell'altra partita del raggruppamento, l'Algeria ha superato la Giordania 2-1 in rimonta, riaprendo così il discorso qualificazione. La formazione guidata in panchina da Vladimir Petkovic

0: contenderà la seconda piazza in classifica all'Austria. Le due ora figurano a quota 3 punti a testa, già condannata all'eliminazione la Giordania. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mittar, realizzazione tecnica curata da Jaka Žagar. Sono le 7:34 primi. Per il momento è tutto, vi ricordo che l'informazione da Radio Capodistria torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie ancora per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
1: Radio Capodistria, la tua radio.

Oggi credo che il futuro sia un dovere. Il Ministero della Speranza

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. In questa direzione per lavori è ancora chiuso lo svincolo di Meolo Roncade in entrata. Andiamo sulla 4 Venezia Padova, si rallenta per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre code sempre per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Sulla 28 Portogruaro Conegliano dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni a causa di lavori. Ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

Buongiorno, buongiorno, detto con sorpresa e gioia stamattina, fra poco capirete perché. Benvenuti a Calle degli Orti Grandi, ben svegliati. Allora, avete caricato la moca, avete già acceso i fornelli, secondo me c'è già qualcuno che sta cucinando, no, anche no. Ah, però non c'è niente, niente di più meraviglioso che venire svegliati dal profumo di soffritto. Ma dai, ma è meraviglioso, non sto scherzando, io adoro essere svegliata dal preludio di un buon sugo, mamma mia che buono. Buongiorno da Rosanna Bubola, con voi anche stamattina senza aver messo su il sugo, e adesso capirete perché. Gioia, sorpresa, sorpresa e gioia. Buongiorno da Drago Crovatino Strucarbotoni qui in regia, nello studio 1 di Radio Capodistria. Drago, dov'eri? Ma dov'è? Ma non ci si crocia più ormai, vabbè, vabbè, vabbè, dai che oggi ci diamo di scorlamorti, ti mancava, eh? Sei contento come una Pasqua, come un uovo di Pasqua, ci si scioglie questi giorni, vabbè. Allora, anche oggi saremo insieme fino alle 10.30 e vi dico subito che non avremo ospiti stamattina, eh no, perché è una di quelle mattinate in cui mi piace viaggiare da sola, e succede anche questo. Oh, ogni fine puntata io vi raccomando sempre di circondarvi di bellezza, giusto? E allora perché non circondarci di bellezza tutta la mattinata? No, Drago, non vedevi l'ora? Allora, dopo aver visto delle mostre incredibili ed essere stato un po' in giro per siti meravigliosi, palazzi e musei, mi è venuta voglia di parlarvi di arte, semplicemente perché ne sono uscita rigenerata io da queste cose. Io sto davvero bene dopo che vado in un museo, ad esempio. L'ultimo che ho fatto ero da sola, era un po' inquietante, era un po' da film horror, però va bene, ci vado solo io in certi musei. Allora, la scienza ci insegna che l'arte aumenta i livelli di serotonina, l'ormone della felicità. Allora perché non godere insieme di questa felicità proprio oggi? Ma perché no? Certo, non potrò farvi vedere le opere d'arte di cui parlerò, ma per quello c'è sempre Google, no? Che ci aiuta, quindi magari potrete andare a cercarle se vi incuriosiranno magari le storie che racconterò, perché l'arte non è solo bellezza, non è solo quadro, non è solo arte visiva che si guarda, ma arte che si vive, è vita di pittori, di artisti. L'arte è fatta anche di opere poi che scompaiono, appaiono, e anche di mistero, arte che sa essere anche politicamente scomoda, come piace a me. Insomma, stamattina ci immergeremo nei colori, nei capolavori senza tempo, in un viaggio che ci regalerà tante curiosità e spero tanta bellezza, così da subito, come uno schiaffo di arcobaleni, mamma mia, così l'ho detta, così, e va bene. Musica.

0: Chappell Roan, giovane cantante statunitense di soli 27 anni. Io a 27 anni non sapevo manco chi ero, e lei sta invece già conquistando il mondo, tranquillamente, no? Con il suo talento. Drago, che cos'è il talento? Le domande tra bocchetto. Allora, domandone da milioni di dollari, che cos'è il talento? Il talento è una predisposizione, certo, lo sappiamo, è un qualcosa di innato che abbiamo in noi, però è anche qualcosa che va coltivato, ci si deve allenare al talento, non basta mica da solo. Vi ho detto che parleremo di arte, allora iniziamo a scoprire gli artisti bambini. Bambini, Drago, a che età secondo te hanno creato le loro prime grandi opere d'arte? No, grandi, le prime opere d'arte, sti piccoli, piccoli artisti. Non ti interessa. Soprattutto a quest'ora del mattino, ti capisco benissimo. Allora, altro che opere d'arte, un caffè, vero? Un secchio di caffè, dopo lo prendiamo, prenderemo tre scorla morti stamattina. L'opera d'arte della nostra macchinetta, arte a modico prezzo. Allora, ho trovato un articolo su Hermes Magazine che parla delle opere prime dei maestri dell'arte, ovvero quelle opere che segnano in un certo senso uno spartiacque, a partire dalle quali, insomma, non c'era più alcun dubbio sull'entità del talento di questi artisti, le opere che li decretavano a genio indiscusso dell'arte con la A maiuscola, e non solo bimbetti che scarabocchiavano su un foglio o sui muri di casa. Il più giovane che troviamo in questa lista di talenti è Paul Klee, proprio lui, l'esponente dell'astrattismo, lui che considerava l'arte un discorso sulla realtà e non una sua semplice riproduzione. E di Klee abbiamo un disegno realizzato tra i 4 e i 6 anni in cui si vede già il suo talento. Io facevo le braccia a mo' di cactus a quell'età, anche più tardi, è il mio talento. In questa lista, beh, non può mancare Salvador Dalí, il genio del surrealismo. Lui aveva solo 6 anni quando dipinse a olio a 6 anni, il paesaggio circostante la sua città natale, Figueres, utilizzando come supporto il retro di una cartolina postale. Pensate, io quasi a 50 anni non riesco a dipingere ad olio la tovaglia. La tovaglia. Quella la dipingo con le patatine fritte. Dalí era Dalí. Io no, sono io. Ah, una curiosità sul Dalí bambino: già da piccolo mostrava senza modestia le sue manie di grandezza, lo sapevate? Dichiarava a 7 anni di voler diventare Napoleone. E beh. Un altro talento precoce, sempre in pittura, di cui c'è giunta un'opera di quando aveva solo 9 anni, è Pablo Picasso, che dipinse un ritratto di Picador. Il Picador è il cavaliere che nelle corride ha il compito di indebolire il toro colpendolo più volte con una picca. Io spero non ci siano più le corride. Insomma, uno di quei soggetti che Picasso poi continuò a ritrarre durante tutta la sua lunga, lunghissima vita artistica. E questi sono artisti recenti, vissuti tra 800 e 900. Ma sapete che ci sono giunte opere infantili, chiamiamole infantili, giovanili, dai, di artisti vissuti molti anni prima? E tra queste c'è Il Tormento di Sant'Antonio, un'opera che un giovane Michelangelo Buonarroti dipinse, pensate, a soli 12 anni, copiando il soggetto da un'incisione tedesca del XV secolo. Però che cosa fece? Lui aggiunse dei particolari personali, come la valle del fiume Arno sullo sfondo o le squame scintillanti di uno dei demoni, ispirate ad una visita al mercato del pesce. Grande Buonarroti. E tra gli artisti del talento precoce giunti fino a noi troviamo anche Albrecht Dürer, e di lui c'è pervenuto un autoritratto fatto all'età di 13 anni nel 1484, quando ancora lavorava, pensate, come apprendista nella bottega Orafa familiare a Norimberga. E adesso voglio chiudere questa carrellata di artisti dal talento precoce con un artista per me speciale che amo molto. Si chiama Artemisia Gentileschi, divenuta poi allieva di Michelangelo Merisi, il Caravaggio, ma che all'inizio fu allieva del padre Orazio Gentileschi. E la prima opera di Artemisia che ci giunge si intitola Susanna e i Vecchioni, andate a vederla, è dipinta quando lei aveva solo 17 anni e viene letta forse come un fosco presagio, un grido d'aiuto magari rivolta al padre, visto che nel dipinto ritrae le avance subite dalla bella e giovane Susanna ad opera di 2 uomini adulti. Beh, l'anno successivo al dipinto, alla realizzazione di questo dipinto, l'Artemisia Gentileschi sarà violentata dal pittore Agostino Tassi, di 15 anni più grande, da cui l'aveva inviata il padre proprio per perfezionare la sua tecnica pittorica. Suo padre si fidava del Tassi. Insomma, ma talento, violenza e rinascita di questa donna che seppe denunciare all'epoca e affrontare un processo estenuante nel quale fu messa anche sotto tortura per vedere se dicesse la verità, di cosa la minacciavano, di spezzarle le dita. A lei, una pittrice, una figura importante della pittura del XVII secolo, quella di Artemisia, perché era una donna di talento che, in quanto donna, non venne quasi considerata, pensate, fino al 1916, anno in cui fu pubblicato il pioneristico articolo di Roberto Longhi denominato Gentileschi, padre e figlia. E anche queste storie fanno parte dell'arte. E di che arte?
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

Giorgia, la cura per me, la cura, cura. Sapete quanti artisti sono stati ritenuti folli o magari soffrivano davvero di qualche disturbo durante la loro vita e sono magari stati anche internati in case di cura o simili? Tanti. Però si dice che gli artisti abbiano una marcia in più o forse che vivano in un mondo tutto loro nel quale magari trovano il modo, per non dire la forza, di trasformare il loro disagio in opera d'arte. E allora io ve ne cito solo un paio che hanno trasformato il loro dolore, la loro sofferenza in opere d'arte straordinarie, utilizzando la loro condizione e malattia come fonte di ispirazione e forza creativa. Anche queste storie fanno parte dell'arte. E io parto da un artista che adoro, Vincent Van Gogh. Stamattina no, vi risparmierò la canzone Vincent perché la metto ogni volta. Vincent Van Gogh, lui è forse l'esempio più noto di un artista che ha lottato con gravi problemi di salute mentale, era affetto da depressione, ansia, attacchi psicotici, e Van Gogh ha trovato nella pittura un rifugio, un modo per esprimere i suoi tormenti interiori, e nelle sue opere come La notte stellata oppure I girasoli, caratterizzate da quei colori vivaci, dalle pennellate energiche, in quelle opere noi troviamo il riflesso della sua visione tumultuosa del mondo. E nonostante la sua breve vita in cui riuscì a vendere in realtà un solo quadro, Van Gogh ci ha lasciato un'eredità artistica immensa, dimostrando come la malattia mentale possa essere trasformata in bellezza e anche in genialità. E un altro artista che ha fatto della sua malattia mentale una fonte di ispirazione è Edvard Munch. Munch lo conosciamo soprattutto per il suo urlo, no? Quello che pare uscire dal quadro. E Munch era affetto da una grave forma di ansia e depressione. Pensate che nelle sue pitture si trasformò in un'esplorazione vera e propria dei temi della morte, della malattia, dell'angoscia. E Munch utilizzò quindi l'arte come un mezzo per affrontare e dare forma alle sue paure più profonde, lasciando a noi queste opere cariche di emozione, di intensità, nelle quali rese visibile l'invisibile tormento della mente e si sente guardando le sue opere. E poi c'è lei, arriva lei, Frida Kahlo. Beh, lei è un'icona, un altro esempio di artista che ha trasformato il suo dolore fisico e mentale in arte. Dopo un grave incidente che le causò dolori cronici per tutta la vita, la Kahlo si avvicinò alla pittura proprio come forma di terapia. L'arte, la pittura è terapia, e le sue opere, spesso autoritratti che conosciamo benissimo, esplorano temi di identità, postcolonialismo, genere, classe, riflettendo la sua lotta personale e anche quella politica. E nell'arte di Frida Kahlo non troviamo solo la sua sofferenza, ma soprattutto la sua resilienza e la sua incredibile forza. Se amate l'arte, insomma, e volete scoprire la vita degli artisti attraverso la loro vita, comprendere magari meglio i disagi che si celano dietro le loro opere, beh, potete anche affidarvi al cinema. So che alcuni di voi magari non hanno tempo, non hanno neanche voglia, è lecito non avere voglia di leggere, di prendere in mano magari un tomone, una biografia di 400 pagine. Allora io vi consiglio, per quanto riguarda sempre la pittura, un film che a me è piaciuto moltissimo. Si intitola Volevo nascondermi, è uscito nel 2020 e c'è uno strepitoso Elio Germano, davvero strepitoso, che interpreta il pittore e scultore Antonio Ligabue, un uomo che non visse soltanto una vita, ma una vera e propria odissea. La sua stessa esistenza è considerata quasi come il simbolo di una rivalsa avvenuta grazie all'arte. Guardate questo film, guardate, e questa sì che diventa davvero poesia. Volevo nascondermi, si intitola il film.

Avevo detto poesia, questa è poesia. Gianni Morandi, Lucio Dalla. Gli artisti sono un po' come degli angeli, no? Con le rughe un po' feroci sugli zigomi. Versi di Mogola, per questa canzone del 1988, che all'inizio non diceva vita in te ci credo, diceva cara in te ci credo. E il verso fu cambiato quando Mina, la quale fu proposta per la prima volta, rifiutò di cantarla. Quindi Dalla e Morandi sono la famosa seconda scelta, una seconda scelta più che azzeccata, secondo me. Allora, gli artisti sono angeli, però sono anche i burloni. Non c'è solo la tragedia nella vita degli artisti, dove impera soltanto il dolore, no, ma c'è lo scherzo. E scherzi nella storia dell'arte, fatti non solo dagli artisti ma anche da buon temponi, ce ne sono stati molti. Io ero bambina nel 1984, però ricordo ancora una beffa ben architettata che riguarda le famose statue di Modigliani. Ve la ricordate? Perché non la conosce, io ve la rinfresco stamattina, perché la burla fu davvero progettata in modo molto molto molto intelligente. Allora, correva il centenario della nascita di Amedeo Modigliani e il Museo Progressivo di Arte Moderna di Livorno decise di che fare, di allestire una mostra in omaggio al suo concittadino più illustre, con l'obiettivo di evidenziare la breve e poco documentata carriera di scultore di Modigliani. Che cosa fecero? Per arricchire la mostra, inizialmente un po' scarna, snobbata anche dalla critica, c'erano solo 4 sculture che arrivarono a Livorno, i 2 conservatori, la conservatrice del museo Vera Durbet e il fratello Dario, sovrintendente alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, incaricati per a curare il progetto, insomma, decisero di utilizzare delle scavatrici, sentite qua, per perlustrare il fosso mediceo, dove nel 1909 si diceva che Modigliani avesse gettato, sconfortato dal giudizio dei suoi concittadini, triste e anche in procinto di partire per Parigi, e che avesse buttato alcune delle sue sculture. Ora, voi immaginatevi l'operazione, no? Folle di curiosi, scavatrici, il comune di Livorno che, sperando di attirare turisti, finanzia l'operazione. Però niente, ti si tira su solo fango dal fosso. Finché l'ottavo giorno di scavi accade il miracolo. Dalle acque torbide dei fossi di Livorno riemerge una testa di granito scolpita con tratti duri allungati. Tratti duri allungati è lui. Passano poche ore, la ruspa tira fuori dal fosso altri 2 blocchi di pietra serena che si rivelano essere altrettante sculture. E vai! E anche qua sono 2 teste, mamma mia! Per i curatori non ci sono dubbi. Sono sculture di Amedeo Modigliani, sono quelle, e si vede la mano del maestro. Proprio. Livorno viene presa d'assalto, dall'America al Giappone, curiosi, giornalisti, critici si precipitano davanti al museo di Villa Maria, impazienti di ammirare gli straordinari e unici ritrovamenti, mentre i grandi maestri della critica italiana, da Argan a Ragghianti, passando per Carli e per Brandi, applaudono l'impresa, insomma, giubilo, festa, un collezionista, il dottor Carlo Pepi, guarda ste opere e dice che sono un falso, e tutti gli danno contro, naturalmente. Viene subito pubblicato poi un catalogo con tanto di commenti e analisi di eminenti esperti, l'entusiasmo dilaga, tanto che il 2 settembre, che cosa accade? Si fissa in pompa magna la presentazione mondiale della scoperta. Ma mentre presso il Museo Progressivo di Arte Moderna di Livorno si preparano tutti sti festeggiamenti e gli ultimi dettagli prima dell'inaugurazione, una piccola notizia ansa, una piccola, piomba su quell'impresa come un fulmine a ciel sereno. 3 studenti di Livorno, Pietro Luridiana, Pier Francesco Ferrucci e Michele Ghelarducci, in un'intervista rilasciata al settimanale Panorama, dichiarano di essere gli autori delle teste pescate dal fosso. Era uno scherzo ben riuscito, riuscitissimo, ottenuto, pensate, non con un poetico, non so, filologicamente corretto colpetto di scalpello, no, con un trapano Black & Decker. E l'hanno scambiate per Modigliani. No, viva gli scherzi, anche nell'arte ce ne fossero di più. Allora, cosa c'è? Le notizie, ci sono già le notizie flash. Allora, niente scherzi, notizie flash, e noi torniamo subito dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per parlare di arte. Ve l'ho detto, stamattina si parla di arte, di quello parliamo tutto il tempo. A fra pochissimo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. La Camera di Stato si riunisce oggi in sessione straordinaria per esaminare con procedura d'urgenza il disegno di legge sull'attuazione del sistema europeo Eurodac, pilastro del nuovo patto UE su migrazione e asilo. La normativa definisce le competenze per la raccolta e la trasmissione centralizzata dei dati biometrici dei cittadini stranieri irregolari o richiedenti asilo, ripartendo i compiti tra le forze di polizia e il Ministero dell'Interno. Dall'ordine del giorno è stata invece espunta la discussione sulla riforma del settore veterinario in seguito al definitivo ritiro del testo da parte dei promotori del partito Resnica Verità. Kim Jong-un ha chiesto di rafforzare ulteriormente le capacità nucleari della Corea del Nord con l'obiettivo di consolidare il ruolo del paese come potenza militare e di superare il resto del mondo, secondo quanto riferito dal Korean Central News Agency e rilanciato da Yonhap News Agency. Nel corso della plenaria del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, il regime ha ribadito il nucleare come elemento centrale della sovranità e della deterrenza nazionale, confermando all'unanimità la linea di potenziamento delle forze atomiche come risposta al contesto internazionale considerato instabile. Al rientro dei negoziati in Svizzera con gli Stati Uniti, il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha annunciato che lo stretto di Hormuz, snodo energetico globale, passerà sotto la gestione permanente di Teheran, escludendo un ritorno alla situazione precedente al conflitto. I colloqui hanno prodotto esiti positivi, tra cui l'istituzione di tavoli di lavoro sul nucleare e sanzioni. In parallelo, Washington ha sospeso temporaneamente le sanzioni petrolifere a fronte del via libera al rientro degli ispettori AIEA nel paese. Nonostante una temporanea chiusura dovuta al raid israeliano in Libano, il traffico marittimo nello stretto è parzialmente ripreso sotto il monitoraggio di una nuova linea di comunicazione bilaterale mediata da Qatar e Pakistan per garantire la sicurezza dei transiti commerciali. Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni ha perso la vita durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'episodio è avvenuto nella zona di Ponte Lambro, alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione, un'automobile avrebbe ignorato l'AL degli agenti dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento durante il quale il poliziotto a bordo della propria moto avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra. La caduta si è rivelata fatale. Sono ora in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e per rintracciare il conducente del veicolo in fuga. È tutto per le notizie, ore 8, 33 minuti e 30 secondi.
0: Prima pagina.
1: Apriamo la rubrica, come sempre, con la voce del popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, che titola «Il valore della resistenza». La Croazia ha celebrato ieri la giornata della lotta antifascista, istituita per ricordare il 22 giugno del 1941, giorno in cui nei boschi di Brezovica venne fondato il primo distaccamento partigiano di Sisak. La festa nazionale era stata ricordata in varie parti del paese. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo «Sloveni, auguri per questi 35 anni». La testata descrive l'atmosfera di un paese in piena preparazione per le celebrazioni della giornata dell'indipendenza e dell'unità. In occasione di questo importante anniversario nazionale, il giornale propone un'intervista esclusiva a Loise Peterle, figura storica che guidò il governo in veste di primo ministro della Slovenia indipendente. Il Neunik mette in luce in prima pagina lo scandalo di Dobrunje legato allo smaltimento illecito di scarti edili durante la costruzione del nuovo carcere, evidenziando come

l'inchiesta stia ora travolgendo numerosi altri cantieri. Il quotidiano ha infatti svelato una lista di progetti pubblici e privati finiti nel mirino degli ispettori per gravi irregolarità nella gestione delle macerie. Tra le opere coinvolte spicca anche l'importante strategico cantiere per la riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria di Lubiana. Il quotidiano Primorske Novizie apre l'edizione odierna dedicando il titolo di prima pagina alle celebrazioni per lo storico traguardo del corpo dei vigili del fuoco volontari di Ilirska Bistrica, Villa del Nevoso, intitolato 140 anni di soccorso e coraggio. L'articolo è interamente incentrato sui festeggiamenti legati all'anniversario della fondazione, culminati in una solenne sfilata commemorativa. L'evento rende omaggio al servizio svolto a tutela, salvaguardia e supporto dell'intera comunità locale. Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, in prima pagina titola «Un giugno così caldo non si era mai visto». Nell'articolo dedicato all'emergenza climatica si evidenzia come l'Europa stia affrontando un'ondata di calore senza precedenti storici per questo periodo dell'anno, precisando che l'anomala fase di prolungato maltempo termico è destinata a persistere anche nei prossimi giorni. Il quotidiano di Trieste, Il Piccolo, in prima con il calvario del PAL Trieste. Matiasic continua a manovrare nell'ombra, il destino biancorosso sempre più intrecciato con quello di Brescia. Vendita delle quote, flop delle offerte di Mauro e ancora Lega, il caso Nord fuori dal tavolo dei temi elettorali, governatori delusi, Matteo Salvini, temporeccia. Londra, l'addio di Starmer, il titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Regno Unito, terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo. Il Premier lascia in lacrime. In basso lo sport, Schwarzer, terzo caso di doping, incocente ma mi arrendo. L'accusa, Berlino, Epo nel sangue. L'atleta, non ho le forze per difendermi. Infine la Repubblica apre con la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida dell'esecutivo e Labour, me lo ha chiesto il partito, pronto alla successione Burnham, l'ex sindaco di Manchester Farage invoca il voto anticipato. È tutto per la rassegna alle 8:37.

0: euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
2: Presentata nella Basilica di Aquileia la prima copia del facsimile della Bibbia di Aquileia, realizzata dalla Fondazione Scriptorium Foro Iuliens nell'ambito del progetto di riproduzione dell'antico manoscritto conservato nel tesoro del Duomo di Gorizia. Risalente al XII secolo, la Bibbia di Aquileia rinasce grazie al lavoro svolto nell'Opificium Librorum di San Daniele del Friuli, secondo le tecniche tradizionali dell'arte amanuense e della legatoria storica. Il progetto prevede la riproduzione dei 5 volumi che compongono l'opera, con una tiratura di 6 copie per ciascun volume, da realizzare entro il 2031. Alcuni esemplari saranno destinati a prestigiose istituzioni internazionali, tra cui il Museo della Bibbia di Washington e la Biblioteca del Congresso del Paraguay.
3: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Malika Ayane riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

E rieccoci qua Rosanna a chiacchierare insieme a voi. Drago a seguirmi dalla regia in questa seconda parte di Calle degli Orti Grandi, che inizia con un brano di Brad Paisley dal titolo The Mona Lisa. E quindi di cosa parleremo? Di cosa parleremo? Di Van Gogh? No! Visto che tutta la mattinata parleremo di arte, non possiamo non parlare di lei, Lisa Gherardini. Ma chi è Lisa Gherardini? È la donna, quella che secondo il Vasari è ritratta nella Gioconda di Leonardo da Vinci. Però non parliamo di lei come persona, parliamo del dipinto, no? La Mona Lisa, appunto, che Leonardo portò con sé in Francia nel 1516, quando, caduto in disgrazia presso la casata dei Medici, si mise sotto la protezione di Francesco I. E questo lo sappiamo tutti. Ma non tutti, o perlomeno non lo sapevano tutti. Insomma, Mona Lisa ha tutto il diritto di starsene tranquilla dov'è? Al Louvre. Anche se così non la pensava un certo Vincenzo Pietro Perugia. E chi era? Era un italiano nato a Trezzino, in provincia di Varese, che di mestiere faceva il decoratore, il manutentore di quadri, opere d'arte, il muratore anche. E lui decise il 21 agosto del 1911 di riportare a casa l'amata Gioconda. E così si fa, la piglio e la riporto a casa, in Italia deve stare. Insomma, questa è una storia che ha dell'incredibile, è accaduta veramente, naturalmente. Dicono, si è andata più o meno così. Perugia al tempo lavorava proprio al Louvre e, sapendo che lunedì era il giorno di chiusura del museo, scelse proprio quel giorno per rubare uno dei quadri più famosi del mondo. Entrò sgattaiolando, senza farsi vedere da nessuno, si nascose per attendere il momento giusto, entrò nella sala dedicata alla Gioconda, la rimosse, perché per fortuna è piccolina, non sono 7 metri per 4, e poi fuggì da una porta secondaria abbandonando il Louvre, tutto liscio come l'olio. Poi tornò verso casa, nascose il quadro e rientrò al lavoro, perché lui stava lavorando comunque quel giorno anche se il museo era chiuso. E al lavoro si giustificò il suo ritardo, creandosi un alibi anche molto ingenuo. Insomma, disse che la sera prima aveva alzato il gomito, aveva bevuto, si era sentito male, aveva fatto tardi. E tutti gli credettero, perché non credergli, tra l'altro? Cioè, una cosa banale però che può succedere. Soltanto il giorno successivo, pensate, i dipendenti del museo si accorsero che la Gioconda era sparita. Puff! È il primo dei puff di stamattina. Inizialmente si pensò che fosse stata rimossa dal fotografo ufficiale del museo. Successivamente si ipotizzò che fosse stata trafugata magari da un collezionista americano. Poi, nel corso delle indagini, vennero fuori delle cose assurde, no? I possibili sospettati furono addirittura Guillaume Apollinaire, poeta, critico d'arte, e anche Picasso, proprio Pablo Picasso, che arriva, stacca la Gioconda e se la porta a casa. La polizia interrogò tutto il personale del museo, Perugia compreso, che disse mi sono messo in briga. E poi i gendarmi fecero anche un sopralluogo a casa sua, ma la Gioconda non venne ritrovata. E pensare che era là, nascosta semplicemente in una cassa di legno, proprio in casa. Fu ritrovata per caso, forse per ingenuità, solo 2 anni dopo, quando un collezionista fiorentino di nome Alfredo Geri pubblicò un annuncio in cui comunicò di star cercando opere di valore per creare un'esposizione privata. E Perugia, nella sua ingenuità, vide l'annuncio e rispose a Geri firmandosi signor Leonard V. Leonardo da Vinci, un tale che affermava di essere in possesso della Gioconda. Così, insomma, era un po' pollo sto Perugia a scrivere così. Tutto il mondo sapeva che era stata rubata, si trattava della Gioconda, e Leonardo V disse guarda che l'ago a casa, sa, in tinello l'ago messa. Mamma mia. Alfredo Geri, che invece non era un pollo, avvisò immediatamente il direttore degli Uffizi, poi diede un appuntamento a Perugia. Perugia è il nome, è il cognome del signore, non è che sto pronunciando male il nome della città tutto il tempo. A Perugia diede questo appuntamento questo Geri a Firenze, si incontrarono, si finse interessato, no? Prese anche in custodia il quadro, però mobilitò naturalmente i carabinieri. Il giorno dopo Vincenzo Perugia fu arrestato. Perché aveva rubato la Gioconda? Perché? Si trattava di un'azione patriottica. Torniamo all'inizio, a quello che ho detto all'inizio. Era indignato dei furti napoleonici, era convinto che la Gioconda fosse stata rubata da Napoleone, e lui voleva solo che questo capolavoro tornasse a casa, a Firenze appunto. In realtà non è che Perugia avesse tutti i torti, no?
Cioè, sulla Gioconda sì, però su Napoleone no. Perché non era proprio uno stinco di santo. Si è portato via di tutto. Ma di tutto, ma anche i cavalli di Piazza San Marco. Ma quelli li avevano già rubati i veneziani. Ne parleremo fra poco.

0: Amy McDonald, McDonald che non c'entra niente con gli hamburger, però con la Scozia sì, con la Scozia sì. Allora, che cosa ci dice? Lei ci dice this is the life, è così, la vita è così e non è che ci possiamo fare niente. Se poi tutto ad un tratto arriva anche Napoleone, mamma mia. Stamattina parliamo di arte, l'abbiamo detto poco fa, Vincenzo Perugia rubò la Gioconda pensando che fosse stata rubata e portata in Francia da Napoleone, e questo suo pensiero non era proprio errato, perché nel corso delle varie campagne, battaglie, conquiste, Napoleone trafugò tantissimissime opere d'arte, molte si trovano ancora all'estero. Adesso facciamo un elenco, ma neanche un elenco, perché no, per un elenco delle opere mi ci vogliono 3 puntate di Calle, ma dette veloce. Allora, parliamo di dipinti, di sculture, altre opere che non scomparirono solo dall'Italia, ma da mezza Europa, da Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, insomma, signor Bonaparte dove che arrivava, ingrumava. L'esercito francese, pensate, si accaparrò un numero enorme di capolavori, tanto che fu definito come il più grande spostamento di opere d'arte della storia. Così lo definì lo storico Paul Wescher. Però restiamo in Italia, perché se dobbiamo parlare di tutto, 5 puntate anche di questo. Restiamo solo in Italia. 20 anni di spoliazioni continue, dal 1797 fino al 1815, privarono il territorio italiano non di bruscolini, ma di opere grandiose come il Laocoon, la Venere Capitolina, poi opere di Tiziano, Guercino, Guido Reni, Hayes, Barocci, Veronese, Canova, tanti altri artisti. Canova, ricordatevelo. E pensate che delle 506 opere trafugate e registrate, ben 248 sono ancora in territorio francese, mentre 9 sono disperse, purtroppo non si sa che fine abbiano fatto. E durante il terribile saccheggio francese perpetrato ai danni della Repubblica di Venezia, Napoleone e le sue truppe si portarono via pure quello che ho accennato prima, la quadriga della Basilica di San Marco, per farla poi collocare al di sopra dell'Arco di Trionfo del Carrousel a Parigi. E solo durante il congresso di Vienna del 1815, dopo quindi la sconfitta di Napoleone a Waterloo, fu ordinato alla Francia di restituire tutte le opere sottratte senza negoziati diplomatici, poiché le spoliazioni sistematiche erano contrarie ai principi di giustizia e alle regole della guerra moderna. Le regole, la guerra alle regole. Mamma mia, non fatemi dire cose che non voglio. Una guerra non ha regole. È guerra, e già questa non è una regola. Sorvoliamo. Allora, per fortuna all'epoca, siamo nel 1815, c'erano persone che competenti ad occuparsi di incarichi importanti, e Papa Pio VII incaricò di occuparsi del recupero delle opere saccheggiate a Roma e in tutti gli altri centri culturali dello Stato Pontificio proprio lui, Antonio Canova. Canova, in veste di ambasciatore, andò a Parigi per riportare a casa tutti quei capolavori, varcò le soglie del Louvre nell'agosto del 1815, ma il direttore, Vivant Denon, non gli fu d'aiuto, anzi lui continuava a mettergli i bastoni fra le ruote, in quanto quelle restituzioni, secondo lui, erano dei veri e propri furti per la Francia, e certo, per la Francia, e tentava di rallentare, ostacolare in tutti i modi il processo. Una personcina simpatichina, il francese, che diceva, oh, c'è cugino italiano, no, non vediamo le opere. Boom. Canova era Canova, per fortuna trovò anche un valido alleato nella sua impresa, William Richard Hamilton. Lui era il sottosegretario del ministro degli esteri britannico ed aveva a cuore la causa italiana. Canova catalogò, imballò con cura tutte le opere per riportarle nello Stato Pontificio, ma anche in altre città come Milano, Firenze, Venezia. Pensate che al tempo non c'era nemmeno una lista di ciò che era stato trafugato, e quindi Antonio Canova doveva affidarsi solo alla sua memoria di ferro. E questo era anche uno dei motivi per il quale era stato scelto da Pio VII per questo incarico molto delicato, perché Canova dal 1802 ricopriva l'incarico di ispettore generale delle antichità e delle arti dello Stato della Chiesa, con il compito di tutelare, di valorizzare il patrimonio artistico. E fu proprio grazie alla sua conoscenza, alla sua memoria di ferro, che riuscì a redigere lui stesso un elenco molto dettagliato di tutte le opere fatte arrivare al Louvre da Napoleone. Il 2 ottobre del 1815, finalmente, grazie anche all'aiuto delle forze armate britanniche, ebbe inizio la famosa restituzione delle opere all'Italia. Anche se tutt'oggi abbiamo detto ne mancano parecchie all'appello, però, fra quelle tornate a Bologna e a Roma c'erano il Laoconte, l'Apollo del Belvedere, la strage degli innocenti di Guido Reni, tanti capolavori come lo stesso gesso con Marte e Venere, proprio del Canova. E i cavalli della Basilica di San Marco? Tornarono a svettare sulla basilica, ma non è la loro basilica originaria. No, perché anche i famosi cavalli di San Marco sono un bottino di guerra. Giunsero infatti a Venezia dopo la caduta di Costantinopoli, avvenuta nel corso della Quarta Crociata nel 1204. Ma questa è tutta un'altra storia.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Altro incidente che potrebbe causare disagi è avvenuto allo svincolo di Vicenza Ovest, possibili disagi in entrata per chi proviene da Vicenza e viaggia in entrambe le direzioni. Sulla 4 Venezia-Padova, rallentamenti per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, verso Milano code tra Spinea e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra rotatoria Miranese e Marghera in direzione Padova. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Orca, mega spanto la lavatrice.
5: Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
7: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
8: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariacia.
7: Fino al 27 giugno.
8: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: del sud.
1: Melodramma, Angelina Mango, terza parte di Calle degli Orti Grandi che stamattina mastica arte, arte, arte. Allora, abbiamo parlato delle opere d'arte trafugate da Napoleone, da parte della Serenissima che si è presa qualche ricordino da Costantinopoli, anche i cavalli, però dai, tutte le nazioni durante le guerre hanno trafugato, si sono impossessate, hanno depredato le altre nazioni e si sono portate a casa un bottino non indifferente a livello artistico. E sinceramente, meglio se li portino a casa, no? Queste opere, perché magari poi vengono anche recuperate. È peggio se le distruggono, se le bruciano, se le fanno saltare in aria, come è successo troppe volte anche di recente. Per cui bottino di guerra, se salva poi le opere, va anche bene. Non è giusto, però meglio che bruciarle. Chi fece una vera e propria guerra anche all'arte fu il Terzo Reich. Non so se conoscete un pochino la storia, ve la rinfresco io stamattina. Ne parleremo in tutto il blocco di questa cosa perché è molto interessante. La Germania nazista attuò fin dal principio un programma di indottrinamento del popolo tedesco in merito anche al significato di arte. Ho detto anche perché l'indottrinamento è stato politico, è stato religioso, è stato di tutto, è stato di razza. E la razza c'entra anche con l'arte, secondo loro, perché arte equivaleva a razza, ad appartenenza. Non so se lo sapete, ma nel 1927 Alfred Rosenberg e Heinrich Himmler, che conosciamo tutti, purtroppo fondarono una società nazionalsocialistica per la cultura tedesca, combattendo l'arte contemporanea bollata come arte degenerata, mentre Joseph Goebbels creò nel 1933 la Camera della Cultura del Reich, affidando ad Adolf Ziegler dal 1936 al 1943 il Dipartimento delle Arti Visive, e uno degli obiettivi di questi organi fu la proibizione per gli artisti d'avanguardia di poter esporre le loro opere, pena la deportazione o anche l'uccisione. Le consideravano veramente degenerate, sentirete. In questo modo vennero messi al bando tra gli altri linguaggi artistici, i cubisti, i Fauve, gli espressionisti tedeschi, insomma tanti artisti. L'arte doveva rispondere, secondo la visione e gli obiettivi di Hitler, ai canoni estetici legati al realismo, al neoclassicismo, insomma quegli stili che proclamavano la purezza del popolo tedesco, della razza, attraverso la magnificenza, la grandiosità delle forme. E i nazisti, nel loro piano di annientamento della cultura ebraica, oltre che di quelle da loro considerate ostili, di tutte quelle che non gli andavano bene, insomma, sottrassero ai paesi occupati, pensate, circa 5 milioni di opere, 5 milioni di opere, una quantità enorme di quadri, fu anche distrutta poi dai roghi ordinati dagli stessi Himmler e Rosenberg, per quello ho detto meglio depredare magari che bruciare, mentre tanti manufatti artistici vennero razziati da Hermann Göring, che contava nella sua collezione privata nomi come Tiziano, Tintoretto, Rubens, Rembrandt, Dürer, fino a comprendere 1376 opere, secondo l'inventario redatto tra il 39 e il 44, che curiosamente annoverava anche lavori di artisti degenerati, no? Come gli impressionisti, proibiti. Però lui poteva, lui era Göring, nessuno avrebbe mai contestato nulla a colui che tra le altre cose costituì la polizia segreta, giusto? Certo, Göring poteva. E Göring è stato il maggior responsabile delle spogliazioni di opere d'arte ad opera della Germania nazista, possiamo dirlo così, a cominciare dall'ordine impartito nei confronti del patrimonio esistente nella Polonia occupata, completamente requisito nel 1939. Ma non si fermò qui, assolutamente non gli bastò. Altrettanto devastanti sono state le offensive da lui condotte nel 1940 nei riguardi dei capolavori confiscati al Louvre, un terzo dei quali confluì casualmente, ma proprio casualmente, a casa sua, nella sua collezione privata. Perché l'arte non era solo arte, no? All'epoca era politica, era mezzo di indottrinamento, e i nazisti combatterono in tutti i modi l'arte non gradita al Reich, e pensate che cercarono di discreditarla addirittura organizzando una mostra di arte degenerata davvero a Monaco di Baviera a partire dal 1937, con il proposito di denigrare, proprio di denigrare, di umiliare di fronte al pubblico i lavori di artisti come Klee, Chagall, Kandinsky, Van Gogh e tanti altri. Che cosa fecero? Esposero le loro opere insieme a disegni e schizzi realizzati da malati mentali e dissero: vedete, alla fine questi sono uguali. Mamma mia, drago mio, quanta ignoranza, quanta ignoranza. A me viene da dire lasciate ogni speranza voi che entrate, ma non lo capirebbero, no. Musica.

Abracadabra, puff, è sparito, puff, sembra incredibile, no? Ma molte opere sparirono nel nulla, proprio in un batter d'occhio, in un abracadabra, puff, puff. Ha detto che di puff ce ne saranno tanti stamattina, puff. Allora, resto ancora un attimo sulle razzie artistiche del Terzo Reich. A me questo tratto di storia mi interessa tantissimo, no? Oggi poi parliamo di arte, lo dico anche per chi si fosse appena messo in ascolto, e continuo con il Reich perché l'impossessarsi di opere d'arte non era solo finalizzato alla distruzione di queste, l'abbiamo sentito, ma anche naturalmente a sviluppare un vero e proprio mercato fuori dalla Germania. Parlo di quei manufatti non destinati immediatamente al rogo. Mamma mia, quanta meraviglia hanno bruciato, ma dai, ma assurdo, assurdo. Se può esserci qualcosa di ancora più assurdo in questa storia fu il fatto che i nazisti trovarono degli alleati in questa loro follia, in questa loro razzia. E indovinate chi giocò un ruolo importante per quanto riguarda l'Italia? È lui, è proprio lui, Benito Mussolini. Mussolini non si oppose per niente alla razzia sistematica nazista, anzi fu proprio grazie alla sua accondiscendenza, no, concessa per procurarsi il favore della Germania, che incoraggiò Hitler. Hitler, che aveva il chiaro obiettivo di creare un Führermuseum, si dice così, Führermuseum a Linz, città da lui frequentata negli anni della gioventù, all'interno del quale esporre arte antica ariana, ovviamente secondo una propria concezione estetica, da lui stesso definita eterna, eterna. E ancora oggi dipinti, sculture, arazzi e statue saccheggiati dalla Wehrmacht alla fine della Seconda Guerra Mondiale, portati poi magari a Berlino, alla corte del Terzo Reich, vengono cercati dagli investigatori italiani grazie ad un catalogo delle opere trafugate. Pensate, più di 11.000 portate via solo dall'Italia, parliamo solo d'Italia adesso, che trovano oggi collocazione anche nei musei, in collezioni private, oppure passano per le case d'asta. Pensate che ad oggi sono solo 547 le opere recuperate, pochissime, anche perché le procedure di restituzione sono difficili, le opere sono ormai sparse in tutto il mondo, insomma è difficilissimo questo recupero. Ma non sono solo le opere d'arte italiane ad essere scomparse. Uno dei casi più eclatanti di cui vi voglio parlare adesso è quello di un'opera, ed era davvero un'opera meravigliosa, delle dimensioni esagerate, non un quadro quindi che si può imballare in una cassa, nascondere facilmente, ma un'opera immensa, la Camera d'Ambra. L'avete sentita? Dico solo due parole sulla Camera d'Ambra per farvi capire la sua bellezza, è questa, sì, googlatela, perché l'hanno ricostruita davvero. Allora, la Camera d'Ambra ha una storia particolare, fu fatta costruire nel 1701, quando Federico I di Prussia ordinò di realizzare una lussuosa stanza nel Palazzo Reale di Berlino. Berlino, mi raccomando, ricordatevelo, con le pareti e i mobili rivestiti appunto d'ambra, un materiale che all'epoca valeva più dell'oro, il doppio quasi dell'oro. E pensate che per la sua costruzione, che durò 8 anni, furono usati 100.000 pezzi d'ambra di vari colori che ricoprirono una superficie di 36 metri quadri. Un gioiello, unica al mondo, tutti la ammiravano, la desideravano. E richiamano naturalmente anche l'attenzione dello zar Pietro il Grande, che ne fu ammaliato durante una visita a Berlino volta a stringere con la Prussia un'alleanza militare contro la Svezia. E questo accordo fu sigillato proprio con la Camera d'Ambra, nel senso che nel 1717 Federico Guglielmo I di Prussia sigillò questo accordo regalando la lussuosa Camera d'Ambra al nuovo alleato. E come ha fatto a regalarla? Si trovava a Berlino e qua avviene il primo smontaggio completo della sala, che fu poi imballata e preparata per il trasferimento, prima per mare, poi per terra, su 18 slitte trainate dai cavalli fino a San Pietroburgo, nel palazzo di Caterina, nella vicina Zarskoe Selo, dimora estiva degli zar, dove venne ricostruita, arricchita con 46 metri quadri di pannelli d'ambra e nuovi mosaici. E fu proprio lì, a San Pietroburgo, che durante la Seconda Guerra Mondiale andarono i nazisti. Naturalmente i sovietici fiutarono il pericolo, sapevano che la stanza d'ambra, la camera d'ambra era in pericolo, e allora ricoprirono le pareti della camera d'ambra con carta da parati, su cui fu posta poi una copertura di cotone, tavole di legno, oltre a tappeti, coperte, per camuffarla in tutti i modi. Ma i tedeschi ci misero pochissimo a individuarla e ci misero solo 36 ore per smontarla e reimpacchettarla in un'operazione supervisionata dall'esperto d'arte d'ambra
Ambra, Alfred Roth, perché Hitler aveva ordinato di riportarla nella sua vera patria, il Reich tedesco, a Berlino. Insomma, la Camera d'Ambra venne trasferita a Königsberg, dove nel 1944 se ne persero completamente le tracce. Tra le molte ipotesi c'è quella di chi vuole collocare tutti i suoi pezzi su una nave che poco dopo essere salpata da Königsberg sarebbe stata affondata dagli alleati. Non si sa realmente la storia, ma forse oggi c'è qualcuno che dice che i ricercatori l'hanno individuata sul fondo del mare.

La voce calda di Etta James, una voce d'altri tempi, che ci parla di un mondo maschile, creato dall'uomo. Molti uomini, abbiamo visto, saccheggiarono, molti uomini distrussero le opere d'arte durante la Seconda Guerra Mondiale, ma alcuni le salvarono anche. Parlo dei Monuments Men, che erano anche Monuments Women, però, perché c'erano anche delle donne, un gruppo di esperti d'arte comprendenti circa 345 uomini e donne provenienti da 14 nazioni diverse, arruolati appunto nella sezione Monuments, Fine Arts and Archives, per recuperare le opere d'arte trafugate dai nazisti durante il secondo conflitto mondiale. È una sezione che nacque in seguito alla decisione presa dal presidente americano Franklin Delano Roosevelt, che nel 1943 decise di formare la Commissione americana per la protezione e il salvataggio dei monumenti artistici e storici nelle aree di guerra, nota come Commissione Roberts, dal nome del suo presidente. I Monuments Men furono dunque direttori di musei, curatori, storici dell'arte, artisti, architetti, bibliotecari, educatori, tante persone qualificate in servizio presso gli eserciti alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, e presero parte al progetto tra il 1943 e il 1951, riuscendo a recuperare e restituire ai paesi di origine milioni di beni confiscati. Davvero, loro non erano soldati professionisti, ma esperti del settore culturale, che si arruolarono poi volontariamente nell'esercito anglo-americano, spinti appunto dal desiderio di dare un contributo alla protezione del patrimonio culturale europeo. Furono spesso protagonisti di grandi imprese poco conosciute, che permisero di proteggere i capolavori che ancora oggi possiamo ammirare di persona, ma soprattutto operano ancora. Noi magari non lo sappiamo, ma loro ci sono, operano grazie alla Monuments Men, Fondazione per la Preservazione dell'Arte, creata nel 2007 con l'obiettivo di mantenere viva la memoria di questi eroi, e che oggi ha esteso la sua missione attiva alla promozione di attività educative per pubblici di tutte le fasce d'età, per persone. La fondazione non smette di cercare le centinaia di opere d'arte ancora mancanti dalla fine della guerra, per restituirle ai legittimi proprietari, o meglio agli eredi dei proprietari, che purtroppo dopo tanti anni sono scomparsi. Se siete curiosi e volete sapere di più sui Monuments Men e non avete tempo e voglia di leggere un tomone enorme, io vi ricordo il film uscito nel 2014 dal titolo appunto Monuments Men, Monumentos Men, detta così, che è la libera trasposizione cinematografica del libro di Robert Etzel, questo perché voglia di leggere. E questo film è interpretato tra l'altro diretto anche da George Clooney, assieme a Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Kate Blanchett, Hugh Bonneville, insomma un cast fantastico, per un bellissimo film che narra di come si sia formato il gruppo dei Monuments Men e del suo arrivo in Inghilterra, dove dopo l'addestramento apprende della prima missione. Quale? Quella in Normandia. Allora, io non vi dico altro, preparate i popcorn, accomodatevi sul divano, gustatevi questa chicca che parla di arte, ma anche di astuzia, scoperta, umanità, di quella piccola cosa che in fondo neanche la guerra può distruggere, davvero la bellezza. Ora, notizie flash e dopo, dopo Drago, dopo aver parlato di bellezza, di cosa parleremo? Di bruttezza, è ovvio, ci sta anche la bruttezza nell'arte. A fra pochissimo.

0: un'azione frettolosa di riforme ritenute prive di un reale confronto, tra cui la legge di intervento e l'emendamento sulle inchieste parlamentari, che giudica privo di adeguate tutele giuridiche. Ha inoltre sollevato dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale locale, auspicando un intervento dell'opposizione per verificarne la legittimità. Pirzmusser ha infine difeso l'importanza del canone RTV, definendolo essenziale per garantire l'indipendenza del servizio radiotelevisivo pubblico ed evitare che si trasformi in uno strumento di controllo statale. Il ministro dell'interno sloveno Franci Matos incontrerà oggi a Maria Gorica il collega croato Davor Božinović per discutere delle principali questioni di attualità nel settore della sicurezza interna, con particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza e gestione delle migrazioni. Il colloquio si svolge dopo la revoca, il 12 giugno, dei controlli temporanei alle frontiere slovene con Croazia e Ungheria, sostituiti da misure di controllo mirate e da una più stretta collaborazione tra le forze di polizia dei paesi vicini. Slovenia e Croazia partecipano inoltre a pattuglie congiunte con l'Italia lungo il confine croato-bosniaco per contrastare l'immigrazione irregolare e le minacce alla sicurezza. Nei primi 5 mesi dell'anno la polizia slovena ha registrato 12.089 attraversamenti illegali della frontiera, oltre il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel Libano meridionale, per la prima volta dalla ripresa delle ostilità del 2 marzo, i caschi blu delle Nazioni Unite non hanno rilevato scontri tra Israele ed Hezbollah. Lo ha riferito il portavoce dell'ONU, il francese Stéphane Dujarric, sottolineando che l'organizzazione accoglie con favore la riduzione delle ostilità e auspica la prosecuzione di tale tendenza nell'interesse delle popolazioni coinvolte. Le Nazioni Unite hanno inoltre dichiarato la propria disponibilità a sostenere qualsiasi iniziativa volta a garantire la calma tra Libano e Israele e a favorire il ritorno alla normalità della vita civile, anche alla luce dell'annunciata creazione di un nuovo meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco nel sud del Libano. Nel territorio dello stato messicano di Veracruz, archeologi dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia hanno individuato un centro cerimoniale risalente al periodo classico antico, 200-600 d.C., caratterizzato da una piattaforma circolare in pietra, dalle forme finora sconosciute nella regione. Il ritrovamento principale è un monolite, alto 1,88 metri, che raffigura due figure umane intente a sostenere una ciotola per la raccolta di un liquido, probabilmente connesso a rituali propiziatori contro la siccità. È un'iconografia che richiama la cultura Maya, suggerendo contatti culturali con tale civiltà. Gli studiosi hanno sottolineato l'eccezionalità del sito, la cui architettura non assomiglia a nulla di conosciuto, e hanno inoltre rinvenuto tra i reperti un fischietto in terracotta con sembianze umane. Le 9:34 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria.

Creep, il Radiohead ad aprire questa quarta parte di Calle degli Orti Grandi, puntata dedicata all'arte stamattina, arte che è solitamente sinonimo di bellezza, giusto Drago? Però qualcuno si è chiesto, è la bruttezza? E la bruttezza non può essere arte? Ma ci sono opere talmente brutte da meritare un posto in un museo? E ci sono. Una ad esempio sta nel mio sottoscala. Davvero, io ho fatto un quadro di una bruttezza quasi commovente, davvero. Cioè, giuro, un magnifico esempio di crosta. No, io disegno e dipingo, anche se non lo so fare. Ma perché per disegnare devo essere Michelangelo? Non ho capito. No, disegnare è un piacere, mica una gara di ritratti e paesaggi, per favore. Disegnare rilassa, fa parte dell'arte terapia. No, non devo essere brava. E adesso vi parlo appunto di un museo adatto a me. Si chiama il Museo della Bruttezza. Ah, si chiama MOBA. MOBA, che richiama il MoMA, ma è il MOBA. Museum of Bad Art, si trova a Brooklyn, nel Massachusetts. Mi piace che dite Massachusetts, come diceva Margiolio a Sanremo, Massachusetts. Ed espone in questo museo centinaia di opere fra le più brutte del mondo. Oh, ritratti deformi, paesaggi inesistenti, animali bizzarri. Questi sono solo alcuni dei pezzi forti conservati dal museo, che ogni anno si arricchisce di nuovi capolavori. Ho una speranza. Come nasce l'idea di creare un museo della bruttezza? È semplice, da un episodio casuale, come tante cose geniali. E l'idea arriva quasi per caso negli anni 90, quando l'antiquario Scott Wilson trova nell'immondizia quello che diventerà successivamente il dipinto simbolo della collezione, dal titolo Lucy in the Field with Flowers, Lucy nel campo coi fiori. Un amico di Wilson, forse consapevole che al peggio non c'è mai fine, gli suggerisce di mettere insieme una collezione. E in poco meno di un anno Wilson colleziona talmente tanti dipinti brutti da doverli trasferire nel Dedham Theater di Boston per permettere alle migliaia di visitatori che lo richiedono di ammirare questa bruttezza, no? Queste opere d'arte brutte, ma brutte forte. E gli dà tantissimo successo, tanto che dal 1995 il MOBA, e il cui nome l'abbiamo detto, no? Si ispira al MoMA, però non è il MoMA, è il MOBA, apre altre due sedi, il MOBA, una a Somerville e l'altra a Brooklyn, sempre nel Massachusetts. La collezione del museo è ormai vastissima, conta centinaia di opere, per la maggior parte anonime, chissà come mai, o donate dagli ma io mi firmerei, ma io metto la firma, ma sa, col piombo la metto, che resti, sta cosa brutta l'ho fatta io, vabbè. Insomma, questi autori che cosa hanno in comune? È un solo particolare, hanno una qualità speciale che è l'incompetenza, ma non è solo incompetenza. Io chiamo questi del MOBA adesso, gli propongo il mio paesaggio bianco su sfondo bianco con crepe d'errore. Ah, che titolone che ho trovato, dai, secondo me lo prendono. Forse no, perché hanno dei criteri di selezione, hanno degli standard, scrive qua, e pare siano anche molto severi, tanto che 9 opere su 10 non vengono accettate perché non sono abbastanza brutte. La mia sì, però, dai, la mia sì. Allora, per entrare a far parte dell'ambita collezione si deve trattare prima di tutto un'opera realizzata da qualcuno che abbia alle spalle una formazione artistica. Io non ce l'ho, mi iscriverò a un corso d'arte. Poi dice che la mancanza di talento non basta, Eva, ma perché? Il MOBA ricerca opere che stupiscano i visitatori per la loro inusuale bruttezza e rifiuta qualsiasi oggetto sia semplicemente kitsch. E qua mi si apre una possibilità, mi si apre. E il tutto per portare avanti l'ideale di un'arte che, pur essendo brutta, resta comunque arte. E beh, l'arte è arte. Poi ci dicono come fa un quadro deve essere davvero brutto. I curatori del museo spiegano come elemento comune degli artisti che popolano la galleria del MOBA sia quello di non saper dipingere mani e piedi, e qua vado a nozze, che risultano sempre deformati o riconoscibili. Io sono bravissima a deformare piedi e mani, mamma mia, le mani poi, deve essere una reminiscenza di quello che dicevo prima da bambina, che lo facevo tipo cactus tondi, no? Con tante spine, le mie mani avevano 20 dita, vabbè.
Poi la prospettiva deve essere quasi inesistente, e qua ci sono, così come inesistente deve essere la coerenza nei materiali usati. Vai, cioè qua vinco, in quanto molte opere usano contemporaneamente pittura, glitter, piume, talvolta anche capelli veri incollati sulla tela. Beh, capelli no, ma tutto il resto della cozzaglia io ce l'ho in repertorio. La colazione, perché c'è una fame nera, io già la colazione. La collezione permanente del MOBA conta circa 500 opere suddivise in varie sezioni che vanno dalla tradizionale ritrattistica ai paesaggi, ma a queste però si affiancano tele particolari come quelle che ritraggono paesaggi improbabili, personaggi inesistenti, nudi d'autore, oltre a una sezione dedicata alle opere sugli animali, e anche là mi fate disegnare un cavallo, sembra una mucca. Basta dire che è una mucca e l'ho fatta bene. Sai cosa, Drago? Io ho sempre sognato di esporre in una galleria d'arte. Adesso finalmente ho trovato il museo che fa per me, il MOBA. E poi, guarda, se mi dicono che i miei disegni sono troppo belli, mi rivolgo al MOMA. Ecco, se non me li prende uno, li prende l'altro. Ma sicuro, guarda, aspettano me, aspettano me.

happy come me quando esporrò al MOBA, il Museo dell'Arte brutta. Oh, chi invece non è per niente felice, o forse lo è, va tu a capire le persone, che non so, sono gli acquirenti d'arte che si sono trovati nelle mani i quadri maledetti. Non poteva mancare, dai, nel mio elenco. Io ne accetto solo uno fra tanti, ma fra tanti, no? No, è perché le disgrazie non vengono mai da sole, ce ne sono tanti in giro. Ve ne cito uno, perché quando l'ho visto è un po' inquietante, in effetti. È intitolato The Hands Resist Him, di Bill Stoner. È conosciuto anche come il quadro maledetto di eBay, e questo quadro è stato realizzato a Oakland, in California, nel 1972 e ritrae semplicemente un bambino in piedi e una bambola davanti a una porta a vetri in cui si intravedono delle mani emergere da un fondale scuro, che bastavano bimbo e bambola, no, per renderlo inquietante. Cioè, il bimbo poi, quando andate a vedere, pare non avere le pupille, cioè è il bimbo satanico, poi le bambole, figurati. Insomma, a detta del suo artefice, insomma, il piccolo, il bambino, rievocherebbe le sue stesse sembianze in una foto in cui aveva 5 anni, mentre la superficie vetrata, secondo l'autore, rappresenta il confine tra realtà fisica, mondo dei sogni, dell'altrove, in cui la bambola accompagna il piccolo, inquietante da morire, mentre le mani che appaiono, che compaiono, secondo l'autore, sono le infinite possibilità di questo mondo onirico o ultraterreno. Ma possibilità di cosa? Vabbè, The Hands Resist Him fu inizialmente esposto in una galleria a Los Angeles nei primi anni 70 e recensito da un critico del Los Angeles Times, e poi fu acquistato da John Marley, attore comparso nel Padrino, in cui interpretava Jack Waltz, e dopo la morte di quest'ultimo passò questo quadro a una coppia di californiani nel 1984. Se lo tennero tanto in casa sto quadro, perché nel 2000 lo misero in vendita su eBay, per quello lo chiamano così, sostenendo che fosse un quadro stregato, e ci ha messo 20 anni, 16 anni a capirlo. Allora, secondo la descrizione messa sulla piattaforma digitale, perché uno mette una roba del genere e lo scrive anche, no? Poi chi lo compra? Masochista, vabbè. Durante la notte i personaggi del dipinto si animerebbero e, usciti dalla tela, si aggirerebbero per la stanza. Ma non solo, beh, ovvio, non solo. La bambola, stando ai racconti, pare abbia minacciato una volta addirittura il bambino con una pistola. L'oggetto che tiene in mano nel dipinto in realtà sono le sue batterie, non è una pistola. E insomma, la bambola ha minacciato il bambino con una pistola perché lui la seguisse nella nostra dimensione. Cioè, se io trovo un annuncio così, lo compro? Secondo voi è un quadro che le bambole sono inquietanti già di loro, cioè già di per sé? Forse perché da piccola ho visto troppi film horror. A me fanno ansia ste bambole nei quadri, nelle cose. Comunque, questa inquietudine deve essere piaciuta molto, perché la pagina di eBay è stata visitata da oltre 30.000 utenti. Cioè, tanti hanno sostenuto di essersi sentiti male alla sola visione dell'immagine in video. Ma immagine, ma per favore. Ma la cosa fortunata sono state le quotazioni, perché ovviamente, no, il quadro maledetto è partito da una base d'asta di $199, poi grazie a tutta questa storiona è arrivato a $1025 offerti dalla Perception Gallery di Grand Rapids nel Michigan, che ha contattato Bill Stoneham per raccontargli della vicenda, ha contattato quindi l'autore del quadro, l'artista, e il pittore ne è rimasto stupito. Adesso capirete perché rido, perché in precedenza attorno al suo dipinto si erano già verificati fatti allarmanti, ma lui lo sapeva. Infatti ha rivelato che a un solo anno da quando vennero in contatto con lui, morirono sia il critico del New York Times che il gallerista che espose il quadro per primo. Di cosa si è stupito? Cioè, è come se mi faccio mordere da un mamba nero, che è uno dei serpenti più velenosi al mondo, e in quei 5 secondi che mi restano penso: no, ma dai, guarda, sto morendo per un mamba nero, ma io non me l'aspettavo. Musica.

Elodie Black Nirvana. Io sto ridendo da minuti. Ero convinta che la canzone si chiamasse Black Mamba, per quello l'ho messa in scaletta per il Mamba Nero. Invece no. Vabbè, però dai, il Black Mamba ci sta un attimo a spedirci nel Black Nirvana, no? Non fa una piega. Puff. Oh mamma mia, se dovessi parlare adesso di cose serie. No, per fortuna no, le lascio per dopo. Allora abbiamo parlato di una per tutte e tutte per una opera d'arte che porta male ed è maledetta, e allora parliamo di fortuna, dai. Immaginate se in cantina vostra, no, al mercatino, o che ne so, attaccato sopra la vostra testa in camera da letto, immaginate se aveste un quadro di immenso valore e non lo sapeste, ah? È successo anche questo tante volte. Quelli che magari sembravano delle riproduzioni, delle copie, erano degli originali, ad esempio. Nel 2012, mi viene ancora il Mamba Nero, vabbè. Nel 2012 un'anziana signora, pensate, che fece valutare il quadro che teneva tra salone e cucina, in corridoio gli era sto quadro, della sua casa di Compiègne, in Francia. E finì sulle prime pagine dei giornali, perché quella piccola tavola di 20x28 cm era stata dipinta dal maestro toscano Cimabue, no? E fu in seguito acquistata per 24 milioni di euro in tinello, mamma mia. Oppure, altro colpo di fortuna, nella soffitta di un collezionista norvegese c'è invece stato per anni un quadretto dal titolo Tramonto en Montmajour. E beh, l'aveva dipinto Vincent van Gogh, solo che era stato ritenuto un falso, non l'avevano capito, fino a quando nel 2013 è stato finalmente riconosciuto come autentico e oggi si trova appunto al Van Gogh Museum di Amsterdam. Oppure vi può capitare di imbattervi per caso in un'opera d'arte, no? Che ne so, andate a trovare l'anziana zia e vi dice: dai, porta via le cose, guarda, porta via quel brutto vaso cinese, no? Anche piccoletto là sulla mensola. Ora, in queste occasioni, mi raccomando, prima di buttare il piccolo brutto vaso cinese, fatelo valutare. Perché mentre sistemavano la casa dei genitori nei pressi di Londra, due fratelli hanno notato un vaso alto appena 40 cm, bruttino, però hanno deciso di farlo valutare alla casa d'aste Benbridge Auction. E che cosa si è scoperto? Che era appartenuta alla famiglia dell'imperatore cinese Qianlong e nel 2010 fu venduto per 85 milioni di dollari. Cioè, a me non succedono mai queste cose. Io quando trovo un vaso, anche in cantina, brutto anche, se lo metto sul mercatino e scrivo gratis, non lo vuole nessuno, mi tocca tenermelo. Sono piena di vasetti brutti. E mi secca buttarli, avranno un'anima anche i vasetti brutti. Vabbè, io mi emoziono anche per i vasetti brutti. E poi, oltre allo sgombero di cantine, di case, state attenti anche quando restaurate casa. E anche qua, ma come fanno? Ma perché a me non succede mai? Vabbè. È successo nel 2014 nei pressi di Toulouse, Francia, che i proprietari di una casa, nel far riparare una falla del soffitto, che cosa hanno trovato? Un dipinto, non un dipinto qualsiasi, no, te pareva, era un dipinto del 600, solo che alcuni l'hanno ritenuto un Caravaggio. Un Caravaggio? Dicono sia un Caravaggio o una copia realizzata da Louis Finson, pittore fiammingo, lui vicino, quindi un po' di soldi vale. Quanto? 120 milioni di euro. Cioè, ma voi vi immaginate un Caravaggio in un intercapedine? Ma è assurdo, impensabile. Adesso vi porto New Orleans e immaginatevi questa. Un mercante d'arte di New Orleans vede un dipinto olio su tavola di noce, gli piace, lo compra, comprendendo che forse è un valore, investe 10.000 dollari e scopre poi che ha acquistato il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci. No, dai, questa è incredibile, a New Orleans. Che ci faceva da Vinci a New Orleans? Non lo so. Ma come c'è finito? Allora, l'attribuzione dell'opera è tutt'oggi controversa, ma anche se è controversa, il quadro è stato venduto per, adesso non devo sbagliare, ho messo i puntini, 450.312.500 dollari, ma io riesco a comprarmi anche una Panda di seconda mano. Ma dai, ma per favore. Ah,
ancora un paio, dai, ancora un paio. Questi mi divertono, dai, prima ero seria. Finisco questa carrellata di ritrovamenti casuali con un pittore che ho iniziato ad apprezzare da adulta, però, perché io da ragazzina non lo amavo troppo, metteva troppo oro nei suoi dipinti. Non sono un amante dell'oro, o non lo capivo, dai, non lo capivo nella mia ignoranza. E un suo dipinto, ritratto di signora, sto parlando di Gustav Klimt, datato 1916-17, misteriosamente scomparso nel 1997 dalla Galleria Ricci Oddi di Piacenza, pensate che fu ritrovato casualmente nel 2019 dai giardinieri che stavano pulendo una parete esterna dello stesso museo. Cioè, questa sembra una barzelletta, dai. Cioè, è successo qualcosa del tipo: vabbè, aspetta, scusa, appoggio un attimo il Klimt al muro, vado a prendere un caffè e torno. E invece lo dimentico per 20 anni là. Ma no, ma non è possibile, dai, dai. Ma vabbè, non dico niente. Noi cosa appoggiamo ora? Le cuffie? No, sì, dai, appoggiamo le cuffie per un attimo, però non le dimentichiamo per 20 anni sul tavolo avvolte dall'edrano. Appoggiamo un attimo le cuffie, ascoltiamo insieme le info di Viaggiando e poi torniamo sempre qui a Calle degli Orti Grandi per parlare di arte, dipinti e ma anche di statue profumate. Lo sapevi? Ah, non lo sapevi? E ci sono invece. Ah, fra pochissimo. Sempre qua, mi raccomando, su Radio Capodistria. Non andate che vi vengo a prendere a casa.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano lunghe code per un incidente tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni a causa del traffico intenso. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano ricordiamo che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle ore 5 di mercoledì 24 giugno per lavori verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di Mar. A causa dello svolgimento di alcuni lavori. Ed è tutto per il momento. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: della settimana.
1: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ma è indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

Daniele Silvestri qui su Radio Capodistria ad aprire questa ultima, già ultima parte di Calle degli Orti Grandi, puntata dedicata interamente all'arte, al Mamba Nero, all'arte in ogni sua forma, agli artisti naturalmente, perché se non ci sono gli artisti, chi la crea l'arte? Drago, ma chi la crea? La natura. La natura crea vere e proprie opere d'arte. Ci sono anche degli animali che sono degli scultori bravissimi, che fanno dei nidi incredibili, anche dei tessitori bravissimi. Beh, ci sono anche animali che costruiscono degli strumenti in natura, come gli oranghi del Borneo, ma sai che fanno dei fischietti, davvero, costruiscono dei fischietti per tenere lontani i predatori. E beh, anche la musica è arte, è come il piffero che ci facevano suonare da scuola, a scuola quando eravamo piccoli, che dovevo chiudermi in bagno perché i miei avevano i traumi di quel piffero, vabbè. E poi ci sono animali che interagiscono con l'uomo e poi che cosa fanno? Ne adottano le tecniche artistiche e diventano loro stessi dei pittori quotati. Esistono, ce ne sono tanti. Pensate che oggi, ad esempio, a più di 60 anni dalla sua scomparsa, lo scimpanzé pittore, che di nome faceva Congo, espone ancora, ma davvero. Sono tante, tante le mostre che si realizzano nel mondo con le sue opere, circa 400 le opere che produsse nell'arco di 3 anni, opere ancora di proprietà di Desmond Morris, zoologo e pittore che nel 1956 mise un pennello in mano a Congo, a questo scimpanzé, per studiarne i comportamenti creativi. E la storia comincia proprio così. E la prima mostra di Congo venne inaugurata nel 1957 in sua presenza e fu un evento tutt'altro che sottovalutato. Erano gli anni della ricerca sui limiti dell'astrattismo, dell'espressionismo, e la mostra attirò non solo il grande pubblico ma anche grandi artisti come Dalí, Picasso e Miró, che videro le opere di Congo e ne diventarono anche collezionisti. Pensate un po'. E il 20 giugno del 2005 quadri di Congo sono stati battuti all'asta insieme a opere di Renoir, Ledger e Warhol, e un magnate americano se l'ha aggiudicata sborsando oltre 21.000 euro, capito? Capito, altro che la bubola. Congo. E sono anche quadri molto belli, tra l'altro, cercateli in rete perché vi stupirete. E ok, magari pensate, tipo, facile per gli scimpanzé dipingere un quadro, giusto? Riescono a tenere il pennello in mano? E beh, certo, però ci sono anche altri animali che hanno trovato il gusto di dipingere pur essendo dotati di zoccoli, davvero, davvero. E uno di questi che conquistò la scena internazionale si chiamava Colla. Colla era un cavallo americano che nel 2004 scoprì per caso il suo genio artistico. Pensate un po'. Arrivava da una storia triste. Aveva subito in giovane età dei trattamenti tremendi per essere domato e delle vere e proprie mutilazioni agli arti. E da quel momento, naturalmente, il suo rapporto con gli esseri umani non era sereno, assolutamente. Assolutamente. Esseri umani, essere disumani quelli che fanno questo per me. Per fortuna però Colla, questo cavallo, all'età di 5 anni venne acquistato da René Chambers, che con tanto amore, con tanta pazienza riuscì non solo a domarlo ma anche a cavalcarlo, ad andarci d'accordo. E poi un giorno successe l'incredibile, no? La Chambers stava dipingendo la staccionata del suo ranch quando ad un tratto Colla afferrò il suo pennello con i denti e cominciò a imitarla. René allora incoraggiò questa passione del suo amico cavallo e acquistò per il cavallo un cavalletto, cioè detta così, però sì, un cavalletto, pennelli, carta, colori, e così iniziò la carriera di Colla. Su di lui sono stati scritti trattati di etologia e gli specialisti hanno scoperto che non si trattava semplicemente di un gesto meccanico, ma di un gesto voluto. Lui era un artista che negli anni ha realizzato anche delle mostre. E pensate che nel 2008 uno dei suoi acquerelli dal titolo The Big Red Buck partecipò anche ad un concorso di pittura per umani che si svolgeva qua vicino in Veneto, dove ricevette la menzione speciale della presidente della giuria. E proprio a Venezia, nella Galleria di Arte Contemporanea Giudecca 795, fu organizzata una mostra con le opere di Colla, una personale che rimase a disposizione di tutti per ben 5 mesi, tra l'aprile e il settembre del 2009.
Questo può sembrare strano a qualcuno, però ci sono molti molti animali che per gioco o senza essere costretti, soprattutto perché questa è la cosa più importante, diventano artisti, diventano pittori. Andate a cercarli, perché tra loro troverete elefanti, maialini come Picasso, no? Salvato dal macello, ora apprezzato artista, però anche roditori, leoni marini, gatti. I gatti, anche i miei gatti, sai, mamma mia, drago, i miei gatti sono dei veri e propri artisti, davvero. Mi lasciano dei Kandinsky sulle gambe. Oh, con questa musica. Beh, dai, il gatto Kandinsky ci sta. Ma ci sta.

James Blunt, sulla canzone che mi piacciono stamattina qui su Radio Capodistria. Allora, Drago, ma il vantaggio di farmi la scaletta e poter accompagnare le parole alla musica che mi piace, guarda che è un lusso, ma è un lusso! A proposito di lusso, lei è pronta la canzone per il finalone? Ah boh, ma... E se non è arte quella, beh... Allora, mentre chiacchiero, facciamo così, provate ad indovinare quale canzone ho messo in chiusura, cioè metterò in chiusura, dai, provate, non indovinerà nessuno, ma nessuno, penso, zero proprio. Arte, continuiamo con l'arte, arte, arte, quanto ne sappiamo di arte? Molto, poco, niente, vabbè. Continuiamo in realtà a scoprire sempre cose nuove, grazie agli studi, grazie ai ricercatori. Ho parlato tanto di arte moderna, comunque contemporanea di questo secolo. Andiamo un po' indietro, andiamo un po' indietro, perché i ricercatori stanno cambiando la nostra idea di un mondo antico in bianco e nero. Oggi sappiamo che molte delle statue antiche che vediamo erano colorate, no? Oltre ad essere policrome, però sappiamo anche un'altra cosa sulle statue, scusatemi, classiche greche e romane. Sappiamo che erano profumate. Hai capito? Erano davvero profumate. Quindi non solo canoni di proporzioni ideali, raffinati simbolismi, ma anche l'olfatto giocava un ruolo importante nell'arte scultorea. E un recente studio di Cecile Bruns, ricercatrice presso la Lipptotek di Copenaghen, potrebbe aver aggiunto davvero questo nuovo importantissimo tassello alla nostra conoscenza dell'arte antica, dei suoi modi di intenderla, realizzarla, fruirla, perché non era solo ornamentale e statica l'arte una volta, tutt'altro. Insomma, pubblicata sull'Oxford Journal of Archaeology, l'indagine di Bronze si basa su fonti letterarie, iscrizioni provenienti dall'isola di Delo e prove archeologiche che suggeriscono un'esperienza multisensoriale nei luoghi sacri dell'antichità. La sua ricerca, inizialmente incentrata sulla policromia, l'ha portata da tutt'altra parte a scoprire riferimenti a oli profumati applicati sulle statue. E a differenza delle fragranze moderne, no, lo sappiamo che sono a base alcolica, i profumi dell'epoca erano realizzati con oli vegetali, anche con grassi animali, ed erano più densi, no? Quelli con grassi animali erano quasi come dei balsami odierni, delle creme, possiamo dire. E sappiamo anche che gli atleti dell'epoca, greca e romana, no, usavano cospargersi il corpo di sostanze oleose per detergersi e poi le rimuovevano con uno strumento specifico chiamato strigile. Mi pare che ne abbiamo già parlato una volta, mi pare di sì, parlando dell'apoxiomenos di Lisippo, probabile sì, perché si vede in questa scultura, si vede proprio lo strigile che usava questo atleta. E così, insomma, anche le sculture venivano trattate come corpi vivi, adornate con tessuti, gioielli, oli profumati. E tra le migliaia di iscrizioni di Delo, Bronze ha rinvenuto riferimenti specifici agli ingredienti utilizzati per la cosmesis, cioè per la preparazione delle statue di Era e Artemide, un elenco che includeva spugne, olio, carbonato di sodio, lino, cera e immancabilmente profumo di rosa che in particolare godeva di una lunghissima tradizione risalente addirittura all'epoca omerica. Anche Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, attesta la fama dei profumieri di Delo, no? E scavi archeologici hanno anche rivelato la presenza di presse decorate, probabilmente utilizzate nella produzione di oli aromatici. Insomma, Bronze cita persino una ricetta di Dioscuride Pedanio, farmacologo greco del primo secolo d.C., per la creazione di un'essenza alla rosa, un processo meticolosissimo in cui i petali essiccati venivano aggiunti a un olio vegetale con un'estrazione eseguita a mani cosparse di miele, pensate un po', quindi era anche antibatterico, era anche cicatrizzante, tutto che aveva. E insomma, le statue e le raffigurazioni venivano anche addobbate, l'abbiamo detto, con corone, con ghirlande di fiori fragranti, e questo lo testimoniano anche i reperti in piombo, terracotta e oro rinvenuti nei siti funerari. Un esempio significativo è la festa romana dei Floralia, celebrata dal 1000, ma perché ce l'ho col 1000? Perché
tutto il tempo sto dicendo 1900, celebrata dal 173 a.C., durante la quale venivano deposti fiori nel santuario di Flora, dea della primavera. Insomma, sebbene l'aspetto olfattivo della ricerca di bronze sia relativamente inesplorato, gli studiosi sanno da tempo che le statue erano adornate con vernici, smalti e cere, trattamenti che servivano anche a proteggere le opere e conferivano una lucentezza seducente alle statue di divinità e occasionalmente anche a individui di alto rango, come ad esempio la regina tolemaica del III secolo, Berenice II. Ah, mamma mia, che mondo attento alla bellezza, no? A noi oggi, al massimo, se ci chiedono di ornare e profumare una sala banchetto con qualcosa, con una statua qualcosa, ci mettiamo degli enormi arbre magique. Mamma mia, che brutto mondo, Drago, che brutto mondo. No, dai, è bellissimo, dobbiamo dire che è bellissimo. È bellissimo anche quello che arriva adesso, è bellissimo, dai.

L'ho detto che era bellissimo. Damiano David, che potrebbe benissimo essere raffigurato come una statua greca. Bello come Apollo lui, no? Anche noi però stamattina. Anche noi, Drago, belli come il sole, splendidi splendenti, no? Come statue antiche. E splendidi splendenti, speriamo di aver illuminato un po' la vostra mattinata, avervi fatto passeggiare tra bellezza, colori, profumi, arte, artisti, opere trafugate, opere ritrovate, opere puff, sbucate, capolavori, brutture, talenti animali anche, che dipingono sicuramente meglio di me, che però ho scoperto stamattina di avere una speranza. La mia speranza si chiama MOBA, il Museo dell'Arte brutta. E allora, in attesa di esporre i miei primi capolavori da brivido oggi, non posso che ringraziare proprio te, Drago, per essere stato con me qui nello studio 1 a curare la parte tecnica di questa puntata di Calle. Quindi grazie. Ti sei divertito un po'? Non tanto. E queste sono le risposte che mi incoraggiano, cioè quelle che mi confortano nella vita, no? Ma neanche un poco, zero, non ti è piaciuto niente? Ma no, zero. Ma perché dici che si sono annoiati anche a casa? Può darsi. Guarda, dopo lo chiedo al mio gatto quando rientro, tanto lui, il mio Kandinsky, so che mi ascoltava, almeno lui. Vabbè, è così, la puntata finisce così oggi. Oggi cosa posso dirvi? Ancora niente, vi saluto voi a casa, però anche chi ci sta ascoltando alle 3 del mattino, no? E si gode la replica, la famosa replica del 3 del mattino di Calle, magari facendo che cosa stamattina? Dipingendo, o impastando focacce. C'entrano le focacce stamattina, c'entrano perché la cucina è un'arte, ecco, vedi che c'entra. Allora, finisce così, delirio, grazie ancora a tutti, rimanete sempre sulle frequenze di Radio Capodistria, mi raccomando, e come sempre io vi dico, circondatevi di bellezza. Ah, ed ora la canzone che nessuno di voi avrà indovinato. Musica! È una canzone brutta secondo me, ma me l'ha suggerita Tilly. Ci sentiamo prestissimo. Buon fine settimana, ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30 in vista della Notizie delle 10.30 in vista della cerimonia per la giornata della

Liberazione Nazionale con la stella 5 punte e l'associazione Tiger del Litorale con la foglia di tiglio boicotteranno l'evento, considerandolo un'esclusione deliberata del patrimonio storico e dei valori patriottici sloveni. Ha preso il via al Palazzo di Vetro la prima settimana delle Nazioni Unite per il consolidamento della pace, un'iniziativa di portata globale coordinata dalla Slovenia insieme a Marocco ed Egitto. L'evento, che coincide con il 20° anniversario dei principali organismi ONU dedicati alla tutela della pace, prevede un fitto programma di incontri istituzionali ed eventi collaterali, non solo a New York, ma anche in città come Roma e Ginevra. I dibattiti si concentreranno sulla prevenzione dei conflitti, l'innovazione digitale, la coesione sociale e il ruolo dei giovani. L'obiettivo delle sessioni è promuovere strategie concrete per una stabilità duratura, valorizzando la responsabilità dei singoli stati e l'importanza della cooperazione internazionale con il settore privato e la società civile. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia, diffusa inizialmente dall'emittente Al Jazeera e successivamente confermata da altri organi di stampa medio orientali, delinea un'intesa secondo cui le risorse finanziarie in questione verranno rimborsate in due distinte soluzioni di pari importo, ciascuna del valore di 6 miliardi di dollari. Il primo ministro cinese Li Qiang sarà oggi e domani a Dalian, località nella Cina nord-orientale, per inaugurare la 17esima edizione dell'incontro annuale dei nuovi campioni del Forum Economico Mondiale, la cosiddetta Davos estiva, dedicata all'innovazione economica. L'evento riunirà oltre 1.700 partecipanti tra leader politici ed aziendali, accademici e rappresentanti della società civile, con la presenza di diversi capi di governo internazionali, tra cui quelli di Corea del Sud, Kazakistan, Montenegro e altri paesi. Il forum, incentrato sul tema innovazione su larga scala, affronterà le principali sfide legate a commercio globale, sviluppo della Cina, tecnologia nell'economia reale, occupazione giovanile e transizione energetica, con particolare attenzione all'impatto dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti. La conferenza si concluderà il 25 giugno. È tutto per le notizie, le 10:34. Minuti.

0: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
1: Orca, mega spanto la lavatrice.
2: Ci ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Venezia-Padova dalle ore 21.30 di martedì 23 giugno alle 5.30 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a dopo.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
7: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariacia.
6: Fino al 27 giugno.
7: Tutto il programma su istroveneto.com.
8: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic. In questa puntata di Dentro i Fatti vi presenteremo la terza edizione del bando di concorso per le idee imprenditoriali più promettenti, Un Mare di Idee, nato su iniziativa del Comune di Isola in collaborazione con l'ente pubblico per la promozione dell'imprenditoria e i progetti di sviluppo del Comune. Dopo l'ottimo riscontro delle prime due edizioni, il progetto continua a rappresentare un importante strumento per la promozione dello spirito imprenditoriale, dell'innovazione e dello sviluppo di idee imprenditoriali promettenti a livello locale, ma sarà occasione di risentire anche cosa hanno fatto le scuole in questo campo, in particolare la Copo d'Isola, che ogni anno aderisce al bando Un Mare di Idee e allo stesso tempo partecipa e vince con altre idee imprenditoriali, come ad esempio il gruppo Perla Blu. Abbiamo fatto visita alla scuola media isolana in questi giorni, agli sgoccioli dell'anno scolastico, ma prima sentiamo le considerazioni di Istok Scherlich, direttore dell'ente isolano per la promozione dell'imprenditoria e i progetti di sviluppo. Il bando è aperto dallo scorso giovedì e fino alla fine di ottobre.
1: Quindi invitiamo tutti coloro che hanno delle buone idee di presentare le medesime entro il 30 di ottobre al nostro concorso, e così parteciperanno al montepremi di 7.000 euro che saranno distribuiti tra i primi tre classificati. Quindi in novembre ci sarà poi una selezione da parte della commissione e a dicembre ci sarà la proclamazione dei vincitori.
0: L'importanza di questo progetto sia per voi, per il comune, anche per questa collaborazione tra privato e pubblico, insomma, qual è il valore aggiunto di questo progetto?
1: Sì, sicuramente anche per i privati che partecipano e mettono i propri fondi per il montepremi, avere un contatto con i giovani, magari vedere quelli che sono più in prospettiva, interessanti anche per i loro settori. Invece per quanto riguarda il comune, sicuramente in qualche modo promuovere l'imprenditorialità tra i giovani, ma anche altre realtà, e quindi poi anche mettere a disposizione sia i fondi e il nostro supporto perché poi le imprese anche diventino realtà. Nei concorsi degli ultimi due anni tre idee si sono trasformate in aziende, e questo anche, diciamo, anche quest'anno è il nostro obiettivo, che almeno una o due idee nel lungo termine diventino anche nuove aziende. Quindi in diversi settori, sia i vincitori dell'anno scorso come anche un non finalista del primo anno che ha digitalizzato completamente sia gli ordini che i pagamenti per i ristoratori e altri due. Quindi sì, siamo molto, anche come risultati, siamo in linea con quelle che erano le aspettative.
0: E qui possiamo anche ricordare le scuole medie di Isola, la scuola media slovena e la Pietro Coppo, che partecipano ogni anno a Un Mare di Idee. E voi presentate anche questi concorsi nel corso dell'anno scolastico. Istok, l'avete fatto lo scorso anno, lo farete anche in questa prossima edizione. Proprio ha ricordato i successi del gruppo Perla Blu della Pietro Coppo, che noi ospiteremo in questa trasmissione.
1: Sì, per le scuole proprio isolane, in concreto per la Pietro Coppo e anche la scuola media di Isola, facciamo un corso concreto di due giorni per invitare gli studenti a presentare e aiutare anche a compilare tutto quello che serve per accedere poi al concorso. E inoltre sì, vorrei anch'io ricordare che la Pietro Coppo era finalista proprio del concorso italiano per l'imprenditorialità, quindi siamo anche noi molto fieri dei studenti.
0: Nella prima edizione hanno ottenuto un terzo posto, poi lo scorso anno un quarto posto, quindi hanno bene rappresentato la scuola, ma va un plauso a tutti i partecipanti. E diciamo i numeri, Istok Scherlich, cosa vi attendete per questa terza edizione?
1: Sì, allora nel primo avevamo 20 idee, nel secondo 28, ovviamente questa crescita non ce l'aspettiamo, quindi diciamo che saremo contenti se rimaniamo sullo stesso numero dei partecipanti dell'anno scorso, e questo sarà un bel obiettivo per noi.
0: Abbiamo sentito anche il sindaco che il comune sostiene con le idee imprenditoriali, anche con un nuovo spazio co-working.
1: Sì, quindi faremo adesso, a settembre inizieranno i lavori di ristrutturazione di questo centro, che si troverà in via Lubiana 17, e quindi sarà uno spazio per una decina di imprenditori che vorranno testare in pratica tutto quello che hanno in teoria, diciamo, acquisito, ma dalle esperienze in altri territori è anche una buona prassi di avere tutti gli imprenditori in un punto, così si possono confrontare, scambiare idee e nascono anche nuove idee in comune tra di loro.
0: Possiamo dire attualmente in questi spazi ci sono gli uffici dell'ente del turismo che si sposterà a Palazzo Podestà.
1: Esatto, l'ufficio del turismo si sposterà nel Palazzo del Podestà nell'ambito del progetto transfrontaliero Dante, quindi avranno nuovi spazi e anche per loro, diciamo, e per il palazzo sarà una presenza importante per i turisti e tutti quelli che vorranno sapere di più.
0: Come ultimo, veramente, ecco, chi può appunto aderire a questo bando, a chi è destinato?
1: Sì, non ci sono limiti, diciamo, non è esclusivamente per i cittadini del comune di Isola, ma è chiunque, però le idee devono essere tali da poter essere realizzate nel comune, quindi siamo più orientati al mare, all'ambiente, alla digitalizzazione, alla storia di Isola o dell'Istria, quindi diciamo in questo ambito, però non escludiamo anche altre idee, quindi veramente vorremmo invitare chiunque che ha un'idea o vuole anche mettere in gioco se stesso nel modo più facile possibile di presentare l'idea.

0: E come detto, in questi giorni abbiamo fatto visita alla scuola media Pietro Coppo di Isola per fare un bilancio dei successi ottenuti dagli studenti nei vari bandi e fiere a cui hanno partecipato. Ne abbiamo parlato con Nadine Baruzza, insegnante di materie economiche, responsabile progettazione europea, e con due dei tre ragazzi del gruppo Perla Blu. Anno scolastico, dicevamo, che sta per finire ufficialmente domani. C'è chi è ancora impegnato con la maturità o con gli esami di riparazione, quindi un in bocca al lupo a tutti. Come è andata in questo anno? Ci risponde la professoressa Nadine Baruzza.
1: Allora sì, devo dire che quest'anno scolastico è stato veramente impegnativo dal punto di vista di quanti concorsi abbiamo partecipato, ma abbiamo comunque ottenuto tantissimi successi. Siamo veramente orgogliosi dei nostri ragazzi, siccome quasi dappertutto sono ritornati a casa con qualche premio.
2: Ma il segreto di questo successo degli studenti della Coppo, professoressa Nadine Baruzza, in merito di chi?
1: Dei ragazzi, ovviamente, tanta volontà, tanta autonomia e voglia di fare cose extrascolastiche fuori dalle aule scolastiche.
2: Ma c'è anche merito dei professori, suo e anche della professoressa Lea Wieler?
1: Sì, probabilmente sì, però comunque dipende tantissimo dai ragazzi. Se non hai un team disposto a collaborare, ad essere impegnato in questi concorsi, poi anche le nostre indicazioni e le nostre spinte non aiutano, no? Però sì, un po' c'è. Ci sta anche un po' il merito nostro.
2: E li avete sicuramente aiutati e insomma accompagnati anche in questo percorso. Quanti ragazzi hanno partecipato ai concorsi in quest'anno scolastico?
1: Allora, la maggior parte dei concorsi, una tredicina dei ragazzi, poi a Udine abbiamo aggiunto ancora un gruppo che sono altri 6 ragazzi, sono diciamo una ventina di ragazzi in totale.
2: Si guarda già al prossimo anno scolastico, adesso proprio domani ci sarà con la chiusura dell'anno scolastico il 24 di giugno, ma naturalmente si resta a scuola, gli insegnanti restano a scuola, ci sono anche altre cose, la maturità eccetera, e si guarda già al prossimo anno scolastico.
1: Sì, ovviamente. Abbiamo parlato già con le classi più piccole, diciamo, con quelli che sono adesso in prima o in seconda, di pensare a cosa sviluppare, cosa fare l'anno prossimo, perché sicuramente parteciperemo ai concorsi locali, regionali e nazionali, e poi invece con quelli più esperti andremo all'estero, questa volta anche fuori dall'Unione Europea. Adesso possiamo già annunciarlo che andiamo proprio negli Stati Uniti.
2: Negli Stati Uniti quando?
1: Probabilmente a maggio del 2027.
2: È un'altra fiera, è un altro concorso, ma chi ci andrà, se possiamo anticipare, magari il gruppo che sarà presente?
1: Andranno 7 ragazzi, formeremo un gruppo unico, probabilmente con una versione aggiornata di Perla Blu.
2: E di Perla Blu parleremo tra pochissimo, perché sono qui accanto a noi due studenti del gruppo che appunto ha creato questo progetto, che è stato premiato in diverse occasioni. Le chiedo ancora di ricordare che la Coppo è accreditata al programma Erasmus Plus. Quali le attività in merito a questo programma europeo?
1: Abbiamo accreditato diverse attività, tra cui anche i concorsi internazionali.
2: Concorsi internazionali, ma visto che in questa puntata insomma ospitiamo anche il direttore del Centro per l'Imprenditoria di Isola, Isto Scherlich, partecipate al progetto del Comune di Isola, Un Mare di Idee.
1: Certo, parteciperemo anche al Un Mare di Idee, ovviamente con progetti nuovi, vedremo come andrà. Facciamoci sorprendere.
0: Ancora grazie alla professoressa Nadine Baruzza, e adesso diamo voce agli studenti.

0: Rocco Lacoscegliaz, prima ITP, gastronomo.
1: Matteo Anic, prima ITP, gastronomo.
2: E chi manca all'appello del gruppo per la blu?
1: Manca Eve Kulkina, che adesso è nella gita premiata dalla scuola a Milano, quindi non sarà con noi oggi, però in futuro probabilmente sì.
2: La prossima volta sarà con noi sicuramente, perché è un progetto che continuerà, siamo sicuri. Direi di iniziare dagli albori, cioè come nasce questo progetto, Rocco?
0: All'inizio della scuola avevamo un evento da fare, un concorso, e il tema era il mare, quindi abbiamo pensato di fare questo ristorante. E all'inizio l'idea era di farlo sotto il livello del mare, però abbiamo presentato questo progetto, era un po' infattibile, e quindi abbiamo cambiato per gli altri concorsi su il progetto che adesso è tuttora così, sul ristorante galleggiante.
2: Come è stato strutturato il progetto? Ognuno aveva dei compiti precisi da svolgere.
1: Beh, sì, ovviamente noi due gastronomi ci siamo, come ha detto Rocco, abbiamo creato questa idea di questo ristorante e abbiamo creato dopo i menu, i cataloghi degli eventi, il catalogo dei menu, e poi avevamo anche un economista che ovviamente si è basata sul business plan e cose del genere.
2: C'era anche un plastico da fare, anche dei materiali promozionali, degli spot che sentiremo, anche l'ultimo creato proprio per l'occasione, insomma, dove vi siete anche presentati in varie occasioni.
0: Sì, quello l'abbiamo fatto per Roma, e abbiamo fatto questo spot di un minuto dove che spiegavamo in corto di cosa si tratta il progetto. Il modellino del ristorante l'ho fatto io due volte, perché la prima volta si è rotto fino a Barcellona e poi l'ho rifatto per Udine e Roma.
2: Prima di continuare ci sentiamo il breve spot che è stato realizzato per la presentazione di questo progetto per la blu.
3: Isola è bellissima, ma non avete mai pensato che qui manchi un posto davvero speciale?
4: Forse perché per la blu deve ancora arrivare?
3: Per la blu?
5: Un futuro ristorante sul mare Adriatico, elegante, esclusivo, con cucina locale, eventi serali e una vista direttamente sull'acqua.
3: Allora spero di tornarci presto.
4: Perla Blu, dove il mare incontra il gusto.

0: Allora, noi abbiamo nominato Roma, Udine, Barcellona, mi ricordo anche, parliamo di Zeglie, di Lubiana, Alpe Adria, eccetera. È un progetto che avete appunto presentato in tantissime occasioni, dove avete portato a casa anche diversi premi.
1: Abbiamo fatto più diversi concorsi. Uno dei primi concorsi, quello, come ha detto Rocco, basato sul mare, era Lubiana, dove che abbiamo portato a casa il premio d'argento e anche d'oro per il business plan. E poi col tempo abbiamo passato altri concorsi, siamo andati anche a Barcellona una settimana con la crociera, dove abbiamo preso il secondo posto anche. E poi siamo andati a Udine, dove che ci siamo qualificati per queste nazionali a Roma, dove che poi siamo andati, non abbiamo vinto niente a Roma, però è allo stesso stata una bellissima esperienza.
0: A Roma siete stati, come dire, invitati?
1: A Udine abbiamo presentato il nostro pitch e poi siamo andati anche in pitch battle e poi abbiamo vinto come miglior team transfrontaliero e il comitato ha fatto una domanda al ministro italiano se sarebbe possibile, noi come scuola slovena però con la lingua di insegnamento italiano, se sarebbe possibile che parteciperemo, e hanno detto di sì, quindi alla fine al posto di 60 team c'erano 61 team a Roma, dove che siamo andati anche noi.
0: Grande orgoglio per la scuola, grande orgoglio per il preside, tutti gli insegnanti, anche tutti voi studenti e soprattutto chi ha partecipato. Rocco, che esperienze sono state, insomma, le presentazioni soprattutto all'estero, come vi presentate?
2: All'inizio si fa il pitch e dopodiché si va sulle bancherelle, dove che presentiamo il progetto a chi viene a visitarci, e si parla in italiano. Solamente a Roma per il pitch dovevamo fare una parte del PowerPoint in inglese. I giudici ci facevano una domanda e una domanda doveva anche essere in inglese, risposta in inglese.
0: Bravi, insomma, avete dovuto presentare il progetto in diverse lingue, vi siete anche ben preparati. Com'è stata l'esperienza della crociera? La prima volta?
2: Era sì, la prima volta ed era veramente una bella esperienza da fare. Ci siamo molto divertiti, però abbiamo anche lavorato molto e c'erano anche Puppy Paradise e Electro Spin, che anche loro hanno dato il meglio, però abbiamo vinto noi e ci siamo divertiti sia in crociera che anche quando eravamo dopo a Barcellona, che avevamo molto tempo libero, e anche le prof si sono divertite con noi.
0: Ma quanto insomma tempo è servito per realizzare questo progetto della barca, il ristorante galleggiante, Matteo?
1: Beh, col tempo, lo stesso dopo, con diversi concorsi, con tutte le menzioni della giuria e tutti gli aiuti che ci davano, il progetto si stava continuamente sviluppando e migliorando, quindi però lo stesso per adesso il progetto è quasi un anno che è stato realizzato, però col tempo lo stiamo sempre migliorando dopo i concorsi.
0: Quindi vuol dire che questo progetto sarà implementato, migliorato e quindi con la possibilità magari di partecipare ad altri concorsi, Rocco?
2: Sì, col tempo sarà sempre di più migliorato e andremo in altri concorsi a presentarlo e vincere.
0: Beh, importante vincere, ma diciamo che forse la finalità, certo è un progetto scolastico, però un giorno realizzarlo concretamente, ecco, la questione è soprattutto finanziaria, trovare un investitore, beh, sarebbe un sogno, un obiettivo, Matteo?
1: Sarebbe un bello obiettivo trovare ovviamente un investitore, e il prezzo di realizzazione è abbastanza alto, però secondo noi ci sono persone che possiamo trovare a diversi concorsi o quando allestiamo la bancarella che forse sono anche interessati ad investire, speriamo per il meglio.
0: Beh, noi ve lo auguriamo, visto che insomma l'idea è molto valida e viene anche riconosciuta tale da parte di tantissime persone, insomma, dei concorsi ai quali partecipate. Ma chi sceglie insomma a quale concorso partecipare? È un'idea, un'iniziativa della scuola? Voi accettate perché credete di avere un'ottima idea da presentare?
2: Le prof scelgono i concorsi e li cercano e dopo ci discutiamo e vediamo se andare o no.
0: Comunque fino adesso è andata molto, molto bene e, come dicevo, siamo alla fine di questo anno scolastico. Voi nello specifico in queste ultime settimane siete stati impegnati con la pratica obbligatoria. Com'è andata?
1: Beh, queste 2 settimane di pratica stiamo lavorando, sempre imparando di più ovviamente della cucina e...
2: Ma bene, io sono sempre nel stesso ristorante dove che anche lavoro e lavorerò anche d'estate, mi trovo strabene.
0: E quindi sicuramente trai anche qualche idea per la blu?
2: Sarebbe possibile, sì.

0: siamo alla fine, quindi l'anno prossimo si continua questo progetto, come dicevamo, abbiamo sentito dalla professoressa Nadine Baruzza, che sarà presentato anche oltreoceano. Sarete in questo gruppo che andrà a New York e prima forse anche il periodo di scambio per l'Erasmus Plus, Matteo?
1: Sì, speriamo di sì, per oltreoceano negli Stati Uniti speriamo e vedremo, non ci hanno ancora comunicato niente. E come anche per l'Erasmus Plus, bisogna ancora, appena in settembre ci diranno chi saranno i prescelti.
0: Rocco?
2: Sì, non vedo l'ora che rinizi il nuovo anno scolastico e continuare con il nostro progetto.
0: Noi ci siamo appunto concentrati prevalentemente sul progetto per la Blu, ma Matteo, ricordiamo anche gli altri progetti degli altri ragazzi della COPO che si sono ben difesi nei vari concorsi, per salutare anche i compagni, insomma.
1: Sì, ci sono anche altri progetti come Electrospin, Puppy Paradise, Hyperzone, che erano con noi a Udine e tutti hanno sempre fatto un buon lavoro.

0: Ancora congratulazioni a tutti i ragazzi che hanno partecipato ai progetti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Dentro i Fatti. Ringrazio anche coloro che sono intervenuti in questa trasmissione, a partire da Istok Škerlić, Nadine Baruzza, e gli studenti Rocco Lacoscegliez e Matteo Anic. Dalla Radarci c'è tutto. Appuntamento con Dentro i Fatti e tra una settimana, perché giovedì 25 giugno è festa in Slovenia e quindi la trasmissione non andrà in onda. Buon proseguimento con i nostri programmi. Presto.
1: Dentro i Fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Well then, well ok, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.si and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best attendance rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano lunghe code a causa di un veicolo in avaria tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Andiamo sulla 28 Portogruaro-Conegliano. Ricordatevi che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso per consentire lo svolgimento di alcuni lavori il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Slovenia al via le celebrazioni per la giornata della statualità con polemiche riguardanti il protocollo. La Presidente della Repubblica Pirc Musar in un'intervista denuncia un paese sempre più polarizzato e critica le riforme elettorali. Slovenia-Croazia vertice su sicurezza e migrazioni tra i ministri degli interni Matos e Božinović. L'Iran conferma progressi nei colloqui con gli Stati Uniti, ma resta il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. Al cinema Odeon di Isola torna stasera Fare Cinema, rassegna con i finalisti dei Davidi Donatello 2026 e il documentario su Federico Scianna. Il Museo regionale di Capodistria celebra i mondiali di calcio. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. Tra poco restate con noi.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
2: Bon appétit.
1: Bon voilà, bon ascolti.
3: Il meteo e la viabilità.
4: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione. Un fronte freddo si sta spostando lentamente attraverso la parte orientale del continente verso il Mar Nero. Venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni. Nel pomeriggio cielo sereno con nuvolosità variabile, possibili locali precipitazioni, temperature da 30 a 35 gradi. Domani mercoledì coperto in mattinata, nel corso della giornata soleggiato, possibile anche qualche leggera precipitazione. Temperature minime da 17 a 22 gradi, massime da 28 a 34. Giovedì e venerdì bel tempo con temperature in aumento. C'è un avviso. Nel corso della giornata il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, segnalati alcuni rallentamenti sull'autostrada A1 in direzione Lubiana. Ore 12 e 30 minuti.
5: I fatti del giorno.
4: Ben ritrovati con informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli. Slovenia al via le celebrazioni per la giornata della statualità. La Presidente della Repubblica Pirc Musar in un'intervista denuncia un paese sempre più polarizzato e critica le riforme elettorali. Slovenia-Croazia, vertice su sicurezza e migrazioni tra i ministri degli interni Matos e Božinović. Mauro Graziani si dimette, scontro sulla legittimità del Consiglio della minoranza italiana della regione litoraneo-montana. L'Iran conferma progressi nei colloqui con gli Stati Uniti, ma resta il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. Al cinema Odeon di Isola stasera la rassegna cinematografica con i finalisti del David di Donatello 2026 e il documentario su Federico Scianna. In vista della giornata della statualità di giovedì 25 giugno, che commemora il 35esimo anniversario dell'indipendenza della Slovenia dall'ex Jugoslavia, il paese dà il via a numerose celebrazioni ufficiali. Il programma prevede alle 18.30 la messa per la patria nella cattedrale a Lubiana, officiata da Monsignor Andrei Sajè. Domani invece le sessioni solenni del Parlamento e la cerimonia di Stato principale in Piazza della Repubblica. Al Parlamento e la cerimonia di Stato principale in Piazza della Repubblica alla vigilia della festa. Ai vari eventi

0: Repubblica di Slovenia ha fatto un passo indietro inviando un nuovo invito ufficiale privo di tale restrizione per la cerimonia della giornata della statualità di domani sera. Il direttore dell'Ufficio per la Comunicazione, Sebastian Jeretic, scusandosi per l'incomprensione nata da timori reciproci, ha confermato che tutti i vessilli storici sono benvenuti per garantire l'unità del paese, oltre ogni divergenza. Grazie a questa apertura, auspicata anche da una formale richiesta della presidente Natasha Pirc-Musar al premier Janez Janša, l'associazione Tiger del Litorale, simboleggiata dalla foglia di tiglio, ha revocato il suo boicottaggio, confermando la presenza accanto ai veterani di guerra e della polizia che avevano già assicurato la loro partecipazione. In una lunga intervista rilasciata a TV Slovenia, la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, ha riflettuto su diversi temi di stretta attualità nel Paese, esprimendo preoccupazione per la crescente polarizzazione sociale e l'assenza di una visione politica condivisa. La capa di Stato ha contestato la legittimità costituzionale delle riforme alla legge sulle elezioni amministrative, criticando la prassi di approvare riforme in modo troppo repentino e senza un adeguato confronto pubblico. Forti perplessità infine sull'attuale gestione del partenariato per lo sviluppo. Il servizio di Alessia Mitar.
1: Un'analisi a tutto tondo sulla situazione del paese affrontata da Pirc-Musar, la quale ha espresso profondo rammarico per la crescente frammentazione della società in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza, lamentando la totale assenza di una strategia comune e di una leadership politica capace di superare i vecchi rancori. Sul piano legislativo, la presidente ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale riguardo alle recenti riforme sulle elezioni locali, evidenziando come l'approvazione con procedura d'urgenza e senza un consenso allargato violi l'articolo 138 della Costituzione, il quale garantisce l'autonomia locale alla popolazione residente, inclusi i cittadini di stati terzi che ne beneficiano da 20 anni, e non solo ai cittadini sloveni. Per tale motivo Pirc-Musar ha auspicato che l'opposizione raccolga le 30 firme necessarie per un ricorso alla Corte Costituzionale, ritenendo questa via molto più corretta rispetto a un referendum. Analoghe preoccupazioni sono state espresse in merito all'emendamento sulla legge sulle inchieste parlamentari, accusato di indebolire le tutele giuridiche dei soggetti indagati e paragonato a un processo penale in cui venga negato il diritto di opporsi a un'accusa prima del giudizio. Criticato poi anche il ricorso sistematico a decreti d'urgenza e a deboli leggi omnibus, come la legge di intervento, approvata senza un reale confronto e su base puramente ideologica, ha detto. In questo contesto, l'operato del premier Janez Janša è stato oggetto di riserve per quanto riguarda la gestione del partenariato per lo sviluppo, poiché l'offerta di collaborazione alle minoranze e alle opposizioni è arrivata tardivamente, solo dopo l'approvazione di svariati decreti, anziché attraverso una scrittura congiunta dei testi. Infine, la Presidente ha ribadito l'assoluta necessità di mantenere il canone RTV per salvaguardare l'autonomia della radiotelevisione pubblica, evitando che si trasformi in un'emittente di Stato asservita alla maggioranza di turno.
0: Il ministro dell'interno sloveno Franci Matos incontrerà oggi a Maria Gorica il collega croato Davor Božinović per discutere delle principali questioni di attualità nel settore della sicurezza interna, con particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza e gestione delle migrazioni. Il colloquio si svolge dopo la revoca il 12 giugno dei controlli temporanei alle frontiere slovene con Croazia e Ungheria, sostituiti da misure di controllo mirate e da una più stretta collaborazione tra le forze di polizia dei paesi vicini. Slovenia e Croazia partecipano inoltre a pattuglie congiunte con l'Italia lungo il confine croato-bosniaco per contrastare l'immigrazione irregolare e le minacce alla sicurezza. Nei primi 5 mesi dell'anno la polizia slovena ha registrato 12.089 attraversamenti illegali della frontiera, oltre il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. La Camera di Stato è riunita oggi in sessione straordinaria per esaminare con procedura d'urgenza il disegno di legge sull'attuazione del sistema europeo Eurodac, pilastro del nuovo patto UE su migrazione e asilo. La normativa definisce le competenze per la raccolta e la trasmissione centralizzata dei dati biometrici dei cittadini stranieri irregolari o richiedenti

0: asilo, ripartendo i compiti tra le forze di polizia e il Ministero dell'Interno. Dall'ordine del giorno è stata invece rimossa la discussione sulla riforma del settore veterinario, in seguito al definitivo ritiro del testo da parte dei promotori del partito Resnica Verità.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il presidente del Consiglio della minoranza italiana della regione litoraneo-montana, Mauro Graziani, denuncia irregolarità nella convocazione della seduta del 17 giugno e parla di una profonda frattura politica interna. Con un comunicato ufficiale rassegna le dimissioni irrevocabili, aprendo una fase di incertezza per l'organismo. Dionisi Botter.
2: Mauro Graziani contesta la legittimità della riunione del 17 giugno, sostenendo che non sia stata convocata nel rispetto delle norme statutarie. In particolare evidenzia come l'invito alla seduta sia stato firmato da una sola consigliera senza il necessario supporto di altri membri, facendo così venir meno, a suo dire, i presupposti di legalità dell'incontro e delle decisioni adottate. La presa di posizione del presidente uscente si inserisce in un clima di forte tensione interna alla comunità nazionale italiana. Graziani ricostruisce infatti un conflitto politico che, secondo la sua versione, ha origine già dell'Assemblea dell'Unione Italiana di Verteneglio del novembre 2023 e che nel tempo si sarebbe aggravato, sfociando anche in attacchi personali e scontri diretti tra consiglieri. Sentiamo Mauro Graziani.
3: La riunione non è stata convocata in linea con le norme statutarie e pertanto non è legale in tutte le sue conclusioni e non entro più in merito. Posso solo deplorare il fatto che certe persone sono ricorse alla ricerca di cavilli inesistenti per nascondere una realtà che in effetti sotto gli occhi di tutti, che in effetti tutto il confronto politico nei miei confronti è nato dalle mie posizioni riguardanti l'unitarietà e le prese di posizione nell'ambito dell'Assemblea dell'Unione Italiana. Quindi il tutto è nato dopo l'Assemblea dell'Unione Italiana del 20 novembre 23, dove era stata bocciata la modifica del regolamento di procedura articolo 9. Da quel momento è iniziata una gara chi infanga di più nell'ambito del Consiglio. Varie motivazioni, per la maggior parte futili. La vicenda politica, l'abbiamo anche conferma non solo nel Consiglio ma anche quel che riguarda la comunità degli italiani di Lussimpiccolo. Lì c'è stata una diretta ingerenza da parte di parte della dirigenza Unione Italiana e abbiamo visto cosa è successo. Le elezioni sono state invalidate e sono dubbi anche la validità di quelle della comunità, per l'assemblea della comunità. E la comunità in effetti a pian pianino si sta spaccando. Ecco, questo sta facendo questa parte della dirigenza.
0: Medio Oriente. L'Iran ha confermato i segnali positivi emersi dai colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite a Ginevra, Ali Bahraini, ha riferito di progressi nei negoziati e di discussioni molto positive a livello tecnico. Ha inoltre annunciato la creazione nei prossimi giorni di due gruppi di lavoro dedicati rispettivamente alla revoca delle sanzioni contro Teheran e alle questioni legate al programma nucleare iraniano. Sentiamo Corrado Cimador.
4: Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, secondo quanto riportato inizialmente da Al Jazeera e poi da altri media medio orientali. Le risorse verranno restituite in due tranche da 6 miliardi di dollari ciascuna. Nel frattempo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha precisato che Teheran non intende autorizzare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica a visitare i siti nucleari colpiti durante il conflitto, una posizione che contraddice quanto sostenuto dal vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, secondo il quale i negoziati in Svizzera avrebbero portato a un accordo per consentire all'AIEA di accedere agli impianti iraniani. Baghaei ha inoltre affermato che l'Iran dispone di prove del coinvolgimento di alcuni paesi della regione nel conflitto condotto da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica. Abbiamo prove conclusive che alcuni paesi della regione hanno partecipato alla guerra USA-Israele contro l'Iran, ha dichiarato, aggiungendo che tali stati potrebbero andare incontro a conseguenze sul piano giuridico. Ci rammarica vedere questo e adotteremo tutte le misure necessarie a riguardo, ha concluso. Sul fronte marittimo, secondo i dati della società di monitoraggio Kepler, nella giornata di ieri almeno 35 navi mercantili hanno attraversato lo stretto di Hormuz, il numero più elevato registrato dall'inizio del conflitto. Gli attraversamenti rappresentano tuttavia meno di di un terzo del traffico che si registra normalmente in tempo di pace, quando transitano nello stretto circa 120 navi al giorno. Attraverso questo corridoio marittimo strategico passa abitualmente circa un quinto delle esportazioni mondiali di petrolio e gas.
0: Alla luce del progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza in Iran, seguito al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, che ha interrotto i bombardamenti reciproci, diverse nazioni stanno ripristinando le proprie relazioni diplomatiche nell'area dopo la chiusura delle ambasciate a inizio marzo a causa del conflitto. La Danimarca ha ufficializzato la riapertura della propria sede a Teheran, dove l'ambasciatore è già operativo, accordandosi all'Italia, che ha reinsediato tutto il personale diplomatico, e il ministro Antonio Tajani ha parlato di un primo concreto spiraglio di pace nella regione. Questo percorso di normalizzazione segue i precedenti passi mossi da Spagna e Svizzera, mentre si attende l'evoluzione della situazione per la Slovenia, che aveva evacuato la propria delegazione lo scorso 8 marzo. Nel Libano meridionale, per la prima volta dalla ripresa delle ostilità del 2 marzo, i caschi blu delle Nazioni Unite non hanno rilevato scontri tra Israele ed Hezbollah. Lo ha riferito il portavoce dell'ONU, il francese Stéphane Dujarric, sottolineando che l'organizzazione accoglie con favore la riduzione delle ostilità e auspica la prosecuzione di tale tendenza nell'interesse delle popolazioni coinvolte. Le Nazioni Unite hanno inoltre dichiarato la propria disponibilità a sostenere qualsiasi iniziativa volta a garantire la calma tra Libano e Israele e favorire il ritorno alla normalità della vita civile, anche alla luce dell'annunciata creazione di un nuovo meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco nel sud del Libano. Ha preso il via al Palazzo di Vetro la prima settimana delle Nazioni Unite per il consolidamento della pace, un'iniziativa di portata globale coordinata dalla Slovenia insieme a Marocco ed Egitto. L'evento, che coincide con il 20° anniversario dei principali organismi ONU dedicati alla tutela della pace, prevede un fitto programma di incontri istituzionali ed eventi collaterali non solo a New York ma anche in città come Roma e Ginevra. I dibattiti si concentreranno sulla prevenzione dei conflitti, l'innovazione digitale, la coesione sociale e il ruolo dei giovani. L'obiettivo delle sessioni è promuovere strategie concrete per una stabilità duratura, valorizzando la responsabilità dei singoli stati e l'importanza della cooperazione internazionale con il settore privato e la società civile. Violente proteste sono esplose in Colombia contro la vittoria alle elezioni presidenziali del candidato trumpiano Abelardo della Espriella. Le dimostrazioni hanno visto proteste anti-americane e scontri con la polizia già poche ore dopo i risultati ufficiosi. Franco De Stefani.
5: A Cali, la terza più popolosa città del paese, un migliaio di manifestanti ha bruciato bandiere statunitensi e si sono scontrati con la polizia antisommossa, che ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i facinorosi che hanno utilizzato mattoni e spranghe. Nei disordini vi è stato anche un morto e le autorità hanno confermato che il caso è sotto inchiesta e che la vittima sarebbe stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. I disordini si sono estesi anche alla capitale Bogotà, dove gruppi di persone hanno attaccato stazioni di polizia in alcuni distretti e una serie di infrastrutture di trasporto. Gli agenti stanno conducendo operazioni per contenere la situazione e mantenere l'ordine pubblico. Intanto sono già al lavoro le commissioni sullo scrutinio ufficiale, in quanto il riconteggio ufficiale e formale dei voti per legge inizia il giorno successivo alle elezioni. L'ufficio elettorale nazionale ha fatto avere le commissioni, composte da giudici, notai e altri funzionari, che saranno responsabili della revisione del lavoro svolto dagli scrutatori, i sacchi sigillati con le schede. In questa sede i candidati potranno presentare reclami e contestare i risultati nei seggi in cui i loro osservatori ritengono si siano verificate irregolarità. Questi osservatori potranno esaminare ogni scheda singolarmente, convalidando o invalidando i risultati determinati dagli scrutatori. In passato i dati finali hanno mostrato differenze rispetto al conteggio preliminare, ma le differenze sono state generalmente minime e più rilevanti nelle elezioni decise da pochi voti, come le elezioni legislative rispetto a quelle presidenziali.
0: Il primo ministro cinese Li Qiang sarà oggi e domani a Dalian, località nella Cina nord-orientale, per inaugurare la 17ª edizione dell'incontro annuale dei nuovi campioni del Forum Economico Mondiale, la cosiddetta Davos estiva dedicata all'innovazione economica. L'evento riunirà oltre 1.700 partecipanti tra leader politici e aziendali, accademici e rappresentanti della società civile, con la presenza di diversi capi di governo internazionali, tra cui quelli di Corea del Sud, Kazakistan, Montenegro e altri paesi. Il forum, incentrato sul tema innovazione su larga scala, affronterà le principali sfide legate a commercio globale, sviluppo della Cina, tecnologia nell'economia reale, occupazione giovanile e transizione energetica, con particolare attenzione all'impatto dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti. La conferenza si concluderà il 25 giugno. Al Cinema Odeon di Isola torna stasera Fare Cinema, rassegna cinematografica proposta dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria, con una selezione di corti e un documentario, tutti i titoli finalisti ai premi David di Donatello 2026. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
6: Il Festival Kino Otok, con la sua programmazione anche nel segno dell'Italia, ha appena chiuso i battenti, ma a Isola il viaggio al cinema continua insieme ai premi David di Donatello. Un gradito ritorno, quello dell'iniziativa promossa dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria, che porterà stasera nella Sala dell'Odeon 4 titoli finalisti nella categoria del miglior cortometraggio, un documentario, un'occasione per scoprire l'eccellenza del cinema breve italiano e l'eterogeneità creativa dei suoi talenti, da Astronauta di Giorgio Giampà, una storia dalla giungla del Guatemala, allo sguardo poetico e realistico sulla complessità dell'essere giovani oggi di Ciao Varsavia di Diletta di Nicolantonio, ai conflitti familiari del toccante Tempi supplementari di Matteo Memè, fino al tema delle molestie sessuali e dell'omertà in ambito familiare al centro di Festa in famiglia di Nadir Taji. Conclude la serata la proiezione del documentario Ferdinando Scianna, il fotografo dell'ombra, un ritratto intimo del grande fotografo e fotoreporter, firmato dal regista Roberto Andò. L'iniziativa, informa una nota del Consolato Generale, rientra nella rassegna Fare Cinema, dedicata alla promozione del cinema e dell'industria cinematografica italiana, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Ministero della Cultura, ANIC, ICE, Istituto Luce Cinecittà, Italian Film Commission, Accademia del Cinema Italiano, Premi David di Donatello. L'ingresso al cinema Odeon è gratuito, l'appuntamento per le 19.30.
0: Il Museo Regionale di Capodistria celebra i mondiali di calcio, di cui ci occuperemo tra poco anche nella pagina sportiva, con una mostra filatelica dedicata alla storia dei campionati con francobolli, annulli postali, cartoline e altro materiale a tema calcistico. La rassegna, che sarà visitabile fino al 29 giugno, è stata curata in collaborazione con il Club Filatelico di Capodistria, il servizio di Lara Dercic.
7: Campionati mondiali di calcio, partecipanti alle fasi finali attraverso la filatelia, è il titolo della mostra che accompagna i visitatori in un viaggio attraverso la storia dei mondiali, presentando le nazioni partecipanti mediante una ricca collezione di francobolli, annulli postali, cartoline e altro materiale filatelico. I pannelli in esposizione raccontano le 22 edizioni dei campionati di calcio, dal primo mondiale disputato in Uruguay nel 1930 fino a quello giocato in Qatar nel 2022. Il club filatelico di Capodistria, che ha curato la mostra in collaborazione con il museo, ha trovato anche delle vere e proprie chicche che gli appassionati di filatelia e di calcio possono vedere, come ad esempio il primo francobollo dedicato al calcio emesso nel 1925 dalle Poste ungheresi, oppure il più grande poster con francobolli mai stampato. Per i nostalgici, come non soffermarsi almeno sui mondiali in Spagna del 1982 e quelli in Germania del 2006, due dei quattro mondiali vinti dall'Italia l'Italia, che come sappiamo non è presente a quelli che si stanno disputando tra Stati Uniti, Canada e Messico. L'allestimento di una mostra di filatelia tematica è un lavoro impegnativo, richiede ricerca storica, conoscenza filatelica e una forte creatività. A differenza del collezionismo tradizionale, non si tratta solo di accumulare francobolli, ma di sviluppare un'idea seguendo un piano logico e narrativo, in questo caso i mondiali di calcio. Il Museo Regionale di Capodistria in questi giorni sta ospitando un'altra mostra a tema sportivo, questa volta dedicato al basket, Eredità sotto canestro, aperta fino al 21 agosto.
0: Lo sport. Ai mondiali nordamericani la fase a gironi non è ancora terminata, ma da ieri altre tre nazioni sono già certe, dopo due giornate, di aver staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta. Si tratta di Francia, Norvegia e Argentina. Transalpini e Scandinavi, entrambi inseriti nel girone I, hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva, superando rispettivamente Iraq e Senegal. La Francia si è imposta per 3-0, mentre la Norvegia ha avuto la meglio sul Senegal per 3-2, assicurandosi così la qualificazione ai sedicesimi di finale. Resta ora da disputare lo scontro diretto tra Francia e Norvegia, il confronto tra Mbappé e Haaland, che determinerà la vincitrice del girone. Senegal e Iraq sono ancora a quota 0 punti, ma mantengono qualche speranza di qualificazione come migliori terze. Nel girone Ilunga, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto l'Austria per 2-0. Protagonista ancora una volta Messi, autore di una doppietta con 18 reti ai mondiali. Il fuoriclasse argentino ha superato Miroslav Klose nella classifica dei marcatori di tutti i tempi, diventando il miglior realizzatore nella storia della competizione. Nell'altra partita del raggruppamento, l'Algeria ha superato la Giordania 2-1 in rimonta, riaprendo così il discorso qualificazione. La formazione guidata in panchina da Vladimir Petkovic contenderà la seconda piazza in classifica all'Austria. Le due ora figurano a quota 3 punti a testa, già condannata all'eliminazione la Giordania. Oggi in campo Portogallo, Uzbekistan e Inghilterra, Ghana. Le 12:54, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimadore e Alessia Mitar.
8: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buona giornata dalla redazione. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la nostra rete. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, si verificano invece lunghe code per un incidente in direzione dell'Austria tra Affi e Alabio. Tornando alle tratte di nostra competenza, segnaliamo che per lavori dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo di Spinea del passante di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale sulle abilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Pairappappà Puzzle.
1: Pezzi di musica del mondo
6: da assemblare con le orecchie.
1: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30, le nomine di Franzi Matos a ministro dell'Interno e il doppio incarico di Marco Lotrich al vertice del Consiglio di Stato e del Partito Focus sono state archiviate dalla Commissione per la prevenzione della corruzione, che non ha ravvisato alcuna violazione di legge. Nonostante le polemiche e gli esposti delle opposizioni, l'organismo di controllo ha chiarito che il premier Yanis Yanša ha solo proposto Matos, suo storico legale, senza formalmente nominarlo, escludendo così un conflitto di interessi. Mentre la doppia funzione di Lotrich è risultata pienamente compatibile a livello costituzionale. La Commissione ha comunque avvertito che simili sovrapposizioni di ruoli alimentano la diffidenza dei cittadini e creano pericoli sistemici. Per questa ragione l'autorità sta predisponendo delle raccomandazioni per arginare tali rischi e tutelare l'imparzialità delle istituzioni. Non sono previste visite dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Nucleare nei siti danneggiati dalla guerra. Non esiste alcun protocollo in merito. Continueremo a seguire la procedura attuale basata sul Trattato di non proliferazione nucleare. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano dopo le affermazioni di Vance su un presunto via libera ai controlli dell'AIEA. Il portavoce Baghei ha inoltre affermato che accordi definitivi sul Libano potrebbero essere raggiunti nei prossimi giorni. Teheran ha aggiunto si riserva assoluta libertà nell'utilizzo dei fondi sbloccati. Restano invece non negoziabili le capacità difensive e missilistiche del paese. Inoltre l'Unione Europea è stata definita irresponsabile ed emarginata. Il Parlamento ungherese, grazie alla maggioranza di 2/3 del partito conservatore Tisza guidato dal premier Péter Magyar, ha approvato con procedura d'urgenza un massiccio pacchetto di riforme anticorruzione, sbloccando l'accesso a oltre 16 miliardi di euro di fondi UE precedentemente congelati. I nuovi provvedimenti estendono i poteri giudiziari e di controllo dell'ufficio per l'integrità, introducendo verifiche stringenti sui patrimoni dei politici, sanzioni penali e una

0: misure l'avvio di un programma nazionale straordinario per il recupero e la manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Tra le disposizioni è inoltre prevista la nomina di un commissario straordinario incaricato dell'attuazione degli interventi inseriti nel programma. È tutto per le notizie, le 13:33 minuti e 30 secondi.
1: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
2: Riccardo Pellegrini presenta

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Tra poco partiamo con gli ascolti, subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, bentrovata.
1: Ciao a tutti, bentrovato. Grazie per avermi invitato in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro, e questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare
1: che è
0: questo
1: digitale.
0: Singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, dicevo,
1: ecco, io...
0: al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh, questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
1: Il mio curriculum,
0: certo. Come no? Ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y.
1: Con la
0: prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì.
0: Ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Un'altra parte,
1: esatto,
0: di te.
1: Esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ora Musica.

dimmi che ti ricordi, cosa ti ricordi di me? La vita ci allontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca,

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: Ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto, ha già messo a fare uscire a avvicinare la cameriera, ma ha bloccato.

0: qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori sulla 4 Padova-Venezia, dalle 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
7: 1984.
8: Claudio Fantini è uno studente universitario di economia e commercio e i suoi genitori hanno uno stabilimento balneare a Cervia, in Emilia-Romagna. Claudio ama viaggiare e in uno dei suoi giri oltreoceano ha visto uno sport che decide di replicare al Fantini Club nel bagno della sua famiglia, il beach volleyball. Tra il 27 e il 29 luglio 1984 va in scena il primo torneo europeo di questa disciplina, che proprio a Cervia vedrà modificare il suo nome. Beach volley. È uno sport che amo molto. Quando ho vissuto a Valencia nel 2023 mi allenavo due volte a settimana in spiaggia, ma dopo che mi sono trasferito da lì non l'ho più praticato. Nel dicembre 2025 degli amici mi invitano a giocare e sono felice di dire di sì. Ultimamente lavoro tanto e faccio fatica a trovare un attimo per me, per la mia cura fisica e per il mio benessere. Dopo un po' di ruggine iniziale mi sembra di muovermi bene. Ricevo, alzo, schiaccio, faccio punti, ma poi, dopo qualche minuto, c'è qualcosa che non va.

0: 80, 2020 e 63.
1: Ogni anno migliaia di persone da tutto il mondo si mettono lo zaino in spalla per recarsi in Spagna e fare il Cammino di Santiago. La maggior parte di loro, tornati a casa, dicono una cosa: mi ha cambiato la vita. Com'è possibile? C'è una formula matematica che può spiegare tutto questo? Io voglio scoprirlo. Il mio nome è Lapo Moscon e questa è la formula magica del Cammino di Santiago, un podcast di Terre di Mezzo Editore prodotto da Intrecci Media. Pronti a mettervi in viaggio con me? Episodio 7, il limite. Fatico a respirare. Prima mi metto un attimo a bordo campo, pensando che passi in fretta, ma non è così. Mi sembra che i miei polmoni non riescano ad accogliere tutto quell'ossigeno di cui avrei bisogno. Mi siedo e il respiro è sempre più affannoso. Chiudo gli occhi perché il mio sguardo viene riempito da disegni strani che luccicano nella mia retina. Nel buio degli occhi chiusi si compongono strane forme caleidoscopiche. Mi sembra di essere in un video dei Beatles tutto colorato. Non riesco a fare niente e penso ora come ne esco da qui. Vorrei solo piangere e urlare. Devo chiamare l'ambulanza? Dopo 10, forse 15 minuti il respiro torna a ritmi più regolari. Inizio a stare meglio, ma devo stare attento. Dopo tanto lavoro, diversi viaggi e parecchio stress accumulato, il mio corpo mi ha presentato il conto e mi ha mostrato i miei limiti fisici. Mi spavento. Mi sento inerme, impotente, incapace. Immagino scenari negativi, ma soprattutto mi giudico con durezza. Non potevi prenderti cura meglio di te? A me piace andare oltre. Quando cammino sono capace di andare avanti a oltranza. Ma toccare il limite è una cosa positiva o negativa?

0: 63.
1: Dopo la mia camminata notturna a Santiago ho le idee chiare. Non rimarrò lì un altro giorno. L'oceano mi aspetta, è lì che incontrerò mio padre. Ma dove esattamente? Da sempre amo giocare. Da piccolo, oltre a giocare con i numeri delle targhe o alla PlayStation, amavo anche fare i giochi da tavolo. Scacchi, scopone scientifico, e poi ricordo che in casa avevamo il gioco dell'oca, una scatola blu mezza rotta da quanto era stata consumata. Il gioco è semplice e lo conosciamo quasi tutti, immagino. Lanciando i dadi, lo scopo è raggiungere per primi la casella finale, numero 63. Ma se ti dicessi che questo gioco ha a che fare con il Cammino di Santiago? Secondo alcune teorie, questo non è un semplice divertimento per i più piccoli, ma una vera e propria mappa inventata dai Templari, un ordine di cavalieri cristiani del Medioevo per indicare ai pellegrini i monumenti e i luoghi più importanti lungo il percorso. Per esempio, il primo ponte, generalmente la casella 6, indicava Puente de la Reina, un passaggio importante del Cammino di Santiago in Navarra, che vede un ponte romanico molto conosciuto. Oppure c'è la casella 52, in cui solitamente si trova la prigione. Indicava la città di León, dove in passato c'era appunto una prigione. Oggi, a memoria di questa tradizione a Logroño, c'è Plaza Huego de la Oca. Ma studiando ancora più in profondità, la cosa più interessante che si scopre è che secondo alcune leggende, il Cammino di Santiago era già una via di pellegrinaggio prima dell'arrivo di San Giacomo. In epoca precristiana, il cammino era dedicato a Lug, un dio celtico, ed era chiamato la Via delle Oche Selvagge, un percorso verso il sole e la fine del mondo per raggiungere uno stato di coscienza superiore. Ma dove terminava? Non a Santiago de Compostela. Infatti, queste teorie fanno risalire alla casella 58 del gioco, che solitamente rappresenta la morte, la cattedrale in Praça do Bradoiro. Ma quella non è la fine della partita. Infatti, fin dall'antichità il luogo per stabilire una connessione con un mondo superiore era Finis Terre, la fine del mondo. Quello è il limite finale terreno. Lì si può entrare in comunione con gli antenati. Finis Terre è la casella 63. E anche il mio obiettivo per incontrare finalmente mio padre.

0: 26.
1: Se vi dico «fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza», cosa vi viene in mente? Facile. Dante che incontra Ulisse nel 26esimo canto dell'Inferno della Divina Commedia. Ma che ci fa lì l'eroe omerico? Siamo nell'ottava bolgia, quella dei consiglieri fraudolenti, e Ulisse arde in una lingua di fuoco. Con il suo ingegno, l'eroe greco non solo ha ingannato i troiani con il famoso cavallo, ma ha anche cercato di superare i limiti della conoscenza. È andato oltre le colonne d'Ercole, confine estremo del mondo conosciuto ai tempi. Ulisse ha peccato di ubris, cioè tracotanza, la presunzione umana di superare limiti invalicabili. Ubris è una parola che mi ha sempre spaventato e che ho imparato ad approfondire meglio durante i miei studi classici. Andare oltre un certo confine portava a una punizione divina tremenda. Per lungo tempo io ho vissuto con questo timore. Ma quando posso spingermi oltre? Il mio cammino riparte e dopo qualche difficoltà uscire da Santiago de Compostela la Riva Negrera risulta semplice. È la tappa successiva molto più faticosa, ci vogliono più di 30 km per giungere Olveiroa. È vero, ormai l'ho fatto tante volte in questo mese, ma svegliarmi al mattino e sapere che devo fare più di 30 km dopo tutta questa fatica accumulata mentalmente mi pesa. Devo superare un limite mentale di stanchezza che mi attacca al mattino. Fare almeno 7 se non 8 ore di attività tra salite e discese è sempre più complesso. Ma anche in questo il cammino ti può aiutare. Come ho già raccontato, durante il percorso gli incontri sono fondamentali e ti aiutano a condividere quella fatica. C'è chi può camminare con te per intere tappe oppure chi ti supera o viene superato, e difficilmente questo incontro non viene benedetto da qualche parola. Io solitamente dicevo come il titolo del film di Checco Zalone «Buon cammino», ma c'è una formula che nel capitolo 26esimo del Codex Calistinus viene citata, «Ultreia». È una parola di origine latina e incoraggia il pellegrino ad andare oltre. E per rispondere a questo antico invito si può dire suseia. Ultreia e suseia. Andiamo oltre e andiamo ancora più in alto. Il cammino è un luogo dove poter superare i limiti senza fare la fine di Ulisse?

0: 11.
1: Quando ero piccolo, i miei ci tenevano molto alla mia educazione cattolica. Per questo io frequentavo l'oratorio. E durante gli incontri di catechismo a cui partecipavo, mi capitava spesso di sentire diverse testimonianze di giovani preti, sempre sorridenti, entusiasti, felici. Spesso le loro narrazioni avevano un canovaccio simile. Da piccoli andavano a messa, poi per qualche motivo si erano allontanati dalla parrocchia e poi qualcosa li aveva riavvicinati, fino a consacrare la propria esistenza a Dio. Di queste testimonianze mi colpiva il loro sorriso e di come a detta loro fosse piena di gioia la loro vita. Non so perché, ma fin da piccolo ho avuto un obiettivo chiaro. Io volevo il meglio per me. E questi incontri in oratorio mi spinsero a produrre una nuova formula. Per vivere al meglio la mia vita avrei dovuto fare come quei giovani e donarla a Dio, uguale mi sarei dovuto fare prete. Iniziai a fare il chierichetto e mi capitò anche di visitare dei seminari. A me non rendeva così entusiasta l'idea di diventare prete, ma se era quella l'unica via per vivere appieno la vita ed essere felici, cos'altro potevo fare? Quando avevo 11 anni, un giorno mi ricordo che ero in macchina da solo con mio padre e con molto timore della sua risposta feci un lungo giro di parole per chiedergli «Per vivere felice a pieno, dovevo proprio farmi prete?» Lui con calma angelica mi guardò e mi disse «Lascia stare, tu non hai niente del prete». Mi spiazzò, ma mi salvò. A volte, soprattutto da piccolo, mi capitava di chiudermi in una sorta di quadrato mentale per cui non esisteva una messa in discussione. Spesso mi limitavo cercando la prima soluzione utile. L'energia con cui mi rispose mio padre mi aprì gli occhi e mi fece andare oltre a certi pensieri. Ma risolto questo problema ne rimaneva un altro. Come potevo vivere in pienezza io?

0: 68,57.
1: La sera all'ostello ad Olvero ha cena con due italiani. Entrambi hanno compiuto più volte il cammino. La ragazza, per esempio, ha fatto la leggendaria Via della Plata, il percorso che unisce Siviglia a Santiago de Compostela, e mi racconta di tappe da più di 50 km in solitudine. L'altro, un signore romano, è alla sua terza volta in queste zone. Ascolto le loro esperienze, ed entrambi concordano che arrivato fin qui non posso perdermi Muxía. E tra la voglia di non far finire il cammino e il timore per il mio incontro magico, mi lascio convincere. Il mattino seguente mi alzo e mi muovo in direzione Muxía. E li ringrazio ancora oggi per quel consiglio. Muxía è un piccolo paese sulla Costa della Muerte, oltre a essere uno dei luoghi che ho più amato in tutto il cammino. Intanto è il primo incontro con l'oceano e ormai sapete quanto ami il mare. E poi ci sono diversi luoghi speciali da visitare qui. Il più conosciuto è senza dubbio il Santuario della Virgen de la Barca. Qui, come racconta la guida di Terre di Mezzo Editore, la tradizione vuole che la Vergine Maria apparve su una barca di pietra a San Giacomo, incoraggiandola a proseguire nell'evangelizzazione della penisola iberica. Attorno al santuario ci sono le Piedras Santas, enormi pietre levigate dall'incessante movimento del mare e del vento, legate secondo la leggenda all'apparizione della Madonna. Queste pietre sarebbero i resti della barca della Vergine Maria, e ciascuna avrebbe poteri speciali. Abalar dona equilibrio e connessione con il mondo spirituale. Kadris ha proprietà curative, ma solo se ci passi sotto per 9 volte. E Dos Namorados aiuta le coppie che toccano la pietra contemporaneamente ad avere un rapporto duraturo e sincero. Un'altra pietra che rapisce la mia attenzione è Aferida, una scultura di Alberto Bañuelos Fournier, che ricorda la catastrofe ambientale accaduta nel 2002, quando la petroliera Prestige affondò al largo delle coste galiziane, riversando in mare oltre 60.000 tonnellate di petrolio. Il monumento è anche un omaggio all'incredibile sforzo dei volontari che giunsero in queste zone per ripulire il disastro. Ma il luogo che più porto nel cuore è un altro, il punto panoramico di Corpigno. Una salita di 68,57 metri di altezza che regala una vista suggestiva su tutta Muxía. Ho un bel ricordo, anche perché era tardi, era già molto buio e una parte di me non voleva salire lassù. Spesso mi limito per le mie paure. Invece quella sera mi spingo oltre e salgo. Ho una foto di quel momento. Sono con le braccia spalancate e sembra che voglia abbracciare Muxía piena di luci, che la rendono simile a un presepe di Natale. E sorrido felice. Ora mi manca solo Finisterre.

0: 2020.
1: È gennaio e vivo a Jesolo, in provincia di Venezia. Sono agli ultimi mesi del master in computer grafica e sono triste. Infatti il 2020 è iniziato in maniera inaspettata per me. Giorgia mi ha lasciato. Sono abbastanza spaesato e non so bene come muovermi in quella tristezza. Allora mi rifugio in un'app di incontri. Del primo appuntamento ottenuto grazie a quell'app mi ricordo tre cose. Che lei era fidanzata, che la serata fu piacevole ma che non ci fu un secondo incontro e che lei mi consigliò di ascoltare Nicolò Fabi, cantante mai sentito fino a quel momento. 5 anni dopo vivo a Roma. È estate e mi sto muovendo verso Ostia non per andare al mare, bensì per un appuntamento a cui tengo molto. Un incontro di un podcast che ho amato tanto e che si chiama Il Cuore Scoperto, una conversazione collettiva sul fare l'amore. Dopo la fine della relazione con Giorgia ho sì avuto altre storie, ma rileggendola nel tempo, quella rottura aveva lasciato diversi traumi sulla mia pelle, mettendo in discussione le mie idee sull'amore. Dopo tanta confusione, questo podcast mi aveva regalato nuovi stimoli, dato fiducia e coraggio su come affrontare questo tema. Per questo, mentre sono sull'Ostiense in macchina, sono parecchio teso. Ci tengo molto a quell'incontro e il mio corpo reagisce ancora come vi ho raccontato durante questi episodi. Dentro il mio stomaco si rimescolano delle frequenze che fatico a sopportare, ma da un po' di tempo mi ascolto e ricerco nuove risposte. E se in questo caos che sento ci fosse anche il timore ad andare oltre i miei limiti? E mentre dentro di me vivo tutto ciò, dall'autoradio parte una canzone dell'ultimo CD di Fabi, L'amore capita. E in quel tratto di auto, con quelle sensazioni dentro di me, succede qualcosa di inedito. La parte strumentale di quel pezzo si sintonizza perfettamente con il mio stomaco. Lì, per la prima volta nella mia vita, sento che è messo in musica quello che provo dentro di me e mi ha fatto sempre sentire solo. Prima nella vita, di fronte a una problematica, ricercavo subito una soluzione. Per questo mi proteggevo dietro i numeri. La matematica ha una sua estetica e tutto deve essere ordinato e semplice. Invece un podcast come Il Cuore Scoperto o la musica che produce Nicolò Fabi mi invitano a entrare in una complessità dove il fine non è trovare subito una risposta, ma ascoltare, riflettere e avanzare domande per formulare una nuova definizione e affermazione personale. L'arte e la creatività hanno spesso curato le ferite che ho raccolto durante gli anni e oggi mi spingono a chiedermi come posso amare e soprattutto io come mi prendo cura del mio cuore oggi. Dopo la morte di mio padre ho iniziato a dialogare moltissimo con mia madre e in questo tempo ho compreso una cosa che da figlio non è sempre semplice affrontare. I genitori sono persone. Mio padre non era solo un ruolo fondamentale nella mia vita, ma era anche una persona con la sua storia, le sue credenze ma anche le sue difficoltà. Con mio padre era davvero difficile litigare. Cercava sempre una battuta, un modo per alleggerire la tensione, questo per lungo tempo l'ho trovato una cosa bellissima. Ma crescendo e replicando io stesso quell'atteggiamento in altri contesti ho iniziato a pensare «E se a volte fosse una via per evitare qualcosa di più intenso?» Mio padre era figlio di un medico e forse per quello non sopportava gli ospedali. Aveva paura degli aghi e inoltre mio padre non mi accompagnava mai a visite, analisi del sangue o cose simili. Non gli piacevano quei luoghi e faceva di tutto per non viverli sulla sua pelle. L'ultimo viaggio familiare che abbiamo fatto è stato a Madrid, all'inizio del 2016. E in quel periodo mio padre aveva la tosse. Nulla di grave, diceva, sono stressato. Ma quella tosse se l'è portata in giro per mesi e non ha mai pensato di effettuare un controllo sulla sua salute, neppure quando non riusciva a dormire o quando gli veniva il fiatone molto facilmente salendo le scale. Era stress, diceva lui. Quello che mi è capitato sul campo di beach mi riporta immediatamente con la mente a quella non cura. Io ho un bel ricordo di mio padre, questa cosa non scalfisce il bene che gli voglio, ma in questo bel ricordo c'è anche tanta rabbia. Mio padre non si è mai fatto un'analisi, un controllo, non si è mai fermato al punto che quando abbiamo avuto il referto, increduli che il giorno prima fosse sul divano di casa e il giorno dopo fosse senza vita, la cartella clinica diceva che l'80% del suo cuore era in necrosi. Io non so cosa si provi in una situazione simile, ma questo pensiero apre una serie di domande in me. Che forma di cura mi ha insegnato? E poi perché non ha chiesto aiuto? Perché non si è preso cura di lui? Quale limite dobbiamo raggiungere prima di chiedere una mano? Mentre mi preparo per partire verso Finisterre penso a tutto questo, ed è uno dei temi che spero di poter trattare parlando con lui. Con una nuova compostela nello zaino, la Mushana, che si può ritirare nell'ufficio del turismo di Muxia, parto per l'ultimo giorno di cammino. La tappa è faticosa, ma è anche bellissima. Boschi, spiagge, e poi non sto più nella pelle, voglio vedere questa tanto declamata Finisterre. Come dice la guida, il Cabo Finisterre, cioè la fine del mondo, si trova a 2 chilometri oltre la fine del paese. C'è chi consiglia di lasciare lo zaino all'albergue, ma io non lo faccio. In quel mese lo zaino è diventato parte di me e anche lui si merita di raggiungere la fine del cammino, vedere il Mohon chilometro zero, il faro e l'oceano. L'arrivo è stancante, ma anche terribilmente emozionante. Anche qui, come in Praça do Bradoiro, sorridi, ti abbracci, fai foto con gli altri pellegrini e poi segui una strada che non ti porta semplicemente al faro, ma a quello che nell'antichità era considerato il posto più occidentale del mondo conosciuto. Lì c'è una scogliera e ciascun pellegrino su questa sorta di balcone naturale a strapiombo sull'oceano può sedersi e contemplare la fine del mondo. E appena lo vedo ne sono convinto. Questo è il luogo dove incontrerò mio padre. Mi siedo, tolgo lo zaino dalle spalle e lo appoggio accanto a me e decido di rilassarmi. Il vento accarezza i miei capelli. Attorno a me si sentono lingue da tutto il mondo, ma in quel caos riesco a ritagliarmi il mio angolo di pace di fronte all'oceano. Chiudo gli occhi e aspetto. Aspetto. Aspetto. Dopo diverso tempo quelle voci mi risultano insopportabili. Apro gli occhi e vedo semplicemente pietre attorno a me e quell'enorme e piatta distesa d'acqua blu che si confonde con il cielo. Vorrei urlare «Papà, dove sei?». Quando arrivo lì, capisco che non posso andare oltre. Forse posso gettarmi nell'oceano e iniziare a nuotare, ma il cammino è finito. Ho raggiunto un limite insuperabile. Quella distesa calma e blu non mi risulta come un potenziale abbraccio, ma mi sembra una piatta e deludente tovaglia con cui coprire un tavolo logoro. Perché sono arrivato fin qui? Dov'è la magia di questo percorso? Dopo quasi 1000 chilometri in cammino non posso avere la mia ricompensa? E la cosa terribile di questo limite per me è che non esiste un secondo appello. Mi sembra di tornare in quella stanza di ospedale e vedere mio padre morto ancora una volta. Mi trovo di fronte a qualcosa di irreversibile. È una parola disumana per me. Non riesco a sopportarla. Esisterà un'altra soluzione? Mi sento schiacciato. Mi sembra quasi che la parola irreversibile mi dica: ora che hai fatto tutto questo cammino, ora che hai voluto esplorare fino al più profondo angolo di questo mondo, ora che hai toccato con mano la realtà, ora, che altro vuoi fare? Arrivato lì, non posso andare oltre. Il cammino è finito e mi delude. Mi sento svuotato e anche stupido per aver immaginato che potesse succedere qualcosa del genere. Mi sento insignificante, praticamente uno zero. Allora non posso fare altro che alzarmi da quella scogliera, riprendere lo zaino e rimettermi in cammino per tornare da dove sono venuto.

Per condividere la vostra storia sul cammino scriveteci a laformulamagicapodcast@gmail.com. Avete ascoltato la 7ª puntata del podcast La Formula Magica del Cammino di Santiago, di Terre di Mezzo Editore, prodotto da Intrecci Media e scritto dalla Pumoscon. La cura editoriale è di Dario Paladini e la copertina è di Carola Fumagalli. Sound design e post-produzione di Andy Morello.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Dopo che il Partito Socialdemocratico ha respinto la proposta di adesione al partenariato per una Slovenia di successo avanzata dal premier Janez Janša, il suo leader Matjaž Han ha ribadito che il dialogo resta uno dei valori fondamentali della formazione politica, sottolineando che una vera collaborazione non può nascere dalla semplice firma di un documento. Han ha spiegato che l'invito è stato esaminato con serietà dagli organi del partito prima di essere respinto, evidenziando come le scelte che riguardano il futuro del paese debbano essere condivise all'interno delle strutture democratiche della formazione politica. Secondo Han, mancano oggi le condizioni necessarie per costruire un partenariato credibile che dovrebbe fondarsi sulla fiducia reciproca e sul rispetto dei processi democratici. La Commissione Anticorruzione ha archiviato le segnalazioni riguardanti l'ex primo ministro Robert Golob relative al suo soggiorno sull'isola croata di Ugljan e a presunti abusi nell'utilizzo di fondi di società a partecipazione statale nei rapporti con l'azienda DC Limited. In una nota l'organismo ha spiegato che dagli elementi raccolti non è emerso alcun fondato sospetto di violazione delle norme sul conflitto di interessi. Secondo la Commissione non è stato dimostrato che Golob nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche abbia assunto decisioni o esercitato influenze a vantaggio di persone a lui collegate. La semplice frequentazione privata di alcune persone al di fuori dell'attività istituzionale dell'allora premier, ha precisato l'organismo, non è sufficiente per configurare un conflitto di interessi. L'organismo non è sufficiente per configurare un conflitto di interessi.

0: un limite di 12 anni per i mandati dei deputati, la possibilità che i giudici eleggano i presidenti della Corte Suprema, della Corte Costituzionale e del Consiglio della Magistratura. Dopo la rimozione di Sugliocchi, il Parlamento eleggerà un nuovo presidente che avrà l'incarico fino all'entrata in vigore di una nuova Costituzione, o al massimo per 5 anni. Il Parlamento romeno ha respinto la nomina del politico liberale Adrian Vestea a premier designato. Si tratta di una sorpresa politica dopo mesi di turbolenze nel paese. Nominato dal capo dello Stato, Vestea aveva necessità di 233 voti in entrambe le Camere per avere il mandato per formare un governo, ma ne ha ottenuto solo 189, secondo il conteggio ufficiale, con alcuni deputati che hanno lasciato l'aula prima dell'inizio della votazione. È tutto per le notizie, le 14:35 minuti.
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Malika Ayane riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova-Est. Anticipiamo che sulla 4 Padova-Venezia dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, li venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite mia madre che non tornerò.

Andai verso il mare, senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Gli montai sulla groppa, sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò. Gli montai sulla groppa, sparì in un momento. Dite a mia madre che non tornerò.

vicino alla città, trovai Pilar del Mare con due gocce di eroina. Si addormentava il cuore vicino alle roulotte. Trovai Pilar dei Meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito, di tal pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato, di te mia madre che non tornerò.

seduto sotto un ponte, si annusava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole bruciavano a copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto di tela quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai, verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare.

da inseguire. Da inseguire sempre. Da inseguire ancora. Fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño che continuo io. Io sono qui.

0: stallo lei restò e sorpresa.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione. Un fronte freddo si sta spostando lentamente attraverso la parte orientale del continente verso il Mar Nero. Venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni. Nel pomeriggio cielo sereno con nuvolosità cumuliforme, possibili locali precipitazioni, temperature da 30 a 35 gradi. Domani mercoledì localmente coperto in mattinata, nel corso della giornata soleggiato, possibile anche qualche leggera precipitazione, temperature minime da 14 a 22, massime da 29 a 34. Giovedì e venerdì bel tempo con temperature in aumento. C'è un avviso, nel fine settimana il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, segnalati rallentamenti sulla 1 tra Rauber Comanda e Postumia verso Capodistria e tra Studenez e Postumia in direzione Lubiana. Traffico ostacolato a causa di un incidente tra Idussina e Vipava in direzione di Rasderto. Le 15:30 minuti.
1: I fatti del giorno.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione. Ecco il sommario. Slovenia al via le celebrazioni per la giornata della statualità. La Presidente della Repubblica Pirc Musar denuncia un paese sempre più polarizzato e critica le riforme elettorali. Slovenia-Croazia, vertice su sicurezza e migrazioni. Mauro Graziani si dimette. Al cinema Odeon di Isola stasera la rassegna cinematografica con i finalisti del David di Donatello 2026. In vista della giornata della statualità di giovedì 25 giugno, che commemora il 35esimo anniversario dell'indipendenza della Slovenia dall'ex Jugoslavia, il paese dà il via a numerose celebrazioni ufficiali. Il programma prevede alle 18:30 la messa per la patria nella cattedrale a Lubiana, officiata da Monsignor Andrei Sajé. Domani invece le sessioni solenni del Parlamento e la cerimonia di Stato principale in Piazza della Repubblica alla vigilia della festa. Ai vari eventi istituzionali, tra cui l'inaugurazione del monumento al poeta e generale Rudolf Meister a Piuca, San Pietro del Carso, e gli omaggi ai caduti della guerra del 91, prenderanno parte la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar e il Primo Ministro Janez Janša. Per l'occasione anche il Palazzo Presidenziale aprirà le porte al pubblico. In seguito alle polemiche dei giorni scorsi legate all'obbligo di inserire lo stemma nazionale sulle aste delle bandiere, il protocollo della Repubblica di Slovenia ha fatto un passo indietro inviando un nuovo invito ufficiale privo di tale restrizione per la cerimonia della giornata della statualità di domani sera. Il direttore dell'Ufficio per la Comunicazione, Sebastian Jeretic, scusandosi per l'incomprensione nata da timori reciproci, ha confermato che tutti i vessilli storici sono benvenuti per garantire l'unità del Paese, oltre ogni divergenza. Grazie a questa apertura, auspicata anche da una formale richiesta della Presidente Natasha Pirc-Musar al Premier Janez Janša, l'associazione Tiger del Litorale, simboleggiata dalla foglia di Tiglio, ha revocato il suo boicottaggio, confermando la presenza accanto ai veterani di guerra e della polizia, che avevano già assicurato la loro partecipazione. In una lunga intervista rilasciata a TV Slovenia, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha riflettuto su diversi temi di stretta attualità nel Paese, esprimendo preoccupazione per la crescente polarizzazione sociale e l'assenza di una visione politica condivisa. La capa di Stato ha contestato la legittimità costituzionale delle riforme alla legge sulle elezioni amministrative, criticando la prassi di approvare riforme in modo troppo repentino e senza un adeguato confronto pubblico. Forti perplessità infine sull'attuale gestione del partenariato per lo sviluppo. Il servizio di Alessia Mitar.
3: Un'analisi a tutto tondo.

0: solo ai cittadini sloveni. Per tale motivo Piers Musar ha auspicato che l'opposizione raccolga le 30 firme necessarie per un ricorso alla Corte Costituzionale, ritenendo questa via molto più corretta rispetto a un referendum. Analoghe preoccupazioni sono state espresse in merito all'emendamento sulla legge sulle inchieste parlamentari, accusato di indebolire le tutele giuridiche dei soggetti indagati e paragonato a un processo penale in cui venga negato il diritto di opporsi a un'accusa prima del giudizio. Criticato poi anche il ricorso sistematico a decreti d'urgenza e a deboli leggi omnibus, come la legge di intervento, approvata senza un reale confronto e su base puramente ideologica, ha detto. In questo contesto, l'operato del premier Janez Janš è stato oggetto di riserve per quanto riguarda la gestione del partenariato per lo sviluppo, poiché l'offerta di collaborazione alle minoranze e alle opposizioni è arrivata tardivamente, solo dopo l'approvazione di svariati decreti, anziché attraverso una scrittura congiunta dei testi. Infine, la Presidente ha ribadito l'assoluta necessità di mantenere il canone RTV per salvaguardare l'autonomia della radiotelevisione pubblica, evitando che si trasformi in un emittente di Stato asservita alla maggioranza di turno.
1: Il segretario dei socialdemocratici Matthias Schann ha illustrato in lungo e in largo le ragioni per le quali il suo partito ha deciso di non accettare l'accordo di partenariato proposto dal premier Janez Janš, per poi ribadire che comunque le porte per un dialogo costruttivo rimangono aperte. In una lunga conferenza stampa l'ex ministro dell'economia non si è poi sottratto alle domande sui temi più pressanti dell'attualità politica, dalle celebrazioni di Stato in programma domani alle leggi oggetto di referendum. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Il segretario dei socialdemocratici ha spiegato che il partito non rifiuta il dialogo a priori, ma la forma di cooperazione proposta in un contesto in cui, secondo Han, non c'è fiducia. L'idea di un ampio accordo per lo sviluppo del paese era infatti già presente nel programma elettorale dell'SD, ma prevedeva l'inclusione, oltre a governo e opposizione, di tutte le parti sociali, basandosi poi su fiducia, rispetto delle procedure democratiche e una reale volontà di armonizzare le leggi più importanti. Tutte condizioni al momento assenti nella gestione della legislatura. La firma su un accordo conta poco o nulla, sono le azioni ad avere un peso decisivo, ha dichiarato ancora l'ex ministro, che ha quindi indicato il ripristino di un dibattito rispettoso, di procedure legislative consolidate, del dialogo sociale come prerequisiti per una eventuale partnership. Dal rapporto con i sindacati alla politica fiscale, per Hans si tratta innanzitutto di una questione di metodo che non esclude però una collaborazione ad hoc su alcune leggi, come ad esempio quelle su istruzione pubblica, sanità e riduzione delle disuguaglianze. Nessun arretramento invece sulla legge per le elezioni locali, per la quale ha confermato l'intenzione del partito di una richiesta di revisione costituzionale, percorso più agevole rispetto al referendum. Chiusura infine sulle polemiche per la gestione del partito a Capodistria, dove è in corso una profonda riorganizzazione non priva di tensioni, e sulle celebrazioni per la giornata della statualità. In merito, Han ha detto che dopo 35 anni di indipendenza le cerimonie commemorative dovrebbero essere rivolte a tutti i cittadini e quindi inclusive di tutte le sensibilità.
1: La Camera di Stato è riunita oggi in sessione straordinaria per esaminare con procedura d'urgenza il disegno di legge sull'attuazione del sistema europeo Eurodac, pilastro del nuovo patto UE su migrazione e asilo. La normativa definisce le competenze per la raccolta e la trasmissione centralizzata dei dati biometrici dei cittadini stranieri irregolari o richiedenti asilo, ripartendo i compiti tra le forze di polizia e il Ministero dell'Interno. Dall'ordine del giorno è stata invece rimossa la discussione sulla riforma del settore veterinario in seguito al definitivo ritiro del testo da parte dei promotori del partito Resnica Verità. Il presidente del Consiglio della minoranza italiana della regione litoraneo-montana, Mauro Graziani, denuncia irregolarità nella convocazione della seduta del 17 giugno e parla di una profonda frattura politica interna. Con un comunicato ufficiale rassegna le dimissioni irrevocabili, aprendo una fase di incertezza per l'organismo. Dionisi Botter.
3: Mauro Graziani contesta la legittimità della riunione del 17 giugno, sostenendo che non sia stata convocata nel rispetto delle norme statutarie. In particolare evidenzia come l'invito alla seduta sia stato firmato da una sola consigliera senza il necessario supporto di altri membri, facendo così venir meno a sua

0: dire, i presupposti di legalità dell'incontro e delle decisioni adottate. La presa di posizione del presidente uscente si inserisce in un clima di forte tensione interna alla comunità nazionale italiana. Graziani ricostruisce infatti un conflitto politico che, secondo la sua versione, ha origine già dell'Assemblea dell'Unione Italiana di Verteneglio del novembre 2023 e che nel tempo si sarebbe aggravato, sfociando anche in attacchi personali e scontri diretti tra consiglieri. Sentiamo Mauro Graziani.
1: La riunione non è stata convocata in linea con le norme statutarie e pertanto non è legale in tutte le sue conclusioni e non entro più in merito. Posso solo deplorare il fatto che certe persone sono ricorse alla ricerca di cavilli inesistenti per nascondere una realtà che in effetti sotto gli occhi di tutti, che in effetti tutto il confronto politico nei miei confronti è nato dalle mie posizioni riguardanti l'unitarietà e le prese di posizione nell'ambito dell'Assemblea dell'Unione Italiana. Quindi il tutto è nato dopo l'Assemblea dell'Unione Italiana del 20 novembre 23, dove era stata bocciata la modifica del regolamento di procedura articolo 9. Da quel momento è iniziata una gara chi infanga di più nell'ambito del Consiglio, varie motivazioni, per la maggior parte futili. La vicenda politica, l'abbiamo anche conferma non solo nel Consiglio ma anche quel che riguarda la comunità degli italiani di Lussimpiccolo. Lì c'è stata una diretta ingerenza da parte di parte della dirigenza Unione Italiana e abbiamo visto cosa è successo. Le elezioni sono state invalidate e sono dubbi anche la validità di quelle della comunità, per l'assemblea della comunità. E la comunità in effetti a pian pianino si sta spaccando. Ecco, questo sta facendo questa parte della dirigenza.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Medio Oriente. L'Iran ha confermato i segnali positivi emersi dai colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite a Ginevra, Ali Bahraini, ha riferito di progressi nei negoziati e di discussioni molto positive a livello tecnico. Ha inoltre annunciato la creazione nei prossimi giorni di due gruppi di lavoro dedicati rispettivamente alla revoca delle sanzioni contro Teheran e alle questioni legate al programma nucleare iraniano. Sentiamo Corrado Cimador.
4: Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, secondo quanto riportato inizialmente da Al Jazeera e poi da altri media medio orientali. Le risorse verranno restituite in due tranche da 6 miliardi di dollari ciascuna. Nel frattempo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha precisato che Teheran non intende autorizzare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica a visitare i siti nucleari colpiti durante il conflitto, una posizione che contraddice quanto sostenuto dal vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, secondo il quale i negoziati in Svizzera avrebbero portato a un accordo per consentire all'AIEA di accedere agli impianti iraniani. Baghaei ha inoltre affermato che l'Iran dispone di prove del coinvolgimento di alcuni paesi della regione nel conflitto condotto da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica. Abbiamo prove conclusive che alcuni paesi della regione hanno partecipato alla guerra USA-Israele contro l'Iran, ha dichiarato, aggiungendo che tali stati potrebbero andare incontro a conseguenze sul piano giuridico. Ci rammarica vedere questo e adotteremo tutte le misure necessarie a riguardo, ha concluso. Sul fronte marittimo, secondo i dati della società di monitoraggio Kepler, nella giornata di ieri almeno 35 navi mercantili hanno attraversato lo stretto di Hormuz, il numero più elevato registrato dall'inizio del conflitto. Gli attraversamenti rappresentano tuttavia meno di un terzo del traffico che si registra normalmente in tempo di pace, quando transitano nello stretto circa 120 navi al giorno. Attraverso questo corridoio marittimo strategico passa abitualmente circa un quinto delle esportazioni mondiali di petrolio e gas.
3: Il Parlamento romeno ha respinto la nomina del politico liberale Adrian Vestea, premier designato. Si tratta di una sorpresa politica dopo mesi di turbolenze nel paese. Nominato dal capo dello Stato, Vestea aveva necessità di 233 voti in entrambe le Camere per avere il mandato per formare un governo, ma ne ha ottenuto solo 189, secondo il conteggio ufficiale, con alcuni deputati che hanno lasciato l'aula prima dell'inizio della votazione. La Casa del Combattente di Trieste, antica struttura data in concessione dal Comune ad associazioni combattentistiche e sede del Museo del Risorgimento, torna al centro della polemica. Adesso Trieste, movimento all'opposizione in Consiglio Comunale, ha segnalato l'organizzazione di un evento dedicato all'organizzazione neofascista eversiva Avanguardia Nazionale, chiedendo all'amministrazione di non concedere gli spazi. Alessandro Martegani.
5: Adesso Trieste torna alla carica sull'uso delle sale della Casa del Combattente, storico edificio di Piazza Orbena a Trieste e sede del Museo del Risorgimento, che sono state concesse in passato e probabilmente lo saranno ancora a breve a esponenti di Avanguardia Nazionale, organizzazione neofascista eversiva sciolta da autorità negli anni 70. Già lo scorso dicembre il gruppo di opposizione aveva interrogato l'assessore alla cultura Giorgio Rossi, lamentando il fatto che le sale della struttura, un luogo pubblico e sede museale, fossero state concesse per lo svolgimento di un evento in cui troneggiava la bandiera della Repubblica Sociale. Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste, ha segnalato come gli stessi spazi siano stati nuovamente concessi il prossimo 4 luglio per la presentazione del libro Confesso che ho vissuto, storie di Avanguardia Nazionale, libro di memorie di Stefano Delle Chiaie, leader e fondatore dell'organizzazione eversiva, con la presenza di Claudio Scarpa, esponente storico dell'estrema destra triestina.
6: Non è la prima volta che il Museo del Risorgimento ospita iniziative che esaltano la storia di Avanguardia Nazionale, che è stata un'organizzazione fascista ed eversiva sciolta nel 1976, iniziativa alle quali partecipano ex aderenti di questa organizzazione. Lo riteniamo inaccettabile, contrario ai principi della Costituzione, il fatto che venga concesso uno spazio pubblico, per di più uno spazio museale, per organizzare iniziative di questo tenore. Quello che chiediamo all'assessore Rossi e all'amministrazione è di intervenire nei confronti delle realtà che hanno in concessione lo spazio per indicare che iniziative del genere non sono benvenute. A chi dice che a Trieste oggi non c'è un problema di presenza di pericolo fascista, segnaliamo iniziative del genere che si sommano alle aggressioni fisiche ai giornalisti che sono avvenute un mese fa in viale 20 settembre.
5: La Terza ha anche letto un breve messaggio del presidente provinciale dell'ANPI, Fabio Vallon, che ribadiva la contrarietà all'evento. Che non vengano a raccontarci, ha scritto, che si tratta di manifestazioni folcloristiche, culturali o addirittura convegni storici, perché non sono altro, aggiunto, che apologie del terrorismo e del fascismo, e come tali devono essere trattate dalla magistratura.
3: Quanto vale realmente un bene? Soprattutto il suo prezzo coincide sempre con il suo valore? A queste domande ha cercato di rispondere la conferenza dal titolo Il valore di un bene, quando il prezzo di un prodotto non conta nulla nella decisione d'acquisto, organizzato dall'incubatore creativo Istria in collaborazione con il Forum Italo-Sloveno e tenutasi questa mattina presso la sede dell'incubatore creativo Istria di Santa Lucia. Sentiamo Barbara Costamagna.
7: Relatore dell'incontro di questa mattina dedicato al valore dei beni è stato il professore Leonardo Marabini, docente presso l'Università Ulm, l'Università di Bergamo e altri atenei, che ha guidato il pubblico in una riflessione sul concetto di valore, inteso non soltanto in termini economici, ma anche culturali, sociali e identitari. Nel corso del suo intervento, Marabini ha sottolineato come il valore di un bene sia spesso molto più ampio del suo semplice prezzo di mercato. Leonardo Marabini.
8: Oscar Wilde, nel ritratto di Dorian Gray, diceva: oggigiorno la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente.
7: Per spiegare concretamente questa differenza ha portato l'esempio dell'iPhone. Pur essendo uno degli smartphone più costosi sul mercato, il suo successo non dipenderebbe esclusivamente dalle caratteristiche tecniche, ma dalla capacità del marchio di costruire nel tempo una comunità di utenti che condividono esperienze, valori e senso di appartenenza.
8: Comprando un oggetto di quel tipo lì, non si compra semplicemente uno strumento per telefonare o navigare su internet, ma un qualcosa di più, quel valore aggiunto determinato dalla comunità che si è creata.
7: Marabini ci ha parlato anche del ruolo delle comunità territoriali e delle piccole realtà imprenditoriali, evidenziando come anche organizzazioni di dimensioni ridotte possano accrescere il proprio valore attraverso la collaborazione, il networking e la capacità di fare sistema.
8: Una comunità si porta dietro dei valori, delle tradizioni, una cultura, una lingua ben radicate in quello che esprime a livello anche di prodotti e di servizi.
7: L'incontro ha offerto ai pochi partecipanti, purtroppo visto la qualità dell'ospite, spunti di riflessione sul rapporto tra economia, marketing e società, evidenziando come il successo di un prodotto, di un servizio o di un'iniziativa sia sempre più legato alla capacità di generare relazioni, fiducia e appartenenza.
3: Al cinema Odeon d'Isola torna stasera a fare cinema, rassegna cinematografica proposta dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria, con una selezione di corti e un documentario, tutti i titoli finalisti ai premi Davide Donatello 2026. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
9: Il Festival Kino Otok, con la sua programmazione anche nel segno dell'Italia, ha appena chiuso i battenti, ma a Isola il viaggio al cinema continua insieme ai premi Davide Donatello. Un gradito ritorno, quello dell'iniziativa promossa dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria, che porterà stasera nella Sala dell'Odeon 4 titoli finalisti nella categoria del miglior cortometraggio, un documentario, un'occasione per scoprire l'eccellenza del cinema breve italiano e l'eterogeneità creativa dei suoi talenti, da Astronauta di Giorgio Giampà, una storia dalla giungla del Guatemala, allo sguardo poetico e realistico sulla complessità dell'essere giovani oggi di Ciao Varsavia di Diletta di Nicolantonio, ai conflitti familiari del toccante Tempi supplementari di Matteo Memè, fino al tema delle molestie sessuali e dell'omertà in ambito familiare, al centro di Festa in famiglia di Nadir Taji. Conclude la serata la proiezione del documentario Ferdinando Scianna, il fotografo dell'ombra, un ritratto intimo del grande fotografo e fotoreporter firmato dal regista Roberto Andò. L'iniziativa, informa una nota del Consolato Generale, rientra nella rassegna Fare Cinema, dedicata alla promozione del cinema e dell'industria cinematografica italiana, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Ministero della Cultura, ANIC, ICE, Istituto Luce Cinecittà, Italian Film Commission, Accademia del Cinema Italiano, premi Davide Donatello. L'ingresso al cinema Odeon è gratuito, l'appuntamento per le 19.30.
3: Il Museo Regionale di Capodistria celebra i mondiali di calcio con una mostra filatelica dedicata alla storia dei campionati, con francobolli, annulli postali, cartoline e altro materiale a tema calcistico. La rassegna, che sarà visibile fino al 29 giugno, è stata curata in collaborazione con il Club Filatelico di Capodistria. Servizio di Lara Dercic.
10: Campionati mondiali di calcio e partecipanti alle fasi finali attraverso la filatelia è il titolo della mostra che accompagna i visitatori in un viaggio attraverso la storia dei mondiali, presentando le nazioni partecipanti mediante una ricca collezione di francobolli, annulli postali, cartoline e altro materiale filatelico. I pannelli in esposizione raccontano le 22 edizioni dei campionati di calcio, dal primo mondiale disputato in Uruguay nel 1930 fino a quello giocato in Qatar nel 2022. Il club Filatelico di Capodistria, che ha curato la mostra in collaborazione con il museo, ha trovato anche delle vere e proprie chicche che gli appassionati di filatelia e di calcio possono vedere, come ad esempio il primo francobollo dedicato al calcio emesso nel 1925 dalle Poste Ungheresi, oppure il più grande poster con francobolli mai stampato. Per i nostalgici, come non soffermarsi almeno sui mondiali in Spagna del 1982 e quelli in Germania del 2006, due dei quattro mondiali vinti dall'Italia, che come sappiamo non è presente a quelli che si stanno disputando tra Stati Uniti, Canada e Messico. L'allestimento di una mostra di filatelia tematica è un lavoro impegnativo, richiede ricerca storica, conoscenza filatelica e una forte creatività. A differenza del collezionismo tradizionale, non si tratta solo di accumulare francobolli, ma di sviluppare un'idea seguendo un piano logico e narrativo, in questo caso i mondiali di calcio. Il Museo Regionale di Capodistria in questi giorni sta ospitando un'altra mostra a tema sportivo, questa volta dedicato al basket, Eredità sotto canestro, aperta fino al 21 agosto.
3: Ore 15:53, chiudiamo qui l'edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Franco De Stefani e da Maya Novak. Grazie della cortese attenzione.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste. Si verificano code in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza. Code in direzione Trieste sempre per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo inoltre sulla 22 Brennero-Modena di competenza Autobrennero. A causa di un incidente il traffico è bloccato tra Verona Nord e Affi in direzione del confine di Stato, con code di 8 km nella stessa direzione tra Nogarole Rocca e Affi. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Fetnesti Festival Istroveneto Gnariacia.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
7: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Solstizio d'estate su una spiaggia solitaria, Franco Battiato in Summer on a Solitary Beach, quando il pop italiano volava altissimo. Summer on a Solitary Beach uscì il 17 settembre 1981 come lato B di Bandiera Bianca e singolo di lancio che anticipava l'uscita de La Voce del Padrone. Album di Franco Battiato è uno dei più importanti della musica italiana fino a quel momento, capace poi di superare per la prima volta il milione di copie vendute, proseguendo poi sulla strada già imboccata dai precedenti Patriots e l'era del cinghiale bianco. Summer on a Solitary Beach, un'estate su una spiaggia solitaria. Il titolo è una foto, cari amici, la canzone è una cartolina. Battiato ci porta in un luogo che non esiste, eppure lo riconosciamo. È il mare che abbiamo sognato, la spiaggia che abbiamo perso, l'estate che ricordiamo quando tutto era possibile. Ecco, peccato che il tempo, come le maree, porti via tutto, ma la canzone resta e mentre ascoltiamo per un attimo siamo di nuovo lì. Buon pomeriggio, o meglio buon solstizio d'estate. L'altro ieri lo è stato per precisione, il giorno più lungo dell'anno, la luce che vince sulle tenebre, il sole che si ferma per un attimo e noi da millenni, ecco, festeggiamo questa sospensione come se fosse un miracolo, e forse lo è. Puntata speciale di Estate Freschi, dedicata appunto al tema del solstizio d'estate, una puntata tematica, chiamiamola così, quest'oggi. Su Radio Capodistria, l'unica frequenza dove il solstizio non è un fenomeno astronomico, ma anche una scusa appunto per ascoltare musica e chiedersi: e adesso? Beh, questa è Estate Freschi. Oggi non parliamo di compleanni, non parliamo di morti, parliamo del sole, di quella palla di fuoco che ci dà vita e ci brucia la pelle, che ci fa alzare presto e ci tiene svegli fino a tardi, che ci fa credere che tutto sia possibile, a meno finché non tramonta. Il solstizio è quindi, ecco, il trionfo della luce, ma noi, ecco, che di tenebre ne abbiamo viste tante, sappiamo che questo trionfo è solo temporaneo, come tutto del resto. Ma mentre c'è, perché non goderselo? Quindi perché non ascoltare una canzone che parli di questo giorno, ecco, che sa di magico, sospeso tra passato e futuro, tra il caldo del sole e il fresco della sera? E allora, cari amici, che dire, accendete il ventilatore, abbassate le tapparelle e preparatevi a questo viaggio tra soli e riti antichi. Iniziamo volando a nord, dove il sole a mezzanotte non tramonta mai, dove il solstizio è luce pura. Björk ci porta lì. Solstice è la canzone. La cantante islandese ha dedicato questo brano al giorno più lungo dell'anno, una canzone che è un respiro, un sospiro, un attimo di luce sospeso tra cielo e terra.

Solstice, solstizio. Björk la canta come se fosse una preghiera, un mantra, un incantesimo. La sua voce, come avete sentito, è leggera, quasi infantile, ma il suono è profondo, quasi arcaico. In Islanda il solstizio è un momento magico, il sole non tramonta mai, qui da noi invece tramonta sempre, ma insomma per un attimo, ascoltando Björk, possiamo illuderci che il giorno non finisca mai. Poi guardiamo l'orologio, invece sì, vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione, andiamo avanti. Se Björk ci ha portato in Islanda, beh, ci riporta ancora più indietro, a riti ancestrali, ai fuochi, ai sacrifici. Sempre Björk in Pagan Poetry, un brano che esaspera il lato tribale, viscerale e rituale dell'energia solare. La musica si fa corpo, il corpo si fa rito, il rito si fa sole. Pagan Poetry, Björk.

Pagan Poetry di Björk, estate freschi, poesia pagana, lei ci porta nel cuore del solstizio, dove il sole non è solo un astro ma una divinità. Come avete sentito, le percussioni, gli archi, la voce che si spezza, davvero un rito, una danza, un'offerta. Oggi, cari amici, nel 2026 i nostri riti sono molto più banali nel quotidiano, il barbecue, la birra al bar, il selfie al tramonto, ecco quelle cose lì. Ma forse anche quelli sono una forma di preghiera, chi lo sa, ma molto molto molto meno poetica. Quindi in questa puntata tenteremo un po' di riconnetterci a quelli che furono i riti del passato, quelli molto più connessi alla natura e alla vita di una volta. Quindi dal rito pagano passiamo alla festa. Auriel canta la gioia pura del solstizio insieme a Ryan Lauder in Midsummer Songs, un brano folk ed evocativo che parla della gioia del sole, del fuoco e del calore. La voce di Auriel è un canto di fata, davvero, bisogna dirlo, il sole in questa canzone è un dio che sorride. Midsummer Song, Auriel, Ryan Lauder.

Midsummer Song, canzone di mezza estate, una melodia che profuma di falò, di danze, di notti in cui il sole non si addormenta mai. Auriel canta la gioia pura, quella che si prova quando il calore ti avvolge e il buio è soltanto un ricordo. La gioia pura nella vita reale, beh insomma cari amici, sono sempre io a dirlo, insomma, dura un attimo, ma in questa canzone dura 4 minuti e quindi già, ecco, a volte è abbastanza, è molto meglio del solito. Se il solstizio è un rito, cari amici, il rito più antico è quello del sole che gira, come la ruota della vita. Ward Runa con Sol Ringen, d'estate freschi, maestri assoluti del folk norvegese antico, corni, tamburi, cori evocativi, la ruota solare, il ciclo che non si ferma mai. Il sole che muore rinasce ogni anno, ogni giorno e ogni attimo, in chiusura della prima parte di Estate Freschi. Ward Runa.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. Durante un incontro svoltosi a Maria Gorica in Croazia, i ministri dell'interno di Slovenia e Croazia, Franzi Matos e Davor Božinović, hanno confermato l'ottima collaborazione tra i due paesi, concordando le modalità di attuazione del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Božinović ha sottolineato che il successo del patto, entrato in vigore il 12 giugno, dipenderà dalla sua applicazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Matos ha invece posto l'accento sull'obbligo di registrare biometricamente tutti i migranti che attraversano illegalmente le frontiere esterne dell'Unione e di inserire i relativi dati nel sistema Eurodac. Una misura che, secondo il ministro sloveno, contribuirà a contrastare i cambi di identità e a individuare con maggiore precisione il paese di primo ingresso in Europa. Le autorità belghe hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti dell'ex commissario europeo alla migrazione Dimitris Avramopoulos nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatar Gate. L'attuale deputato del Parlamento greco è sospettato di aver preso parte ad un'organizzazione criminale. Spetterà ora alle autorità elleniche valutare un eventuale ritiro dell'immunità parlamentare che gli garantisce la protezione giudiziaria. Avramopoulos respinge tutte le accuse. Lo scandalo Qatar Gate era esploso nel dicembre 2022. Secondo gli inquirenti, alcuni esponenti politici e funzionari europei avrebbero ricevuto denaro in cambio di attività di lobbying e di iniziative favorevoli a Qatar e Marocco. Le autorità turche hanno riferito che sono state arrestate 209 persone nel corso di operazioni antiterrorismo il giorno dopo che sono state imposte restrizioni sui raggruppamenti pubblici in vista del vertice NATO del prossimo mese. I gruppi di opposizione hanno affermato che le operazioni fanno parte di quello che viene chiamato un ampio restringimento della democrazia e delle libertà civili. La procura ha dichiarato che sono stati spiccati 241 mandati di cattura su militanti di diverse organizzazioni, incluso lo Stato Islamico e altri gruppi inseriti nella lista nera del terrorismo. Il premier francese Le Cornu ha disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e per gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà a sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici della pubblica amministrazione e ambasciatori. Gli interessati sono coloro che gestiscono informazioni riservate, sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Il fine di evitare la vulnerabilità personale che potrebbe essere sfruttata per minare la sicurezza della Repubblica da criminali, spie stranieri e gruppi di pressione. Radio Capodistria, sono le 16.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati ad Estate Freschi, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Se nel primo abbiamo viaggiato tra Battiato, Björk, Oriel e Wardruna, oggi scendiamo ancora più nel profondo, nel rito, nella danza, nel fuoco. Perché il solstizio, prima di essere un fenomeno astronomico, è infatti un'occasione per fermarsi, per guardare il sole e credere che il mondo, ecco, per un attimo sia bello, sia quasi perfetto. Poi arriva il lunedì, ma insomma lasciamo perdere, intanto balliamo. E se i nostri antenati accendevano falò per dare forza al sole, noi accendiamo lo stereo. Ecco, accendete la radio, forse è lo stesso, non proprio immagino, ma insomma sempre meglio di niente. Partiamo con una band che il fuoco lo conosce bene, gli Omnia, esponenti di punta del pagan folk europeo. La loro Sister Sunshine, sentita in apertura, è un inno al sole nel suo momento di massimo splendore. Flauti, arpa celtica e un ritmo tribale che ti invita a ballare, possibilmente intorno ad un falò appunto, ma anche intorno al tavolo della cucina, va bene lo stesso. Insomma, Sister Sunshine, sorella sole, il titolo è già una carezza, la canzone è stato un abbraccio. Gli Omnia mescolano antico e moderno, folk e pagan, e il risultato è una musica che ti prende per mano e ti porta in una radura a guardare il cielo, ecco. Ma qui in questa canzone tutto è armonia, cari amici. Quando la musica finisce resta il desiderio di accendere un fuoco, almeno il condizionatore, ecco. Se vogliamo davvero parlare di riti antichi, di cicli del tempo e dei soli eterni, allora dobbiamo andare più ad est, in Bulgaria, dove troviamo

degli Irfan che ci portano proprio lì. Il ritorno eterno, The Eternal Return degli Irfan. 10 minuti di musica che non è musica, ma viaggio. Gli Irfan uniscono infatti world music, influenze medievali e canti sacri balcanici. La loro musica evoca i grandi cicli del tempo e il sole che torna sempre dopo ogni notte. Un pezzo lungo, ipnotico, da ascoltare a occhi chiusi o a occhi aperti mentre il sole tramonta. The Eternal Return, Irfan.

The Eternal Return, il ritorno eterno, il sole che muore rinasce ogni giorno, ogni anno, ogni millennio. Gli Irfan ci portano in un tempo che non esiste più, ma che forse non è mai passato. 10 minuti di canti sacri, di atmosfere eteree, di una bellezza che sembra venire da un altro mondo. Peccato che l'altro mondo oggi sia soltanto un'idea, ma per 10 minuti possiamo crederci. E mentre il sole raggiunge il suo zenith, l'uomo da sempre ha cercato di celebrarlo con fuochi, con danze, sacrifici. In tutte le culture, infatti, il solstizio è un momento magico, il momento in cui il velo tra il mondo umano e quello degli spiriti si assottiglia, possiamo dire così. Partiamo dalla tradizione celtica e neopagana, Litha, il momento in cui il re Quercia, sovrano della luce, viene sconfitto dal re Agrifoglio, sovrano dell'oscurità. Una battaglia che si ripete ogni anno come il nostro eterno conflitto tra speranza e rassegnazione. I falò venivano accesi sulle colline per dare forza al sole, ruote di paglia infuocate rotolavano giù per i pendii, ecco a ricordarci che il sole, dopo aver raggiunto il picco, inizia la sua discesa. E le persone ballavano, saltavano sopra le braccia, si purificavano e quant'altro. Beh, forse in fondo è ciò che facciamo ancora oggi quando accendiamo il barbecue e guardiamo il cielo, ecco, solo che il fuoco ora mannaggia è a gas o carbonella, ma insomma, almeno tentiamo in qualche modo di rendere rituale l'estate. Moonloom dei Litha è la canzone, la prossima canzone, 5 minuti di musica rituale che cattura l'essenza del solstizio, la battaglia tra luce e ombra, il fuoco e il vento.

Litha, il nome celtico del solstizio d'estate. I Moonloom lo hanno trasformato in un mantra, in un cerchio che si chiude, in un rito che si ripete. Peccato che i riti oggi siano più un'abitudine che una fede, ma quando la musica parte per un attimo ci sentiamo parte di qualcosa di più grande. E dopo il rituale, cari amici, c'è la celebrazione. Lisa Thiel con la sua Litha ci porta nel cuore della festa, tra falò e danze, tra sole e notte. Litha è una canzone che è un invito: alzati, balla, accendi il fuoco. La voce è dolce, il ritmo è incalzante, il sole in sottofondo sembra sorridere. Con questo fuoco che si spegne, quindi la nostra seconda parte di Estate Freschi è servita, volge al termine. Abbiamo ballato con gli Omnia, viaggiato con gli Irfan e celebrato i ritmi di Litha con Moonloom e Lisa Thiel. Il sole è ancora alto, cari amici, la notte quella vera arriverà più tardi, ma per ora c'è solo luce e musica. Ora una pausa, poi il terzo blocco, dove il solstizio si farà più intimo e più riflessivo. A tra poco.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste. Si verificano code in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza. Code in direzione Trieste sempre per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo inoltre sull'A22 Brennero-Modena di competenza Autobrennero. A causa di un incidente il traffico è bloccato tra Verona Nord e Affi in direzione del confine di Stato, con code di 8 km nella stessa direzione tra Nogarole Rocca e Affi. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al terzo blocco di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Se nei primi due abbiamo esplorato il sole nel suo splendore, i riti celtici e pagani, ora ci addentriamo nelle terre slave, dove il solstizio si fa più cupo, più tragico e più umano. Solstizio dei Marlene Kunz è stato il brano in apertura, invece, quindi partiamo dall'Italia, brano del 2013, incluso nell'album Nella tua luce, che parla del forte contrasto tra la pienezza della natura estiva e l'isolamento emotivo dell'essere umano. La canzone, ecco, come avete sentito, è strutturata su una controposizione concettuale ben precisa. La perfezione della natura da una parte, ecco, Cristiano Godano descrive il solstizio d'estate come il giorno più lungo dell'anno, caratterizzato appunto da una luce accecante e totale, dove ombra non c'è, quindi fuori tutto è connesso, fertile in armonia. Però c'è un disagio interiore. A fronte di questa esplosione di vita e di luce esteriore, il protagonista sperimenta una profonda dissonanza cognitiva ed emotiva. Ecco, canta infatti "ma non sono partecipe", evidenziando l'incapacità di sintonizzarsi con la felicità e la solarità del mondo circostante. Beh, ecco, poi c'è la metafora dell'ombra. L'assenza di ombre reali proiettate dal sole a picco mette a nudo l'oscurità interiore, rendendola ancora più evidente e pesante da sopportare proprio perché ingiustificata dal contesto. Ecco, cari amici, quindi andando ad est e parlando di riti slavi, arriveremo a toccare anche il tema dell'ombra in quanto a contrapposizione alla luce del sole rappresentanti le forze del bene. Perché il solstizio, in fondo, cari amici, non è solo luce, appunto, è anche l'inizio della discesa, il momento in cui il sole, dopo aver raggiunto il suo apice, si volta indietro, guarda la terra con nostalgia e inizia il suo viaggio verso l'inverno. Ma prima di lasciarlo andare, l'uomo lo celebra con fuochi, con danze, storie d'amore che finiscono male. E quindi noi andiamo a parlare di alcune di queste storie, chiamiamole così, folk fantasy, iniziando con una versione folk fantasy bielorussa, dove la notte di Kupala si fa rituale profondo e ancestrale. Passiamo agli Irdorath con Kupala Naivana, folk fantasy bielorusso, cupo e profondamente ritualistico, cornamuse, percussioni pesanti, un'atmosfera medievale che ti trasporta in una notte di fuoco e magia, la notte in cui il sole e l'acqua si incontrano e il mondo degli spiriti si fa più vicino.

di Irdorath con Cupola Naivana, una versione folk fantasy di una notte che nella realtà era fatta di fuoco, di acqua e di paure antiche. Gli Irdorath ci hanno portato in una Bielorussia che non esiste più, ma che forse non è mai esistita, quella dei boschi profondi, delle cornamuse, delle danze intorno al fuoco. Oggi, beh, insomma, i falò sono sostituiti, come ho già detto più volte, da barbecue e playlist, ma per 4 minuti. Noi possiamo, abbiamo potuto, ecco, illuderci di essere lì in quei tempi antichi. La festa di Ivan Cupola, ecco, permettetemi di farvi una piccola lezioncina per quanto riguarda la fusione mistica tra fuoco ed acqua, perché parlando di riti, ecco, la notte di Ivan Cupola è forse la più affascinante tra quelle slave, una notte in cui il fuoco e l'acqua si fondono, in cui i giovani saltano sulle fiamme e le ghirlande galleggiano sui fiumi, una notte in cui l'amore si cerca e il destino si sfida. Ecco, i falò di Cupola erano un momento comunitario e romantico, i giovani innamorati saltavano tenendosi per mano, se le mani non si separavano durante il volo sopra le fiamme era segno che il loro amore sarebbe durato per sempre, più o meno come il like su Instagram, ecco, ma con più ustione, diciamo così. Insomma, prima della notte di Cupola era vietato nuotare nei fiumi per paura delle russalchi, le sirene slave, e durante la notte del solstizio l'acqua diventava sacra e curativa, e così tutti facevano un bagno rituale all'imbrunire per lavare via sfortune e peccati. E poi le ghirlande, le ragazze intrecciavano corone di fiori selvatici, vi posizionavano una candela accesa e le lasciavano galleggiare sui fiumi al buio. Se la ghirlanda navigava dritta, l'amore era in arrivo, e se affondava, beh, insomma, c'era sempre l'anno prossimo, un po' come le previsioni del tempo, ma molto più poetico, ecco. Poi infine da citare anche la leggenda del fiore di felce, che si credeva che solo nella notte di Cupola la felce fiorisse per un singolo istante con un fiore dorato e luminoso. Chi lo trovava otteneva chiaroveggenza, diciamo così, e conoscenza assoluta addirittura. Poi peccato che la felce, insomma, in realtà non fiorisca mai, mannaggia, e questo, insomma, mi è venuto in mente immediatamente leggendo queste leggende, appunto. Ma la leggenda era una scusa perfetta per i giovani innamorati per, appunto, addentrarsi da soli nella foresta. Eh sì, è lì, insomma, tra le felci, altro che Tinder. Beh, insomma, la notte di Cupola era questo ed altro. Passiamo a The Spiral Dance per quanto riguarda la musica. Questa è la prossima canzone, The Tolven Stone, il titolo appunto della canzone, di una band folk rock pagana australiana che canta di antichi cerchi di pietre britannici, feste del fuoco e comunione con le fate alla vigilia di mezza estate, perché il solstizio, si sa, è universale. The Tolven Stone, The Spiral Dance.

The Tolvan Stone, una pietra, un cerchio, un rito. Gli australiani The Spiral Dance ci portano in Cornovaglia tra megaliti e fate a ricordarci che il solstizio è sempre lo stesso ovunque tu sia, anche se i tuoi antenati magari non erano celti ma solo persone che cercavano un senso alla vita, anche se il senso, insomma, lo sapete, a volte si nasconde sotto le pietre, molto in fondo, ma la musica quella lo trova e come. E quindi, parlando di riti slavi, non possiamo non parlare anche degli Arcona, ecco, i metallari lo chi conosceranno, una delle band pagan metal più famose del mondo, che fondono metal estremo con strumenti folk tradizionali russi e la voce ancestrale di Masha Scream. Gli Arcona quindi ad estate freschi con Kupala Ikostroma. La canzone racconta una delle leggende più tragiche del solstizio slavo, la storia dei fratelli gemelli Kupala e Kostroma, appunto, separati da piccoli e poi si rincontrano da adulti senza conoscersi e si innamorano. Dopo il matrimonio scoprono la verità: lui si getta nel fuoco, lei in un lago. Beh, gli dei impietositi li trasformano nel fiore Ivan da Maria, i cui petali gialli e viola simboleggiano l'unione indissolubile tra fuoco ed acqua. Kupala Ikostroma, Arcona, estate fresca.

Kupala e Kostroma, una storia che è un mito, una leggenda, un monito. Due fratelli che si amano senza sapere di esserlo e che la loro scoperta li distrugge. Una tragedia greca, insomma, ma con più cornamuse. Gli Arcona raccontano con la potenza del metal e la delicatezza del folk, e per quasi 8 minuti ti portano in un mondo dove il fuoco e l'acqua si fondono in un fiore. Peccato che i fiori a volte appassiscano, ma la loro musica no. E mentre gli slavi orientali celebrano il trionfo della luce, i miti degli slavi balcanici invece introducono una sfumatura più malinconica. Si crede che la mattina del solstizio, infatti, il sole si alzi presto, tremi o danzi nel cielo per la gioia addirittura, e poi si lavi nella rugiada prima di iniziare il suo cammino. Ma sa però che da questo momento le giornate si accorceranno, e così gira indietro a guardare la terra con nostalgia prima di iniziare il viaggio che lo porterà verso l'inverno. Beh, forse il sole come noi sa che ogni picco è solo l'inizio di una discesa, ma mentre è lassù brilla lo stesso e noi intanto lo guardiamo. I Catalena, cari amici, l'istituzione assoluta del folk d'avanguardia sloveno. Da 25 anni ormai riprendono canti tradizionali d'archivio e li stravolgono con influenze rock, jazz ed autore. Ai Zelena Jeusagora, a Tutta la montagna è verde, una traccia ipnotica di quasi 6 minuti che evoca la potenza della natura estiva e il folklore montano sloveno. Sentiamola.

Aiselena e Usagora, la montagna è verde, in una terra di boschi e vette il sole sembra ancora più potente. I Catalena prendono un canto antico e lo portano nel futuro con clarinetti, theremin e strumenti fatti in casa. È il suono della Slovenia che non c'è più, ma che forse non è mai andata via. E se parliamo di Slovenia, parliamo anche di Kres, il dio del sole e del fulmine, protettore del fuoco domestico e della luce. Durante la Kresna Noc, la cima delle colline si popola di immensi falò purificatori, quindi accendere il fuoco sulla montagna non è solo un atto simbolico, ma serve a dare in qualche modo forza al sole che sta per iniziare la sua fase calante e a proteggere i raccolti dai demoni della tempesta. Il folklore sloveno di San Giovanni, Šentjanževo, si lega appunto a questa notte. Le erbe raccolte in questa notte, in particolare l'iperico, chiamato appunto Šentjanževka, hanno poteri magici e curativi amplificati dal sole del solstizio. Janez Doč con Šentjanževo è il brano che rievoca l'atmosfera misteriosa e rituale della raccolta delle piante e dei falò sulle colline slovene. Un pezzo che sa di notte, di fuoco, di erbe magiche e di stelle. Sentiamolo in chiusura della terza parte di Estate Freschi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17:30. La Confederazione dei Sindacati Liberi ha lanciato un appello ai datori di lavoro affinché adottino tutte le misure necessarie a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'ondata di caldo che sta interessando il paese. Secondo il sindacato, le temperature elevate rappresentano un serio rischio per la salute dei dipendenti, in particolare per coloro che operano all'aperto o in ambienti particolarmente esposti al calore, come i settori dell'industria, della logistica, dei trasporti, dei servizi comunali e dell'agricoltura. L'adattamento dell'organizzazione del lavoro alle condizioni climatiche estreme dovrebbe diventare una componente strutturale delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza, hanno sottolineato. Il presidente ucraino Zelensky non parteciperà alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in programma questa settimana in Polonia. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Siridenko. La decisione arriva nel pieno delle tensioni diplomatiche tra Kiev e Varsavia, legate a questioni storiche irrisolte. Zelensky avrebbe rivisto la propria partecipazione dopo la controversa decisione del presidente polacco Nawrocki di revocargli la massima onorificenza statale. Al centro della disputa c'è un decreto firmato da Zelensky a maggio che intitola un'unità delle forze speciali ucraine all'esercito insurrezionale ucraino, considerato da alcuni un simbolo della resistenza nazionale ma associato in Polonia ai massacri di civili polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il governo bulgaro, presieduto dal premier Ruben Radev, eletto con il centro-sinistra, non intende riconoscere le politiche europee sull'identità di genere, perché incompatibili con l'ordinamento giuridico nazionale. In una nota è stato evidenziato che concetti come identità di genere sono incompatibili con la Costituzione e l'interpretazione binaria della nozione di sesso, e che non vi può essere un'intesa se di mezzo c'è la teoria gender. La nota si conclude chiaramente indicando che l'ordinamento costituzionale e giuridico bulgaro respingono fermamente il concetto di genere quale costrutto sociale fluido e non riconosce l'identità di genere come categoria giuridicamente valida. Il Vaticano ha riaffermato un'antica regola che stabilisce che solo un prete ordinato o un diacono possono fare un sermone ai fedeli cattolici, rigettando una richiesta avanzata dai vescovi tedeschi e volta ad ampliare la pratica e permettere alle donne di fare dei sermoni. Un comunicato del Dicastero Vaticano interessato ha evidenziato che la corrente disciplina non può essere aggirata. Radio Capodistria, ore 17:33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19:30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Con la firma del protocollo d'intesa tra il comune di Gorizia e il comune di Romans di Sonzo, Confartigianato e Iti Galilei Cossar di Gorizia, prende ufficialmente vita il CIM, Centro Isontino della Meccanica, una realtà destinata a diventare un punto di riferimento per la formazione tecnica avanzata e per il dialogo costante tra scuola e mondo del lavoro. Il progetto nasce da una visione condivisa che ha coinvolto istituzioni, associazioni di categoria, enti formativi e rappresentanti del sistema produttivo, con un obiettivo chiaro, creare nuove opportunità per i rappresentanti del sistema produttivo, con un obiettivo chiaro, creare nuove opportunità per i giovani e rispondere in modo

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Freschi, siamo nell'ultimo blocco, quarto ed ultimo di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Abbiamo viaggiato tra riti antichi, fuochi sacri, acque purificatrici e miti slavi. Abbiamo ballato, pregato, sognato e quant'altro, ma ora ecco il sole inizia a scendere e con lui anche noi. Il solstizio ci ricorda che il momento di massima luce è anche l'inizio della discesa verso l'oscurità, quindi come la vita del resto, come le estati che passano troppo in fretta, come le vacanze che finiscono prima di iniziare. E allora che si fa, cari amici? Ci si gode l'attimo, si ascolta la musica e si riflette. E questo blocco infatti vuole essere proprio questo, una riflessione, perché l'estate oggi ecco si è ridotta davvero male, turisti che si prendono a gomitate in spiagge affollate, tutti come mosche nello stesso punto, troppo pochi quelli che scelgono di fare altro, troppo pochi quelli che si fermano ad ascoltare il rumore del mare invece del rumore delle moto d'acqua. E allora che dire, i riti pagani ci riconnettono alla natura, alla vera natura dell'estate, quella che ti invita a rallentare, a guardare il cielo e a perdere tempo con persone che se lo meritano. Abbiamo iniziato con Canzone per l'estate di Fabrizio De André, scritta insieme a Francesco De Gregori, un ritratto estivo cinico, poetico e fuori dagli schemi, lontano da ogni cliché balneare, diciamo così, canzone che racconta una famiglia di estrazione proletaria che è riuscita faticosamente a guadagnarsi un posto in una classe sociale più alta, rinunciando però ad ogni sogno, ad ogni aspettativa, in nome delle abitudini borghesi. La moglie, per esempio, lava i piatti, la figlia si prova il vestito nuovo, il cane abbaia, il marito con l'amante che cerca un po' di sollievo, ecco, qualcuno che non riesce più a volare. Canzone per l'estate non è appunto una canzone d'estate, ma è piuttosto una denuncia. De André e De Gregori hanno scritto un pezzo che parla di chi ha smesso di volare, di chi si è accontentato, di chi ha scelto la sicurezza al posto della libertà. Oggi, cari amici, bella canzone è più attuale che mai, perché l'estate per molti è solo una pausa dal lavoro, un'occasione per mostrare quanto si è ricchi, una competizione a chi ha la spiaggia più esclusiva, ma la vera estate è quella che vorremmo, è fatta di rallentamenti, di silenzi e di incontri veri. Peccato che il tempo, come le maree, porti via tutto. E dopo la riflessione, ecco, un po' di jazz, o quasi jazz, lo swing svedese dei Coop, che ci porta in un'estate più raffinata, più elegante e più scandinava. Summer Sun è la canzone dei Coop che andiamo a sentire, un genere che ha avuto il suo picco di notorietà grazie a Saint Germain e similari. I due svedesi Magnus Zigmar e Oscar Simonsson si rifanno appunto al jazz più classico, soprattutto al bebop, trattandolo tra l'altro con sommo rispetto, e il risultato è un brano che sembra una canzone jazz vera, con un po' di ecco quel tocco estivo di bossa nova e similari, davvero ben fatta. Primo singolo di successo dei Coop dal titolo Summer Sun.

Summer Sun, sole d'estate, lo dicono loro, gli svedesi, e l'estate la vedono per 3 mesi l'anno e forse per questo la sanno apprezzare di più. I Coop ci portano in una piazza con un tramonto di sottofondo e un bicchiere di vino in mano. Peccato che le piazze oggi siano piene di turisti con i selfie stick, ma ecco, per 3 minuti possiamo chiudere gli occhi. E poi, dove andiamo? Arriva la luce del mattino. Con i Fleet Foxes, una meraviglia folk corale che sembra catturare la primissima luce del giorno del solstizio. Sun It Rises è la prossima canzone, infatti, i Fleet Foxes evocano scenari naturali incontaminati, con le loro armonie corali che sembrano uscite da un bosco americano. Il sole sorge e con lui la speranza, ancora una volta.

Sun It Rises, il sole sorge, i Fleet Foxes lo cantano come se fosse un miracolo, e forse lo è. Peccato che il miracolo oggi sia dato per scontato, ma ascoltandoli per un attimo, ecco, ci si ricorda che la luce, prima di essere un fenomeno fisico, è un dono. Sì, se il sole sorge, prima o poi tramonta. I Sol Invictus lo sanno bene, Above Us the Sun è la prossima canzone, Il Sole è sopra di noi, una delle composizioni più celebri e malinconiche della band neofolk britannica. Parla della caducità della vita, della fine dell'amore e dell'inevitabile scorrere del tempo. Il nome della band, Sol Invictus, ecco, richiama appunto il culto romano del sole invitto, celebrato nell'antichità per il solstizio d'inverno. Ecco, Above Us the Sun è il titolo di questa famosa canzone di un EP pubblicato nel 1994 dalla band neofolk britannica I Sol Invictus, appunto. Il brano è diventato un classico della musica oscura e considerato un pilastro del genere folk noir. I Sol Invictus sono stati, ricordo, fondati nel 1987 dal cantante e bassista britannico Tony Wakeford. Il nome del gruppo appunto richiama il culto romano del sole invitto. La canzone Above Us the Sun dei Sol Invictus.

Above us the sun, il sole è sopra di noi, i Sol Invictus ci ricordano che il sole, per quanto potente, non ferma il tempo. La sabbia scorre tra le dita, i venti freddi soffiano e l'unica costante è quella luce lassù. Peccato che la luce a volte non basti a scaldarci, ma mentre c'è possiamo guardarla e ringraziare. E se il sole è sopra di noi, cari amici, l'oscurità prima o poi arriva. E io decido di celebrarla con una band etno-istriana, una band locale, una band di amici, una band che ci porta in quel momento sospeso tra luce e buio, i Veja. E la canzone in questione è Scura Ura. Scura Ura, che significa ora buia in dialetto istriano. Crepuscolo, notte o un periodo oscuro metaforico della vita, chissà, un brano che parla della caducità del tempo, della nostalgia, dell'oscurità interiore e della ricerca di vicinanza nei momenti di solitudine. Scura Ura, quindi, l'ora buia, il momento in cui la luce se ne va e l'oscurità prende il sopravvento. I Veja ci portano in un'Istria sospesa, fatta di dialetti antichi e paesaggi che sanno di mare e di montagna. Ci ricordano che anche il sole alla fine tramonta e che l'oscurità ogni sera ritorna, ma che la musica quella invece resta. E con questa ora buia la nostra puntata sul solstizio d'estate volge al termine. Abbiamo viaggiato nel Mediterraneo di Battiato, siamo passati all'Islanda di Björk, dai riti slavi agli antichi culti celtici, dalle canzoni di mezz'estate alla caducità del tempo, abbiamo ballato, sognato e riflettuto. Il solstizio in fondo è un solo giorno, ma è anche un promemoria che il sole, dopo aver raggiunto il suo apice, inizia a scendere e che l'estate prima o poi finisce, che la luce insomma alla fine cede il passo al buio. Ma mentre c'è, mentre siamo qui, possiamo ancora ascoltare, possiamo ancora sognare, possiamo ancora credere insomma che il sole, anche quando tramonta, tornerà. E allora ecco, che questa estate sia diversa, che non sia solo una competizione a chi ha la spiaggia più affollata, ma un'occasione per rallentare, per guardare il cielo, per stare con chi ci vuole bene. Che i riti antichi quindi ci insegnino a riconnetterci con la natura, con i nostri simili e con il tempo che passa. Noi a Estate Freschi su Radio Capodistria abbiamo provato a farvi compagnia con le nostre canzoni, con il nostro cinismo e con la nostra voglia di trovare un senso in questo caos estivo. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel. Ricordate, il sole è sempre sopra di noi, anche quando non lo vediamo. Addirittura concludo con dell'ottimismo oggi, mannaggia. Vabbè, comunque, buon ascolto, buona estate e se possibile buona luce, perché il buio, beh, quello tornerà comunque. A martedì prossimo con Estate Freschi. Ciao ciao.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per un incidente tra Porto Gruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Si rallenta sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano, in uscita lo svincolo di Porto Gruaro in direzione della 4. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente avvenuto sulla 22 del Brennero di competenza Autobrennero, si rallenta con code tra Sirmione e il Bivio per la 22 in direzione Venezia. Rallentamenti con code anche tra Verona Est e Verona Nord per chi prosegue in direzione del Brennero, e in direzione Milano si rallenta con code tra Verona Est e il Bivio per la 22. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacea.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Marco Ferrito alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Il 9 giugno 1956 veniva ufficialmente costituita a Trieste la famiglia capodistriana. Famiglia capodistriana che quest'oggi, quindi questo mese, quest'anno, festeggia i 70 anni. E ne parliamo quest'oggi con il presidente Piero Sardo Salbertini e con Mariella Zorzet, che sono con noi qua in studio questa puntata di Sconfinamenti. Benvenuti.
1: Grazie, grazie, grazie dell'invito.
0: Partiamo dall'inizio, insomma. 70 anni, 1956. Come mai nel 1956, penso perché era l'anno in cui si concludeva il grande esodo dall'ex zona B ormai, no?
1: Sì, sì, diciamo che era la fase più rilevante dell'esodo, che era stato poi sviluppato in gran parte dopo il memorandum di Londra, quando c'era stata la situazione che era cambiata, per cui mentre la zona A ritornava all'Italia, per la zona B si aprivano prospettive piuttosto fosche. E quindi molte persone che fino a quel momento erano rimaste a Capodistria e nell'Istria, in zona B in particolare, si erano convinte che dovevano abbandonarla. E quindi è aumentato il flusso degli esuli. E Trieste era il centro principale dell'esodo, come poi è stata anche negli anni successivi. E in quel momento, dopo appunto il memorandum di Londra, si sente il bisogno di ritrovarsi, di riunirsi. E così nasce nel 1955, prima nasce l'Unione degli Istriani, fondata da mio padre, Lino Sardo Salbertini, che è quella che raggruppa la maggior parte del mondo dell'esodo. Nell'ambito dell'Unione degli Istriani nascono spontaneamente le singole famiglie, una per ogni località. E i capodistriani, che erano una delle più componenti più numerose, appunto, fondano questa associazione. E grazie al cielo e grazie all'attività di tutti quelli che ci hanno preceduto è continuato, sono 70 anni che continuo a lavorare e ci sono i ricambi generazionali che ci sono stati. Difficilmente era prevedibile all'inizio per quanto tempo sarebbe andato avanti. Sappiamo che molte altre famiglie istriane per legge di natura hanno dovuto chiudere. E la famiglia capodistriana, grazie al cielo, appunto, è il cielo, io dico, le persone che hanno lavorato, è ancora viva e operante. La mia vicepresidente Mariella Zorzetta, ad esempio, è una persona che dà sempre una grandissima collaborazione, e così come lei ci sono stati negli anni precedenti tutti quelli che ci hanno preceduto. Noi siamo già una seconda o terza generazione, però sentiamo la responsabilità e il peso di questa eredità morale che ci hanno lasciato. Le imprese da compiere sono sempre ardue, non è mai una strada in discesa, però abbiamo anche avuto tante soddisfazioni in questo tempo. La verità è che, come sempre, c'è il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, e quindi uno deve saper cogliere anche le cose positive e non solo le cose negative. E abbiamo tante cose positive, di cui una di queste, ad esempio, si è verificata recentemente, e magari ne parleremo forse più avanti, e riguarda la questione del cimitero.
0: Esatto, il cimitero, infatti.
1: Di cui la Mariella Zorzet è una super esperta.
0: Esperta, bene. Infatti, perché un passo alla volta, però parliamo. Tornando dall'inizio,
1: sì.
0: Esodo da dall'Istria, chiaramente trattandosi di zona B, la maggior parte dei capodistriani, come la maggior parte di quelli che provenivano dalla zona B, si è stabilita a Trieste. Quindi immagino che inizialmente eravate tanti,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Un numero grande.
1: Trieste era il centro principale, erano certamente migliaia di quelli che erano i soci che frequentavano. Ed era un momento di unione necessaria proprio dal punto di vista morale, di ritrovarsi e di cercare di riprendere anche le abitudini, le tradizioni che avevano lasciato. Andare via tagliando tutto quello che era prima faceva sì che si trovavano come foglie al vento. E quindi l'aver creato una famiglia dove c'era questo spirito di unione era una cosa molto importante. Io l'ho vissuta indirettamente perché mio padre, i miei genitori, i miei fratelli più vecchi sono stati quelli che mi hanno preceduto e loro erano stati proprio, hanno vissuto ai primi anni a Capodistria, quindi avevo un legame particolare. Però quest'area l'abbiamo respirata da quando sono nato.
0: Beh, chiaro.
1: E quindi cerchiamo di portarla avanti. Ecco, gli anni sono passati, torno a dire 70 anni di un'associazione è una cifra che fa un certo peso, un certo effetto. Ed è quello che però ci dà soddisfazione, perché vuol dire che in fondo abbiamo fatto una cosa giusta, una cosa che ci fa sentire con la coscienza a posto, ecco questo.
0: Tanti soci, tanti chiaramente amici, insomma, che arrivavano da Capodistria e dintorni. Oggi quanti, per ovvi motivi anagrafici, si saranno ridotti, immagino, a parte poi ci sono gli esuli di seconda e terza generazione. Io sono di questi, chiaramente.
1: Appunto, sì, la nostra associazione si basa soprattutto sul legame che c'è tramite il nostro periodico.
0: Appunto, lei voglio arrivare.
1: Il giornale che noi facciamo, che si chiama La Sveglia, era un giornale irredentista nato a Capodistria nel 1904, poi chiuso dalle autorità austriache e ripreso appunto nel dopoguerra. E il giornale è lo strumento importantissimo per tenere unite le persone, unite quelle che sono a Trieste, ma anche quelle che sono nel resto d'Italia, certo, e nel resto del mondo. Ed è la dispersione geografica è stata in pratica superata da questo collegamento spirituale che c'è. E devo dire che a me fa molto, molto piacere. Io sono il direttore responsabile del giornale, quindi ho anche quello in carico. Ma il fatto di vedere come viene atteso il giornale dai nostri lettori, dai nostri soci. E purtroppo le poste italiane non sempre sono velocissime,
0: non aiutano
1: e quindi arrivano le telefonate: non mi è ancora arrivato, ma cosa, non lo mandate più, ma come mai, e via dicendo. E ogni volta
0: arrivano due, è un trimestrale,
1: no? Esatto.
0: E arrivano due insieme,
1: sì, infatti,
0: è capitato anche questo.
1: Infatti. E quindi questa, ogni volta che questi ci fanno questa richiesta mi fa capire che è desiderato. Sono quelli che mi dicono, certi mi hanno scritto dall'America, lo leggono dall'inizio alla fine, lo imparano a memoria perché lo leggono più e più volte. Dico, mamma mia, questo vuol dire quanto è importante questo lavoro, anche se è un impegno certamente per tutti noi. Ogni volta, ogni numero del giornale vuol dire aver lavorato per 2 mesi almeno. Appena si finisce bisogna cominciare quello successivo, ecco. E però questo riscontro è, torno a dire, è quello che ci gratifica, e non solo appunto a Trieste, anche a Capodistria. I nostri amici di Capodistria lo leggono con tantissimo interesse, partecipano, mi danno i consigli, e anche loro mi dicono guardi che non mi è ancora arrivato, e via dicendo. Quindi è un elemento che serve per superare un po' la distanza geografica, ecco.
0: No, no, chiaro, poi chiaramente sì, soprattutto per chi vive lontano, un modo per sentirsi
1: assolutamente rilevante.
0: Noi a volte non ci rendiamo conto, perché Capodistria da Trieste è lontana 10 km in linea d'aria. A Trieste ci sono tanti, si parla sempre di questo tema, si è sempre parlato, quindi magari non ci si rende conto che magari uno che vive a New York o in Argentina abbia voglia di sentire parlare di casa sua,
1: esatto,
0: no?
1: Diciamo così. Esatto. E quindi intorno a dire 70 anni impiegati lavorando, perché intorno a dire tutto quello che si fa, come tutte le iniziative d'altronde, se si vuole farle bene richiede impegno. Noi cerchiamo di farlo il meglio possibile, lo facciamo volontariamente, chiaramente, con sacrificio personale, e quindi è una sfida quasi, che però ci fa stare col cuore a posto. Noi abbiamo i nostri soci che ci dicono andate avanti, continuiamo, e quindi questo vuol dire che in fondo vale la pena di farlo, ecco.
0: La Sveglia è nata contestualmente alla Famea, quando si
1: No, la Sveglia nasce nel 63, e l'associazione nasce nel 56. I primi anni erano ancora di organizzazione, di coordinamento, e dopo alcuni anni nasce appunto il giornale. Giornale che da quella volta è uscito sempre puntualmente, non è mai mancato una volta, ecco. Quindi ci tengo anche questo, perché non tutti gli organi di stampa hanno avuto questa
0: sempre trimestralmente
1: capacità. Sempre
0: oppure,
1: trimestralmente, no, okay. Sì.
0: E chiedo di chi si occupa, siete diciamo voi due?
2: No, si occupa soprattutto il presidente, l'avvocato Sardos Piero. È lui il direttore del giornale ed è lui che dà l'apporto maggiore. Poi certo si collabora, senz'altro questo, collaborano in fondo tutti i nostri soci, anche quelli che danno qualche offerta, perché insomma il giornale ha il suo costo e gli aiuti che riceviamo sono veramente irrisori, o se no ridicoli. Comunque ringraziamo.
1: I pubblici sono i soldi.
2: Pubblici, sì, sì, sì, no, no, no, ecco, esatto, non quelli dei nostri soci
1: che sono quelli che ci fanno vivere,
2: che danno questa offerta, e quelli pubblici sono veramente scarsi. Il merito è soprattutto del nostro presidente, perché riteniamo importantissimo questo mezzo di comunicazione, forse un po' tradizionale, però vicino alle abitudini, alla mentalità di persone, diciamo, non più giovanissime, però anche i giovani che devono abituarsi al cartaceo,
0: sì, è questo,
2: al giornale, esatto, al libro,
0: esatto,
2: che devono lasciare un po' il telefonino, no? E questa frenesia delle notizie che si prendono e si bruciano subito. Invece il giornale, come il libro, mantiene, è una testimonianza. Io vorrei ricordare adesso un'altra grandissima testimonianza di cui ero tanto tanto convinta e ho avuto delle soddisfazioni, ed era il cimitero di Capodistria. Io lo consideravo un libro aperto, aperto a tutti quelli che vanno in cimitero.
0: Adesso del cimitero ci vogliamo ritornare, perché appunto dobbiamo aprire un altro capitolo, un sottocapitolo all'interno di questa puntata, e io farei a questo punto una pausa musicale di un paio di minuti e poi ritorniamo assieme a Piero Saluto Albertini e Maria Zorzet, e aprirei appunto il capitolo del cimitero e anche del riconoscimento del valore che ha avuto recentemente all'interno del comune di Capodistria, no?

0: Seconda parte di Sconfinamenti, quest'oggi dedicata alla capodistrianità, potremmo dire. Abbiamo ospite il presidente della famiglia capodistriana Piero Sardo Sabbertini e la vicepresidente Mariella Zorzet. Prima di lasciarci per questo breve spazio musicale, abbiamo iniziato a parlare appunto di cimiteri. Non è un tema fra i più allegri, però chiaramente per chi esule sa che l'unico modo, uno dei pochi modi per mantenere viva il ricordo di quello che era la propria origine. E una notizia che sta da molto tempo attesa ha avuto un felice approdo il 26 febbraio scorso, quando il Consiglio Comunale di Capodistria ha riconosciuto finalmente al cimitero di San Canziano il valore di monumento culturale. E ciò significa una tutela finalmente per le tombe storiche, vero?
1: Certo, abbiamo tante tombe particolarissime, personaggi dalla cultura alla politica a tante storie di Capodistria che sono sepolti in questo cimitero che risale all'inizio dell'Ottocento,
0: periodo napoleonico,
1: quando Napoleone ha spostato i cimiteri fuori dalle città. E questo cimitero è una testimonianza unica, perché noi come famiglia capodistriana abbiamo fatto tante azioni in questo senso, dai libri per esempio, dalle conferenze, da tante cose, però spesso il libro non è così usato, non è così visibile, almeno non al grande pubblico. Il cimitero invece è un luogo che magari una volta l'anno uno ci va e magari vede delle date, delle foto, dei monumenti e si chiede: ma cos'è sta roba? Come mai? Perché purtroppo la nostra storia è sconosciuta qui in Italia, figuriamoci nell'ex Jugoslavia e Slovenia, la gente non conosce la storia e non ha tempo, non ha voglia, è stato trascurato e ancora in parte rifiutata questa storia. E allora noi contiamo che questo cimitero ci aiuti anche a farci conoscere attraverso quei nostri avi, quei personaggi, da che so, Pier Antonio 48 Gambini, ma ci sono personaggi particolarissimi, diciamo, della cultura, ma della politica, del tempo e di tante altre, diciamo, manifestazioni che hanno avuto a Capodistria. E ci fa onore questo riconoscimento, ci consola molto. Io devo dire personalmente non ho mai avuto timori di andare in un cimitero, perché forse fin da bambina ci andavo con la nonna con questi grandi mazzi di fiori profumati e per me era un gioco bellissimo. E poi crescendo ho detto: ma questo non è solo un luogo di sepoltura, è un luogo di storia, e di storia alla portata di chiunque. Se lui vuole anche farsi delle domande e approfondire, e poi va avanti, diciamo, con i testi, con tutti gli indirizzi che può trovare. Però questa è una conquista che ci ha consolato molto. Noi abbiamo anche speso del tempo, delle energie, dei fondi per curare le tombe, perché col tempo le persone non ce la facevano per tantissimi motivi, e abbiamo tenuto duro con quei pochi soldini che avevamo da bravi istriani. Ce l'abbiamo fatta, perché se le tombe non venivano curate poi venivano demolite.
0: Questo era il problema.
1: Perché poi le erbacce, gli arbusti, gli alberi, l'edera, spacca anche la pietra. E abbiamo cercato di evitare questo degrado, no? E così si sono mantenute, diciamo, queste testimonianze che oggi vediamo sono riconosciute come un bene architettonico unico, che potrà anche essere un po' il lustro di Capodistria, visto che chi adesso è lì, la Slovenia, ha questa sensibilità. Penso per motivi economici, non credo per amore degli istriani e della storia, però sono tutte cose che attirano le persone ed è una cosa che si può offrire anche al turista, no? E poi per le persone più sensibili possono andare avanti a vedere cosa è successo. E noi in questo senso siamo presenti, abbiamo mantenuto questo nome, la Fameia, che può essere un nome un po' obsoleto oggi, perché la Fameia, insomma, si banalizza un po' questo termine. Ma
0: molto istriano, secondo me, molto istriano,
1: sì, però la Fameia è un supporto, io penso, ancora indispensabile a tutte le persone, sia piccole che grandi. C'è un riferimento, c'è un'identità, c'è una sicurezza, ed è quello che noi cerchiamo di mantenere ancora oggi con i valori che ci hanno lasciato i nostri predecessori, no? Valore senz'altro della religione, delle tradizioni, con i nostri incontri, con il nostro patrone San Nazario, che abbiamo festeggiato domenica in maniera veramente molto molto calorosa a Prosecco, dove c'è Borgo San Nazario, per cui abbiamo questo luogo un po' privilegiato, no? Che ci aiuta. E poi abbiamo tante altre festività e manteniamo questo termine Fameia, proprio come manteniamo il valore di quello che ci hanno lasciato i nostri avi, il valore del lavoro, delle tradizioni, del rispetto, della non violenza. Io voglio sottolineare questo, che nessun istriano ha mai compiuto un atto violento per vendicarsi di quello che abbiamo subito. Non c'è stato questo atteggiamento che purtroppo ritroviamo spesso nelle persone oppresse, che reagiscono e dicono: bene, certo, ho ricevuto questo, adesso ritorno al doppio, al triplo e prende chi prende. No, noi siamo venuti via in silenzio, spesso piangendo. E quando siamo arrivati qui col nostro documento d'identità in mano, perché noi volevamo far vedere chi eravamo, non avevamo niente da nascondere, e ci siamo messi a lavorare. Mia mamma, quando eravamo qui da pochi giorni, è andata a trovare le signore a cui portava il latte prima della guerra e ha detto: fatemi lavorare. E quella volta non c'erano le lavatrici, non c'erano. E mia mamma faceva il bucato, lavava le scale, faceva tutti i lavori più pesanti, contenta di prendersi due soldini, di essere autonoma, di avere la dignità e l'onestà del lavoro. E questi valori noi li sottolineiamo continuamente, perché riteniamo indispensabile per il vivere civile e anche per un bel vivere, diciamo la verità.
0: Giusto.
1: Perché lavorare è anche una bella cosa, almeno se si è convinti, no?
0: Sì, no. Se si è anche retribuiti, già da qua
1: dopo.
0: Capito la ragione.
1: Se arriva tutto il resto, meglio.
0: E poi, citando quello che diceva lei, mai fatto male a nessuno, mi viene sempre in mente quello che ripete appunto suo fratello Paolo Sarto Albertini per quanto riguarda la Lega Nazionale, che non ha mai avuto
2: parole d'amore. E questa è una lezione di civiltà, e appunto diceva il fatto: i tolti subiti, quelli che volevano vendicarsi. Tornando in mente la legge del taglione nell'antichità, e sono certi che ancora hanno quella mentalità, evidentemente, che non lo capiscono. Il popolo istriano ha saputo dimostrare invece che si può restare liberi rispettando la propria storia, rispettando la dignità della propria cultura, anche di fronte alle violenze subite. E questo abbiamo visto in tutto il mondo, dove gli esuli sono andati, hanno saputo ricostruirsi, esatto, con mille difficoltà, certamente. Sappiamo che non tutti sono riusciti, perché ovviamente le difficoltà materiali erano enormi, però la situazione che si è creata di rispetto nei confronti del mondo degli esuli, Giuliano Dalma, di questo in tutto quanti vale, è un dato di fatto oggettivo che nessuno può mettere in discussione. E quindi è importantissimo essere riusciti a mantenere questo, e quindi tramandare questi valori per noi è una cosa importantissima. E ricollegandomi al cimitero, come parlavamo prima, Il cimitero, è stato detto, è un libro di storia.
0: Sì, infatti,
2: un libro di storia.
0: Ricordiamoci che negli ultimi mesi, un anno fa, ha compiuto 200 anni il cimitero di Trieste, che abbiamo parlato qui lo scorso novembre. E ho scoperto, scrivendone e parlandone, che c'è anche un turismo necrofilo. C'è gente che viene a vedere perché c'è storia.
1: Va a vedere il cadavere
0: va a cercare il nome, la storia.
2: Un'associazione dei cimiteri significativi in Europa, un'iniziativa europea che va a visitare appunto i cimiteri che sono patrimonio culturale, cioè cimiteri che hanno un significato storico. Come di solito succede, questo era famoso, si andava a Praga a vedere il cimitero ebraico, quello era celebre. Esatto. Però il Segretario Internazionale ha esteso questo concetto appunto a tutti quei luoghi che hanno un significato. Non è andare a vedere così dal punto di vista semplicemente architettonico, ma ha un significato storico, come fosse un libro di storia che uno apre, legge e capisce. E qui il nostro cimitero, ad esempio, e le pietre parlano la storia. E in questo devo rendere atto a chi ha portato avanti. Noi come famiglia capodistriana ci siamo impegnati appunto da sempre in questa azione, fin dall'inizio, la verità. Quando gli esuli, che avevano grossissime difficoltà economiche, facevano fatica anche a pagare quel canone che era dovuto, e sono stati aiutati da noi il più possibile, la manutenzione, come diceva Mariella, abbiamo portato avanti. Però è importantissimo questo riconoscimento che è stato fatto adesso, e qui devo ringraziare in particolare il vice sindaco di Capodistria, Mario Steffè, e la Roberta Vincoletto, che è presidente della comunità degli italiani di Capodistria, che hanno sostenuto questa azione. Abbiamo lavorato in parallelo anche molte volte e sono riusciti a portarla a termine, e con mia grande soddisfazione e dualità il Consiglio Comunale di Capodistria ha approvato all'unanimità una cosa che negli anni passati
0: era impensabile.
2: Era sempre, si fermava il progetto, ma sì, c'era il muro di gomma.
0: Esatto.
2: Nessuno diceva proprio no. Però si arenava, non si riusciva mai ad arrivare al termine. Ecco, mi avevano promesso entrambi, questa volta ce la faremo, l'avvocato vedrà, e in verità sono stati bravi e mi sono molto felice di questo. Deve essere ancora completata l'iniziativa con vari provvedimenti specifici, ma ormai il principio è stato stabilito e quindi andiamo avanti da qui più facilmente.
0: Proprio per questo ricordo, autopromozione, sabato 4 luglio andrà in onda una registrazione di una puntata di Sconfinamenti, registrata dal nostro curatore Massimo Gobessi, fatta con Roberta Vincoletto, proprio presidente della CAN di Capodistria. E buona parte della puntata appunto sarà dedicata alla valorizzazione, al tema appunto delle tombe storiche del cimitero di Capodistria. Ciò detto, terminata questa breve autopromozione, io direi di fare una seconda pausa musicale e poi ritorniamo per parlare appunto degli prossimi appuntamenti, di quelli delle prossime omaggi e anniversari della famiglia capodistriana.

0: Terza parte di Sconfinamenti, quest'oggi dedicata appunto alla famiglia capodistriana, alla sveglia, con Piero Sardo Salbertini e Mariella Zorzet. Giugno, mese di festività di Santo Patrono per Capodistria, San Nazario. Proprio domenica, parliamo quindi dell'altro ieri, c'è stata la cerimonia in memoria appunto di San Nazario, patrono di Capodistria. E per chi è di Trieste conoscerà Prosecco, Borgo San Nazario, uno dei tanti borghi sorti di esuli in provincia di Trieste, e c'è stata la messa la mattina e poi con un incontro conviviale a pranzo nel pomeriggio. Chi mi vuole parlare di domenica?
1: Bene.
2: Domenica abbiamo la messa, è stata seguita dalla processione.
0: Questa
2: era
0: processione.
2: Una tradizione fortissima che si svolgeva ogni anno a Capodistria, e tutta la città, tutto il circondario era nelle vie ad aspettare il passaggio del busto d'argento di San Nazario, che ha questa tradizione ha 1500 anni. Perché se, poche notizie che abbiamo di San Nazario, di questo vescovo di Capodistria, risale al 524, per cui 2 anni fa abbiamo ricordato, dopo 1500 anni, questo santo patrono,
0: che lo hanno ricordato anche per la prima volta dopo appunto 70 anni anche a Capodistria, no?
2: Perché quella tradizione in maniera molto sofferta è stata interrotta subito dopo la guerra, perché c'era l'obbligo dell'ateismo e la religione veniva molto osteggiata, con tutti gli episodi orribili che ci sono stati ai nostri preti, al vescovo Santin, e da 2 anni, dopo questi 1500 anni, si vede che San Nazario ha fatto una grazia, però per noi capodistriani una grande emozione, perché tutta la vita dei capodistriani era un po' scandita da questa festa, no? Si facevano certi lavori in campagna, magari ci si sposava o non ci si sposava prima, dopo, cioè era una data proprio che segnava la vita della città e di tutti i paesetti che erano sparsi, e aver ripristinato in questo modo così ufficiale, no? Questo passaggio del busto nelle vie è stata una grande conquista per noi. Noi più modestamente abbiamo fatto la nostra processione appunto a Borgo San Nazario, a Prosecco. Abbiamo anche noi un busto che è stato rifatto perché grazie a un sacerdote, Don Giovanni Gasperutti,

0: busto finché il busto non è stato fatto, per cui è uno stendardo storico che quest'anno abbiamo fatto vedere ai nostri soci, ed è stato anche questo un momento di riconciliazione con le origini, con Ciao. Quella che è stata sì. la storia, quelle che sono state le premure, il lavoro, tutto diciamo è stato messo in luce, e adesso ci prepariamo alle prossime festività.
1: C'è una festività laica, diciamo così, un omaggio più che una festività a Pio Riego Gambini. E il prossimo 20 luglio, che ricordiamo un attimo 20. Chi era, no? 20, sì.
2: Pio Riego Gambini è stato un personaggio di un livello straordinario. Era un giovane studente capodistriano il quale si ispirava alle idee di Mazzini, e pur essendo ancora giovanissimo era diventato una guida spirituale della gioventù di tutta l'Istria, tanto che era soprannominato come Mazzini dell'Istria. E lui fu uno dei principali patrioti sotto la dominazione austriaca che avevamo ancora, per mantenere lo spirito irredentistico. Quando ci fu l'entrata in guerra dell'Italia, la prima guerra mondiale ovviamente, egli si arruolò insieme con altri numerosi capodistriani e tanti altri istriani. Prima di arruolarsi fece un famoso manifesto che era un invito alla gioventù a partecipare a questo evento che doveva essere la liberazione appunto dal dominio austriaco, e fu uno dei primi a morire poi sul campo di battaglia, 19 luglio 1915, sul Podgora o Monte Calvario.
1: A due mesi dall'inizio della guerra.
2: Subito, esattamente. Una battaglia fu sanguinosissima, dove furono moltissimi proprio gli esuli e i capodistriani in particolare che morirono. Era il momento in cui c'era un attacco frontale, e quindi i morti erano sempre un numero molto rilevante, e Pio Riego Gambini fu riconosciuto, gli decorò la medaglia a valore d'argento. Lui era come un semplice fante, si era arruolato, e essendo studente universitario avrebbe avuto diritto di partecipare al corso ufficiali, ma per non ritardare la sua azione al fronte lui rinunciò al corso e voleva arruolarsi come fante. E la sua morte fu anche questo un episodio glorioso, perché fino all'ultimo incitò i compagni a resistere, a combattere, ed è rimasto il suo ricordo perché appunto aveva avuto una capacità di una formazione politica straordinaria, tanto che era seguitissimo. Io ho un dato personale che mi voglio citare perché mi ricorda proprio la mia famiglia. Avevo mio nonno, l'avvocato Paolo Saldos, quindi non mio fratello, ma mio nonno, nome che si ripete, no, difatti, il quale era come ideologicamente era socialista, però era affascinato da questo giovane studente. Mio nonno era già avvocato, quindi era più vecchio, era già professionista, e c'era questo ragazzo che era studente, e lui sempre diceva che aveva conosciuto questa persona straordinaria, che rimpiangeva in modo particolare il fatto che fosse molto giovane. E lui diceva, perché se fosse rimasto vivo, lui aveva una capacità politica tale che avrebbe potuto cambiare la stessa storia dell'Istria, perché poteva essere una persona che aveva influenza a Roma e che poteva cambiare la nostra storia. E poi questo giudizio dato da mio nonno nel caso specifico, ad esempio, l'ho espresso Nazario Sauro quando seppe che era morto a Pio Riego, e le sue parole furono: ma come è morto lui? Era meglio se morivamo tutti noi piuttosto che lui. Quindi per dimostra che livello spessore. Di spessore che aveva. E noi ogni anno facciamo questa cerimonia in ricordo appunto di Pio Riego Gambini, dove lo facciamo nel liceo Dante Alighieri.
1: La mia domanda è: perché l'erma è costruita proprio al Dante?
2: Fu messa lì perché il Dante era un po' il luogo, l'istituto che rappresentava il patriottismo di Trieste di tutti gli anni passati. E quindi lì c'è l'aula che è intestata a Guido Corsi, medaglia d'oro degli alpini, e lì è stata messa, e quindi c'è il preside Zigliotto, quindi è un ambiente che proprio era praticamente aperto a queste tematiche, e lì fu messa questa erma che è la copia di quella che si trovava a Capodistria. Capodistria nel 1919 era stato fatto questo busto, che poi nel secondo dopoguerra è stato distrutto, e che forse ancora esiste, perché si è trovato, si è

0: Trovate la base di questa struttura, scultura, c'è il collo, c'è la base che sostiene, manca la testa. Sappiamo che in passato era stata recuperata e che era stata consegnata al museo. Poi lì si è dispersa, è persa. Speriamo che forse salti fuori un giorno o l'altro, perché sarebbe una bella cosa tornare a metterla dove si trovava a Capodistria, tanto che il busto che abbiamo al Liceo Dante c'era scritta qui è stato fatto in attesa di ritornare al suo posto originario. E quindi il giorno 20 luglio, perché è lunedì, abbiamo l'invito a tutti i capodistriani, a tutti gli istriani, a tutti i testini anche, perché rappresenta un po' tutti i caduti, i redenti, quindi non è soltanto di Capodistria. Noi lo facciamo perché è di
1: Sì,
0: Capodistria, ma vale
1: uno
0: per
1: dei
0: tutti,
1: tanti redenti giuliani, diciamo
0: tutti i
1: così,
0: redenti
1: sì.
0: giuliani. E quindi lunedì 20 luglio alle ore 11 siete tutti invitati al Liceo Dante Alighieri.
1: In quanto a celebrazioni, c'è stato anche, va ricordato in aprile che siete stati alla Madonna di Samedeglia, no? Come ogni
0: Esatto,
1: anno.
0: è un appuntamento tradizionale, anche quelli che si riprendono, quelli sono secolari, da quando c'era stata l'epidemia di peste nei secoli passati, i capodistriani avevano fatto il voto alla Madonna di Samedella chiedendo che cessasse questa peste tremenda e che avrebbero promesso la costruzione prima di un altare e poi è diventata la chiesa. E anche questa è una tradizione che nell'ultimo dopoguerra si era persa a Capodistria. Gli esuli hanno continuato e oggi la facciamo sia a Trieste che a Capodistria, anche questo è un segno dei progressi, il bicchiere è mezzo
1: Bene,
0: pieno.
1: esatto, quello che si diceva prima. Siccome siamo in chiusura, ricordiamo giusto, ma siamo già un po' più in là, lunedì 10 agosto, la solenne commemorazione per il martirio
0: Nazario
1: dell'eroe
0: Sauro.
1: Nazario Sauro. Noi siamo giunti alla conclusione, ringrazio Piero Sardo Salbertini, presidente della famiglia capodistriana, Maria Zorzet, vicepresidente, che curano anche il trimestrale La Sveglia. E i nostri microfoni, come detto, si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it, la pagina Sconfinamenti. Grazie ancora ai nostri due ospiti.
2: Grazie, arrivederci al 20 luglio.
1: Grazie da Lorenzo Di Grassi che vi parla, da Marco Ferrito alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: La settimana.
1: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ma è indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta tra Somma Campania e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si verificano code tra la rotatoria Miranese-Marghera in direzione Milano e in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione: su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione. Un fronte freddo si sta spostando lentamente attraverso la parte orientale del continente verso il Mar Nero. Venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Le previsioni: in serata saranno ancora possibili locali precipitazioni, seguiranno schiarite. Temperature minime da 14 a 22 gradi. Domattina, mercoledì, cielo sereno con locale nuvolosità cumuliforme, possibile anche qualche leggera precipitazione. Le temperature massime oscilleranno tra 29 e 34 gradi. Giovedì e venerdì, bel tempo con temperature in aumento. Avviso: nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole sulla rete stradale e autostradale del paese. Causa incidente: traffico ostacolato sull'autostrada del litorale tra l'allacciamento di Senogece e il bivio di Nanos in direzione Lubiana. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera. Questi titoli: Slovenia al via le celebrazioni per la giornata della statualità. Niente partenariato tra SDE e SDS. Approvato l'Eurodac. Vertice sloveno-croato sulla sicurezza. Una buona serata a voi. Iniziamo dagli interni. In vista della giornata della statualità di giovedì 25 giugno, che commemora il 35esimo anniversario dell'indipendenza della Slovenia dall'ex Jugoslavia, il paese dà il via a numerose celebrazioni ufficiali. Il programma prevede questa sera alle 18:30 la messa per la patria nella cattedrale di Lubiana, officiata da Monsignor Andrei Saie. Domani invece le sessioni solenni del Parlamento e la cerimonia di Stato principale in Piazza della Repubblica alla vigilia della festa. Ai vari eventi istituzionali, tra cui l'inaugurazione del monumento al poeta e generale Rudolf Meister a Piuca, San Pietro del Carso, e gli omaggi ai caduti della guerra del 91, prenderanno parte la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar e il Primo Ministro Janez Janša. Per l'occasione anche il Palazzo Presidenziale aprirà le porte al pubblico. Cambiamo argomento. Il segretario dei socialdemocratici Matthias Hahn ha illustrato in lungo e in largo le ragioni per le quali il suo partito ha deciso di non accettare l'accordo di partenariato proposto dal premier Janez Janša, per poi ribadire che comunque le porte per un dialogo costruttivo rimangono aperte. In una lunga conferenza stampa, l'ex ministro dell'economia non si è poi sottratto alle domande sui temi più pressanti dell'attualità politica, dalle celebrazioni di Stato in programma domani alle leggi oggetto di referendum. Valerio Fabbri.
2: Il segretario dei socialdemocratici ha spiegato che il partito non rifiuta il dialogo a priori, ma la forma di cooperazione proposta in un contesto in cui, secondo Hahn, non c'è fiducia. L'idea di un ampio accordo per lo sviluppo del paese era infatti già presente nel programma elettorale dell'SD, ma prevedeva l'inclusione, oltre a governo e opposizione, di tutte le parti sociali, basandosi poi su fiducia, rispetto delle procedure democratiche e una reale volontà di armonizzare le leggi più importanti. Tutte condizioni al momento assenti nella gestione della legislatura. La firma su un accordo conta poco o nulla, sono le azioni ad avere un peso decisivo, ha dichiarato ancora l'ex ministro, che ha quindi indicato il ripristino di un dibattito rispettoso, di procedure legislative consolidate, del dialogo sociale come prerequisiti per una eventuale partnership. Dal rapporto con i sindacati alla politica fiscale, per Hahn si tratta innanzitutto di una questione di metodo che non esclude però una collaborazione ad hoc su alcune leggi, come ad esempio quelle su istruzione pubblica, sanità e riduzione delle disuguaglianze. Nessun arretramento invece sulla legge per le elezioni locali, per la quale ha confermato l'intenzione del partito di una richiesta di revisione costituzionale, percorso più agevole rispetto al referendum. Chiusura infine sulle polemiche per la gestione del partito a Capodistria, dove è in corso una profonda riorganizzazione non priva di tensioni, e sulle celebrazioni per la giornata della statualità. In merito, Hahn ha detto che dopo 35 anni di indipendenza le cerimonie commemorative dovrebbero essere rivolte a tutti i cittadini e quindi inclusive di tutte le sensibilità.
1: Il governo ha espresso preoccupazione per i ritardi registrati nell'attuazione di alcuni progetti finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Esaminando il rapporto sullo stato di avanzamento del programma, l'esecutivo ha incaricato le amministrazioni e gli enti coinvolti di accelerare i lavori e recuperare il tempo perso per rispettare le scadenze previste. Tra gli interventi che presentano maggiori ritardi figurano il potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli a zero emissioni e la costruzione della nuova clinica per le malattie infettive di Lubiana. Con 46 voti favorevoli e 5 contrari, il Parlamento ha approvato la legge per l'attuazione del sistema Eurodac, che parte del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Misura al centro del dibattito politico tra sicurezza, diritti e gestione dei flussi. Dionisi Botter.
3: La Camera di Stato ha approvato in seduta straordinaria la legge che introduce l'applicazione del sistema Eurodac, il database europeo per il confronto dei dati biometrici dei migranti. Il provvedimento rappresenta uno degli elementi chiave del nuovo sistema europeo per la gestione dell'asilo e delle migrazioni. Eurodac è una banca dati centralizzata dell'Unione Europea che raccoglie impronte digitali, immagini del volto e altri dati identificativi. L'obiettivo è facilitare l'esame delle domande di protezione internazionale e migliorare il controllo delle migrazioni irregolari. Secondo il governo, il sistema permetterà anche di individuare più facilmente le persone vulnerabili come minori non accompagnati e di ridurre il rischio di tratta di esseri umani. La legge stabilisce inoltre che la polizia sarà responsabile della raccolta dei dati biometrici dei cittadini stranieri intercettati durante attraversamenti illegali, soggiorni irregolari o richieste di asilo. I dati verranno poi trasmessi al sistema centrale europeo. Il dibattito parlamentare ha evidenziato posizioni diverse. L'SDS ha criticato l'operato del precedente governo Golò per non aver trasmesso il disegno di legge al Parlamento in tempo utile affinché venisse approvato entro il termine previsto per l'attuazione del regolamento europeo. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal deputato dell'SDS Aleš Hojs, la normativa consentirà comunque di regolare adeguatamente la politica migratoria. Le forze di opposizione hanno criticato i ritardi del governo nell'attuazione della normativa europea, mentre la maggioranza ha sottolineato la necessità di dotarsi di strumenti efficaci per la gestione dei flussi migratori, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali. Il Movimento Libertà ha sottolineato che lo Stato deve disporre di un sistema adeguato a monitorare le migrazioni, ma ciò non deve diventare un pretesto per interventi sproporzionati sui diritti umani. Critiche più dure sono arrivate dal Partito Sinistra e Vesna, dove si teme sui diritti umani. Critiche più dure sono arrivate dal Partito Sinistra e Vesna, dove si teme un approccio eccessivamente

0: ci hanno confermato i buoni rapporti bilaterali tra i due paesi, tra i ministeri e le rispettive forze di polizia, affrontando tutta una serie di questioni che riguardano la sicurezza. I ministri hanno concordato le modalità di attuazione del patto europeo sulla migrazione e l'asilo, patto che secondo il ministro croato potrà funzionare solo se verrà applicato con coerenza da tutti gli stati. Secondo Božinović, il patto è entrato in vigore il 12 giugno, introduce un approccio completamente nuovo alla gestione delle migrazioni ed è in linea con quanto Slovenia e Croazia sostengono da anni. Secondo il ministro croato, il patto impedirà anche l'abuso delle procedure d'asilo, ad esempio quando i migranti presentano richieste in più paesi. In base alle nuove norme, gli stati dovranno accertare entro 7 giorni da dove proviene il migrante. Se questi ha già presentato una domanda d'asilo in un altro paese, la nuova richiesta verrà automaticamente respinta e la persona inserita nel programma di rimpatrio. Per Matos è particolarmente importante l'obbligo previsto dal patto di registrare con dati biometrici tutti i migranti che attraversano illegalmente la frontiera esterna ed inserire tali informazioni nel sistema Eurodac. Questo dovrebbe impedire il cambio di identità e consentire di verificare con precisione da quale paese il migrante è effettivamente entrato. La Slovenia ha registrato quest'anno un aumento del 40% degli attraversamenti illegali della frontiera rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La Croazia segnala invece una diminuzione di circa il 30%. Nel corso dell'incontro, Božinović ha ringraziato la Slovenia per aver abolito i controlli interni alla frontiera con la Croazia per aver scelto di contrastare gli attraversamenti legali con altri strumenti. I due ministri, ricordato ancora Matos, hanno discusso anche della stagione turistica, settore nel quale Slovenia e Croazia collaborano strettamente e si scambiano esperienze. I ministri hanno concordato di proseguire il controllo della frontiera esterna di Schengen attraverso pattuglie miste sloveno-croate.
1: La Confederazione dei Sindacati Liberi ha lanciato un appello ai datori di lavoro affinché adottino tutte le misure necessarie a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'ondata di caldo che sta interessando il paese. Secondo il sindacato, le temperature elevate rappresentano un serio rischio per la salute dei dipendenti, in particolare per coloro che operano all'aperto o in ambienti particolarmente esposti al calore, come i settori dell'industria, della logistica, dei trasporti, dei servizi comunali e dell'agricoltura. L'adattamento dell'organizzazione del lavoro alle condizioni climatiche estreme dovrebbe diventare una componente strutturale delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza, hanno sottolineato. Vediamo la pagina degli esteri. Le autorità belghe hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti dell'ex commissario europeo alla migrazione Dimitris Avramopoulos nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatar Gate. L'attuale deputato del Parlamento greco è sospettato di aver preso parte a un'organizzazione criminale. Spetterà ora alle autorità elleniche valutare un eventuale ritiro dell'immunità parlamentare che gli garantisce protezione giudiziaria. Avramopoulos respinge tutte le accuse. Lo scandalo Qatargate era esploso nel dicembre 2022. Secondo gli inquirenti, alcuni esponenti politici e funzionari europei avrebbero ricevuto denaro in cambio di attività di lobbying e di iniziative favorevoli a Qatar e Marocco. Il governo bulgaro, presieduto dal premier Ruben Radev, eletto con il centro-sinistra, non intende riconoscere le politiche europee sull'identità di genere perché incompatibili con l'ordinamento giuridico nazionale. In una nota è stato evidenziato che concetti come identità di genere sono incompatibili con la Costituzione e l'interpretazione binaria della nozione di sesso e che non vi può essere un'intesa se di mezzo c'è la teoria gender. La nota si conclude chiaramente indicando che l'ordinamento costituzionale e giuridico bulgaro respingono fermamente il concetto di genere quale costrutto sociale fluido e non riconosce l'identità di genere come categoria giuridicamente valida. Andiamo in Italia. La Casa del Combattente di Trieste, antica struttura data in concessione dal Comune ad associazioni combattentistiche e sede del Museo del Risorgimento, ritorna al centro della polemica. Adesso Trieste, movimento all'opposizione in Consiglio Comunale, ha segnalato l'organizzazione di un evento dedicato all'organizzazione neofascista eversiva Avanguardia Nazionale, chiedendo all'amministrazione di non concedere gli spazi. Alessandro Martegani.
2: Adesso Trieste torna alla carica sull'uso delle sale della Casa del Combattente, storico edificio di Piazza Orbena a Trieste e sede del Museo del Risorgimento, che sono state concesse in passato e probabilmente lo saranno ancora a breve, a esponenti di Avanguardia Nazionale, organizzazione neofascista eversiva sciolta da autorità negli anni 70. Già lo scorso dicembre il gruppo di opposizione aveva interrogato l'assessore alla cultura Giorgio Rossi, lamentando il fatto che le sale della struttura, un luogo pubblico e sede museale, fossero state concesse per lo svolgimento di un evento in cui troneggiava la bandiera della Repubblica Sociale sociale. Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso

0: Trieste ha segnalato come gli stessi spazi siano stati nuovamente concessi il prossimo 4 luglio per la presentazione del libro Confesso che ho vissuto, storie di avanguardia nazionale, libro di memorie di Stefano Delle Chiaie, leader e fondatore dell'organizzazione eversiva, con la presenza di Claudio Scarpa, esponente storico dell'estrema destra triestina.
1: Non è la prima volta che il Museo del Risorgimento ospita iniziative che esaltano la storia di avanguardia nazionale, che è stata un'organizzazione fascista ed eversiva sciolta nel 1976, iniziative alle quali partecipano ex aderenti di questa organizzazione. Lo riteniamo inaccettabile, contrario ai principi della Costituzione, il fatto che venga concesso uno spazio pubblico, per di più uno spazio museale, per organizzare iniziative di questo tenore. Quello che chiediamo all'assessore Rossi e all'amministrazione è di intervenire nei confronti delle realtà che hanno in concessione lo spazio per indicare che iniziative del genere non sono benvenute. A chi dice che a Trieste oggi non c'è un problema di presenza di pericolo fascista, segnaliamo iniziative del genere che si sommano alle aggressioni fisiche ai giornalisti che sono avvenute un mese fa in Viale 20 Settembre.
0: La Terza ha anche letto un breve messaggio del presidente provinciale dell'ANPI, Fabio Vallon, che ribadiva la contrarietà all'evento. Che non vengano a raccontarci, ha scritto, che si tratta di manifestazioni folcloristiche, culturali o addirittura convegni storici, perché non sono altro, aggiunto, che apologie del terrorismo e del fascismo e come tali devono essere trattate dalla magistratura.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Cambiamo argomento. Quanto vale realmente un bene? E soprattutto il suo prezzo coincide sempre con il suo valore? A queste domande ha cercato di rispondere la conferenza dal titolo Il valore di un bene, quando il prezzo di un prodotto non conta nulla nella decisione d'acquisto, organizzata dall'incubatore creativo Istria in collaborazione con il forum italo-sloveno e tenutasi questa mattina presso la sede dell'incubatore creativo Istria di Santa Lucia. Barbara Costamagna.
4: Relatore dell'incontro di questa mattina dedicato al valore dei beni è stato il professore Leonardo Marabini, docente presso l'Università Ulm, l'Università di Bergamo e altri atenei, che ha guidato il pubblico in una riflessione sul concetto di valore, inteso non soltanto in termini economici, ma anche culturali, sociali e identitari. Nel corso del suo intervento, Marabini ha sottolineato come il valore di un bene sia spesso molto più ampio del suo semplice prezzo di mercato. Leonardo Marabini.
5: Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray diceva: oggigiorno la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente.
4: Per spiegare concretamente questa differenza ha portato l'esempio dell'iPhone. Pur essendo uno degli smartphone più costosi sul mercato, il suo successo non dipenderebbe esclusivamente dalle caratteristiche tecniche, ma dalla capacità del marchio di costruire nel tempo una comunità di utenti che condividono esperienze, valori e senso di appartenenza.
5: Comprando un oggetto di quel tipo lì, non si compra semplicemente uno strumento per telefonare o navigare su internet, ma un qualcosa di più, quel valore aggiunto determinato dalla comunità che si è creata.
4: Marabini ci ha parlato anche del ruolo delle comunità territoriali e delle piccole realtà imprenditoriali, evidenziando come anche organizzazioni di dimensioni ridotte possano accrescere il proprio valore attraverso la collaborazione, il networking e la capacità di fare sistema.
5: Una comunità si porta dietro dei valori, delle tradizioni, una cultura, una lingua ben radicate in quello che esprime a livello anche di prodotti e di servizi.
4: L'incontro ha offerto ai pochi partecipanti, purtroppo visto la qualità dell'ospite, spunti di riflessione sul rapporto tra economia, marketing e società, evidenziando come il successo di un prodotto, di un servizio o di un'iniziativa sia sempre più legato alla capacità di generare relazioni, fiducia e appartenenza.
2: Lo sport.
3: Oggi si celebra la giornata olimpica, si ricorda la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, avvenuta il 23 giugno del 1896 a Parigi. L'obiettivo è ribadire l'importanza della pratica sportiva ad ogni livello. In questa circostanza il Comitato Olimpico Sloveno ha aperto il percorso di preparazione ai giochi di Los Angeles 2028, sottolineando anche l'importanza dell'attività di base. Antonio Saccone.
6: In occasione della giornata olimpica, la Slovenia apre ufficialmente il percorso di preparazione a Los Angeles 2028. La cerimonia principale si è svolta a Lubiana presso la sede del Comitato Olimpico, che ha colto l'occasione per assegnare ad alcuni giovani talenti emergenti delle borse volte a supportarne la carriera sportiva. Sono stati sottolineati anche una serie di appuntamenti importanti intermedi, come i Giochi del Mediterraneo, in programma questa estate a Taranto, e i Giochi giovanili di Dakar, che si svolgeranno per la prima volta in Africa in autunno. Nel 2027 spiccano invece i giochi europei di Istanbul. Durante l'evento c'è stato spazio anche per ribadire l'importanza dell'attività fisica e sportiva di base, citata espressamente anche nel discorso del presidente Bobinaz. In questo contesto sono stati sottolineati due appuntamenti significativi, come la Settimana Europea dello Sport e la Giornata dello Sport Sloveno, che come da tradizione avranno luogo nella seconda metà di settembre. In mattinata invece alcuni campioni sloveni sono tornati nelle scuole che hanno frequentato da ragazzi. Ha partecipato anche Ancarano, con gli studenti che hanno incontrato Anja Osterman, atleta di punta della nazionale slovena di kayak sprint.
3: Radio Capodistria, sono le 19:47 minuti. Si chiude qui il giornale della sera. In redazione Franco De Stefani, Maja Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Jadranko Oblak. Vi ricordo che tra poco alle 20 l'appuntamento è con il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio troverete Roberto Silian. Per quanto riguarda noi, invece, domani mattina alle 6:15 ci sarà il primo passaggio dell'informazione, come sempre. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Informiamo che dalle ore 23 di questa sera fino alle ore 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in ambo le direzioni a causa di lavori. Negli stessi orari verranno chiusi gli accessi intermedi degli svincoli di Porcia in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio TV presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
5: Ai mondiali di calcio stasera torna in campo la Croazia, l'una di notte, ovviamente ora nostra, a Toronto la nazionale croata affronterà quella di Panama. Dopo la sconfitta subita all'esordio con Inghilterra, la squadra di CT Zlatko Dalic insegue i suoi primi punti e quasi obbligatoriamente la sua prima vittoria. Conquistare 3 punti avrebbe un valore notevole ai fini della promozione ai sedicesimi di finale, vie più, tenendo conto che l'altra partita del girone vede opposte le nazionali di Inghilterra e Ghana, che hanno vinto i rispettivi match d'esordio. L'odierno programma mondiali è già cominciato con la partita del Portogallo che sta affrontando l'Uzbekistan alle dipendenze tecniche di Fabio Cannavaro. Secondo turno del gruppo K che verrà completato dall'incontro tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Domani Leo Messi festeggerà il suo 39esimo compleanno. Ieri Leo Messi ha scritto un'altra pagina importante della storia del calcio, con la doppietta realizzata contro l'Austria, battuta per 2-0 grazie ai suoi sigilli. Messi è diventato il goleador dei mondiali, il miglior marcatore di ogni epoca delle competizioni ridate. Sublimare Messi sta diventando sempre più facile. Forse nell'immaginario collettivo non emana lo stesso fascino che sprigionavano Pelé e Maradona, però indubbiamente lo possiamo schierare allo stesso livello. I numeri sono più che lusinghieri, anzi i migliori di sempre. Nella speciale graduatoria dei marcatori mondiali ha balzato da solo il comando con 18 reti, staccando il tedesco Miroslav Klose, che a sua volta a quota 16 è stato raggiunto dal francese Kylian Mbappé, come vedremo più avanti. Ieri Messi poteva anche realizzare una tripletta come l'esordio contro l'Algeria, soltanto se sullo 0-0 non avesse sbagliato un calcio di rigore. Argentina già nei sedicesimi di finale, mentre l'Austria è stata agganciata al secondo posto dell'Algeria, che in rimonta ha superato la Giordania per 2-1. La Giordania, che alla luce dei risultati maturati nei primi 2 turni, non ha più speranze di restare nella competizione. Era passata in vantaggio al 36esimo minuto con Al-Rajdan. Nella ripresa l'Algeria, allenata dal tecnico bosniaco erzegovese Vladimir Petkovic, che da giocatore è passato anche per Capodistria verso la metà degli anni 80, ha assunto un atteggiamento più spregiudicato schierando ben 4 attaccanti, strategia che ha sortito gli effetti desiderati. L'Algeria infatti ha capovolto la situazione con le segnature di Ben Boali e Guiri. Sabato prossimo, nella partita tra Austria e Algeria, è messa in palio la seconda posizione del gruppo J. Dal gruppo I invece sono già approdate 16esimi di finale Francia e Norvegia. A Filadelfia la partita della Francia con l'Iraq tra il primo ed il secondo tempo ha subito un'interruzione di oltre 2 ore causa una tempesta di fulmini. Prima e dopo invece sul campo i lampi di classe calcistica li ha offerti un Mbappé che ha firmato un'altra doppietta bissando la prestazione elargita contro il Senegal all'esordio. Dopo il gran gol segnato nel primo tempo per un Mbappé è stato decisamente più semplice andare in rete nella ripresa. Gol del 2-0 scaturito da un errore clamoroso commesso dagli iracheni nella cosiddetta partenza dal basso. Mbappé quindi, come accennato in precedenza, con la doppietta di ieri è salito a quota 16 reti, raggiungendo Klose al secondo posto nella classifica all time dei marcatori mondiali. La Francia ha vinto per 3-0, tolte le vesti di rifinitore Dembélé, autore dell'assist per la seconda segnatura, ha indossato quelle di finalizzatore, suggellando il successo dei francesi. Venerdì prossimo Norvegia e Francia si giocheranno la prima posizione nel girone. Alle doppiette di Messi e Mbappé ha risposto Erling Haaland, che ha trascinato la Norvegia al successo contro il Senegal. 3-2 risultato, norvegesi in vantaggio al 43esimo minuto con Pedersen. Poi in avvio di ripresa la Norvegia, al termine di un'azione di contropiede, ha raddoppiato con Haaland. Il Senegal ha accorciato le distanze con l'acrobatica segnatura di Ismail Sarr al 53esimo minuto. Nel prosieguo della partita, 5 minuti più tardi, la Norvegia è tornata ad avere due lunghezze di vantaggio con il secondo gol personale di Haaland. Nel recupero, Sarr, anch'egli autore di una doppietta, ha soltanto mitigato la sconfitta del Senegal. Basket NBA della prossima stagione, il greco Giannis Antetokounmpo indosserà la maglia dei Miami Heat. Antetokounmpo per 13 anni è stato una stella dei Milwaukee Bucks, con i quali ha vinto un titolo NBA nel 2021. All'età di 32 anni affronterà una nuova sfida. Nello scambio tra le due franchigie rientrano diversi giocatori, tra questi anche Tyler Herro, che da Miami si trasferirà a Milwaukee. Per Herro, 26 anni, si tratta di un ritorno a casa, considerando che è nato a Milwaukee, dove aveva giocato a livello di high school. L'affare verrà confermato lunedì 6 luglio, quando saranno ufficializzate le operazioni di mercato.
4: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic. In questa puntata di Dentro i Fatti vi presenteremo la terza edizione del bando di concorso per le idee imprenditoriali più promettenti, Un Mare di Idee, nato su iniziativa del Comune di Isola in collaborazione con l'ente pubblico per la promozione dell'imprenditoria e i progetti di sviluppo del Comune. Dopo l'ottimo riscontro delle prime due edizioni, il progetto continua a rappresentare un importante strumento per la promozione dello spirito imprenditoriale, dell'innovazione e dello sviluppo di idee imprenditoriali promettenti a livello locale, ma sarà occasione di risentire anche cosa hanno fatto le scuole in questo campo, in particolare la Copo d'Isola, che ogni anno aderisce al bando Un Mare di Idee e allo stesso tempo partecipa e vince con altre idee imprenditoriali, come ad esempio il gruppo Perla Blu. Abbiamo fatto visita alla scuola media isolana in questi giorni, agli sgoccioli dell'anno scolastico, ma prima sentiamo le considerazioni di Istok Scherlich, direttore dell'ente isolano per la promozione dell'imprenditoria e i progetti di sviluppo. Il bando è aperto dallo scorso giovedì e fino alla fine di ottobre.
1: Quindi invitiamo tutti coloro che hanno delle buone idee di presentare le medesime entro il 30 di ottobre al nostro concorso, e così parteciperanno al montepremi di 7.000 euro che saranno distribuiti tra i primi tre classificati. Quindi in novembre ci sarà poi una selezione da parte della commissione e a dicembre ci sarà la proclamazione dei vincitori.
0: L'importanza di questo progetto, sia per voi, per il comune, anche per questa collaborazione tra privato e pubblico, insomma, qual è il valore aggiunto di questo progetto?
1: Sì, sicuramente anche per i privati che partecipano e mettono i propri fondi per il montepremi, avere un contatto con i giovani, magari vedere quelli che sono più in prospettiva, interessanti anche per i loro settori. Invece per quanto riguarda il comune, sicuramente in qualche modo promuovere l'imprenditorialità tra i giovani, ma anche altre realtà, e quindi poi anche mettere a disposizione sia i fondi e il nostro supporto perché poi le imprese anche diventino realtà. Nei concorsi degli ultimi due anni tre idee si sono trasformate in aziende, e questo anche, diciamo, anche quest'anno è il nostro obiettivo, che almeno una o due idee nel lungo termine diventino anche nuove aziende. Quindi in diversi settori, sia i vincitori dell'anno scorso come anche un non finalista del primo anno che ha digitalizzato completamente sia gli ordini che i pagamenti per i ristoratori e altri due. Quindi sì, siamo molto, anche come risultati, siamo in linea con quello che erano le aspettative.
0: E qui possiamo anche ricordare le scuole medie d'Isola, la scuola media slovena e la Pietro Coppo, che partecipano ogni anno a Un Mare di Idee, e voi presentate anche questi concorsi nel corso dell'anno scolastico. Istok, l'avete fatto lo scorso anno, lo farete anche in questa prossima edizione, proprio ricordato i successi del gruppo Perla Blu della Pietro Coppo, che noi ospiteremo in questa trasmissione.
1: Sì, per le scuole proprio isolane, in concreto per la Pietro Coppo e anche la scuola media di Isola, facciamo un corso concreto di due giorni per invitare gli studenti a presentare e aiutare anche a compilare tutto quello che serve per accedere poi al concorso. E inoltre sì, vorrei anch'io ricordare che la Pietro Coppo era finalista proprio del concorso italiano per l'imprenditorialità, quindi siamo anche noi molto fieri dei studenti.
0: Nella prima edizione hanno ottenuto un terzo posto, poi lo scorso anno un quarto posto, quindi hanno bene rappresentato la scuola, ma va un plauso a tutti i partecipanti. E diciamo i numeri, Istok Scherlich, cosa vi attendete per questa terza edizione?
1: Sì, allora nel primo avevamo 20 idee, nel secondo 28, ovviamente questa crescita non ce l'aspettiamo, quindi diciamo che saremo contenti se rimaniamo sullo stesso numero dei partecipanti dell'anno scorso, e questo sarà un bel obiettivo per noi.
0: Abbiamo sentito anche il sindaco che il comune sostiene con le idee imprenditoriali, anche con un nuovo spazio co-working.
1: Sì, quindi faremo adesso, a settembre inizieranno i lavori di ristrutturazione di questo centro, che si troverà in via Lubiana 17, e quindi sarà uno spazio per una decina di imprenditori che vorranno testare in pratica tutto quello che hanno in teoria, diciamo, acquisito, ma dalle esperienze in altri territori è anche una buona prassi di avere tutti gli imprenditori in un punto, così si possono confrontare, scambiare idee e nascono anche nuove idee in comune tra di loro.
0: Possiamo dire attualmente in questi spazi ci sono gli uffici dell'ente del turismo che si sposterà a Palazzo Podestà.
1: Esatto, l'ufficio del turismo si sposterà nel Palazzo del Podestà nell'ambito del progetto transfrontaliero Dante, quindi avranno nuovi spazi e anche per loro, diciamo, e per il palazzo sarà una presenza importante per i turisti e tutti quelli che vorranno sapere di più.
0: Come ultimo, veramente, ecco, chi può appunto aderire a questo bando, a chi è destinato?
1: Sì, non ci sono limiti, diciamo non è esclusivamente per i cittadini del comune di Isola, ma è chiunque, però le idee devono essere tali da poter essere realizzate nel comune, quindi siamo più orientati al mare, all'ambiente, alla digitalizzazione, alla storia di Isola o dell'Istria, quindi diciamo in questo ambito, però non escludiamo

0: fatto visita alla scuola media Pietro Coppo di Isola per fare un bilancio dei successi ottenuti dagli studenti nei vari bandi e fiere a cui hanno partecipato. Ne abbiamo parlato con Nadine Baruzza, insegnante di materie economiche, responsabile progettazione europea, e con due dei tre ragazzi del gruppo Perla Blu. Anno scolastico, dicevamo, che sta per finire ufficialmente domani. C'è chi è ancora impegnato con la maturità, con gli esami di riparazione, quindi un in bocca al lupo a tutti. Come andate in questo anno? Ci risponde la professoressa Nadine Baruzza.
1: Allora sì, devo dire che quest'anno scolastico è stato veramente impegnativo dal punto di vista di quanti concorsi abbiamo partecipato, ma abbiamo comunque ottenuto tantissimi successi. Siamo veramente orgogliosi dei nostri ragazzi, siccome quasi dappertutto sono ritornati a casa con qualche premio.
2: Ma il segreto di questo successo degli studenti della Coppo, professoressa Nadine Baruzza, in merito di chi?
1: Dei ragazzi, ovviamente, tanta volontà, tanta autonomia e voglia di fare cose extrascolastiche fuori dalle aule scolastiche.
2: Ma c'è anche il merito dei professori, suo e anche della professoressa Lea Wieler?
1: Sì, probabilmente sì, però comunque dipende tantissimo dai ragazzi. Se non hai un team disposto a collaborare, ad essere impegnato in questi concorsi, poi anche le nostre indicazioni, le nostre spinte non aiutano, no? Però sì, un po' c'è. Ci sta anche un po' il merito nostro.
2: E li avete sicuramente aiutati e insomma accompagnati anche in questo percorso. Quanti ragazzi hanno partecipato ai concorsi in quest'anno scolastico?
1: Allora, la maggior parte dei concorsi, una tredicina dei ragazzi, poi a Udine abbiamo aggiunto ancora un gruppo che sono altri sei ragazzi, sono diciamo una ventina di ragazzi in totale.
2: Si guarda già al prossimo anno scolastico, adesso proprio domani ci sarà con la chiusura dell'anno scolastico il 24 di giugno, ma naturalmente si resta a scuola, gli insegnanti restano a scuola, ci sono anche altre cose, la maturità eccetera, e si guarda già al prossimo anno scolastico.
1: Sì, ovviamente. Abbiamo parlato già con le classi più piccole, diciamo, con quelli della che sono adesso in prima o in seconda, di pensare a cosa sviluppare, cosa fare l'anno prossimo, perché sicuramente parteciperemo ai concorsi locali, regionali e nazionali, e poi invece con quelli più esperti andremo all'estero, questa volta anche fuori dall'Unione Europea. Adesso possiamo già annunciarlo che andiamo proprio negli Stati Uniti.
2: Negli Stati Uniti quando?
1: Probabilmente a maggio del 2027.
2: È un'altra fiera, è un altro concorso, ma chi ci andrà, se possiamo anticipare, magari il gruppo che sarà presente?
1: Andranno sette ragazzi, formeremo un gruppo unico, probabilmente con una versione aggiornata di Perla Blu.
2: E di Perla Blu parleremo tra pochissimo, perché sono qui accanto a noi due studenti del gruppo che appunto ha creato questo progetto che è stato premiato in diverse occasioni. Le chiedo ancora di ricordare che la Coppo è accreditata al programma Erasmus Plus. Quali le attività in merito a questo programma europeo?
1: Abbiamo accreditato diverse attività, tra cui anche i concorsi internazionali.
2: Concorsi internazionali, ma visto che in questa puntata insomma ospitiamo anche il direttore del Centro per l'Imprenditoria di Isola, Istos Kerlic, partecipate al progetto del Comune di Isola, un mare di idee.
1: Certo, parteciperemo anche al un mare di idee, ovviamente con progetti nuovi, vedremo come andrà. Facciamoci sorprendere.
0: Ancora grazie alla professoressa Nadine Baruzza, e adesso diamo voce agli studenti.

0: Rocco Lacoscegliaz, prima ITP, gastronomo.
1: Matteo Anic, prima ITP, gastronomo.
2: E chi manca all'appello del gruppo per la blu?
1: Manca Eve Kulkina, che adesso è nella gita premiata dalla scuola a Milano, quindi non sarà con noi oggi, però in futuro probabilmente sì.
2: La prossima volta sarà con noi sicuramente, perché è un progetto che continuerà, siamo sicuri. Sì. Direi di iniziare dagli albori, cioè come nasce questo progetto, Rocco?
0: All'inizio della scuola avevamo

0: Un evento da fare, un concorso, e il tema era il mare, quindi abbiamo pensato di fare questo ristorante. All'inizio l'idea era di farlo sotto il livello del mare, però abbiamo presentato questo progetto, era un po' infattibile e quindi abbiamo cambiato per gli altri concorsi su il progetto che adesso è tuttora così, sul ristorante galleggiante.
1: Com'è stato strutturato il progetto? Ognuno aveva dei compiti precisi da svolgere.
2: Beh, sì, ovviamente noi due gastronomi ci siamo, come ha detto Rocco, abbiamo creato questa idea di questo ristorante e abbiamo creato dopo i menu, i cataloghi degli eventi, il catalogo dei menu e poi avevamo anche un economista che ovviamente si è basata sul business plan e cose del genere.
3: C'era anche un plastico da fare, anche dei materiali promozionali, degli spot che sentiremo anche l'ultimo, creato proprio per l'occasione, insomma, dove vi siete anche presentati in varie occasioni.
0: Sì, quello l'abbiamo fatto per Roma e abbiamo fatto questo spot di un minuto dove che spiegavamo in corto di cosa si tratta il progetto. E il modellino del ristorante l'ho fatto io due volte perché la prima volta si è rotto fino a Barcellona e poi l'ho rifatto per Udine e Roma.
1: Prima di continuare, ci sentiamo il breve spot che è stato realizzato per la presentazione di questo progetto per la Blu.
4: Isola è bellissima, ma non avete mai pensato che qui manchi un posto davvero speciale?
5: Forse perché per la Blu deve ancora arrivare?
4: Per la Blu?
6: Un futuro ristorante sul mare Adriatico, elegante, esclusivo, con cucina locale, eventi serali e una vista direttamente sull'acqua.
4: Allora spero di tornarci presto.
5: Perla Blu, dove il mare incontra il gusto.

0: Allora, noi abbiamo nominato Roma, Udine, Barcellona, mi ricordo anche, parliamo di Zeglie, di Lubiana, Alpe Adria, eccetera. È un progetto che avete appunto presentato in tantissime occasioni, dove avete portato a casa anche diversi premi.
1: Abbiamo fatto più diversi concorsi. Uno dei primi concorsi, quello, come ha detto Rocco, basato sul mare, era a Lubiana, dove che abbiamo portato a casa il premio d'argento e anche d'oro per il business plan, e poi col tempo abbiamo passato altri concorsi, siamo andati anche a Barcellona una settimana con la crociera, dove abbiamo preso il secondo posto anche, e poi siamo andati a Udine, dove che ci siamo qualificati per queste nazionali a Roma, dove che poi siamo andati, non abbiamo vinto niente a Roma, però è allo stesso stata una bellissima esperienza.
0: A Roma siete stati, come dire, invitati?
1: A Udine abbiamo presentato il nostro pitch e poi siamo andati anche in pitch battle e poi abbiamo vinto come miglior team transfrontaliero e il comitato ha fatto una domanda al ministro italiano se sarebbe possibile, noi come scuola slovena però con la lingua di insegnamento italiano, se sarebbe possibile che parteciperemo, e hanno detto di sì, quindi alla fine al posto di 60 team c'erano 61 team a Roma, dove che siamo andati anche noi.
0: Grande orgoglio per la scuola, grande orgoglio per il preside, tutti gli insegnanti, anche tutti voi studenti e soprattutto chi ha partecipato. Rocco, che esperienze sono state? Insomma, le presentazioni soprattutto all'estero, come vi presentate?
2: All'inizio si fa il pitch e dopodiché si va sulle bancherelle dove che presentiamo il progetto a chi viene a visitarci e si parla in italiano. Solamente a Roma per il pitch dovevamo fare una parte del PowerPoint in inglese. I giudici ci facevano una domanda e una domanda doveva anche essere in inglese, risposta in inglese.
0: Bravi, insomma, avete dovuto presentare il progetto in diverse lingue, vi siete anche ben preparati. Com'è stata l'esperienza della crociera? La prima volta?
2: Era sì, la prima volta ed era veramente una bella esperienza da fare. Ci siamo molto divertiti, però abbiamo anche lavorato molto e c'erano anche Puppy Paradise e Electro Spin, che anche loro hanno dato il meglio, però abbiamo vinto noi e ci siamo divertiti sia in crociera che anche quando eravamo dopo a Barcellona, che avevamo molto tempo libero, e anche le prof si sono divertite con noi.
0: Ma quanto insomma tempo è servito per realizzare questo progetto della barca, il ristorante galleggiante, Matteo?
1: Beh, col tempo, lo stesso dopo, con diversi concorsi, con tutte le menzioni della giuria e tutti gli aiuti che ci davano, il progetto si stava continuamente sviluppando e migliorando, quindi però lo stesso per adesso il progetto è quasi un anno che è stato realizzato, però col tempo lo stiamo sempre migliorando dopo i concorsi.
0: Quindi vuol dire che questo progetto sarà implementato, migliorato e quindi con la possibilità magari di partecipare ad altri concorsi, Rocco?
2: Sì, col tempo sarà sempre di più migliorato e andremo in altri concorsi a presentarlo e vincere.
0: Beh, importante vincere, ma diciamo che forse la finalità, certo è un progetto scolastico, però un giorno realizzarlo concretamente, ecco, la questione è soprattutto finanziaria, trovare un investitore, beh, sarebbe un sogno, un obiettivo, Matteo?
1: Sarebbe un bello obiettivo trovare ovviamente un investitore, e il prezzo di realizzazione è abbastanza alto, però secondo noi ci sono persone che possiamo trovare a diversi concorsi o quando allestiamo la bancarella che forse sono anche interessati ad investire, speriamo per il meglio.
0: Beh, noi ve lo auguriamo, visto che insomma l'idea è molto valida, viene anche riconosciuta tale da parte di tantissime persone, insomma dei concorsi ai quali partecipate. Ma chi sceglie insomma a quale concorso partecipare? È un'idea, un'iniziativa della scuola? Voi accettate perché credete di avere un'ottima idea da presentare?
2: Le prof scelgono i concorsi e li cercano e dopo ci discutiamo e vediamo se andare o no.
0: Comunque fino adesso è andata molto, molto bene e come dicevo siamo alla fine di questo anno scolastico. Voi nello specifico in queste ultime settimane siete stati impegnati con la pratica obbligatoria. Com'è andata?
1: Beh, queste 2 settimane di pratica stiamo lavorando, sempre imparando di più ovviamente della cucina e...
2: Ma bene, io sono sempre nel stesso ristorante dove che anche lavoro e lavorerò anche d'estate, mi trovo strabene.
0: E quindi sicuramente trai anche qualche idea per la blu?
2: Sarebbe possibile, sì.

0: siamo alla fine, quindi l'anno prossimo si continua questo progetto, come dicevamo, abbiamo sentito dalla professoressa Nadine Baruzza, che sarà presentato anche oltreoceano. Sarete in questo gruppo che andrà a New York e prima forse anche il periodo di scambio per l'Erasmus Plus, Matteo?
1: Sì, speriamo di sì, per oltreoceano negli Stati Uniti. Speriamo e vedremo, non ci hanno ancora comunicato niente, e come anche per l'Erasmus Plus bisogna ancora, appena in settembre ci diranno chi saranno i prescelti.
0: Rocco?
2: Sì, non vedo l'ora che rinizi il nuovo anno scolastico e continuare con il nostro progetto.
0: Noi ci siamo appunto concentrati prevalentemente sul progetto per la Blu, ma Matteo, ricordiamo anche gli altri progetti degli altri ragazzi della Coppo che si sono ben difesi nei vari concorsi, per salutare anche i compagni, insomma.
1: Sì, ci sono anche altri progetti come Electrospin, Puppy Paradise, Hyperzone, che erano con noi a Udine e tutti hanno sempre fatto un buon lavoro.

0: Ancora congratulazioni a tutti i ragazzi che hanno partecipato ai progetti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Dentro i Fatti. Ringrazio anche coloro che sono intervenuti in questa trasmissione, a partire da Istok Scherlich, Nadine Baruzza, e gli studenti Rocco Lacoscegliez e Matteo Anic. Dalla Radarci c'è tutto. Appuntamento con Dentro i Fatti e tra una settimana, perché giovedì 25 giugno è festa in Slovenia e quindi la trasmissione non andrà in onda. Buon proseguimento con i nostri programmi. A presto.
1: Dentro i Fatti, attualità, commenti e confronti.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Arriva ogni domenica in diretta nello spazio grosso modo fra le 18 e le 19, replica notturna alle 2 del mattino e in seconda battuta il martedì sera alle 21. Album charts, classifiche internazionali degli album naturalmente e l'assaggio, l'anticipazione del featured album di Radio Capodistria. Tutto questo con il sottoscritto Andrea F. qui con voi sui 1170 leggendari e mitici in onda media di Radio Capodistria in FM Stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6 in Radio Digitale DAB Capodistria, nome della località e quindi nome della nostra emittente, e in streaming completamente gratuito, in chiaro, perfettamente ascoltabile con tutta la perfezione del suono digitale dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. E come dico sempre, non c'è bisogno di aprire account, di registrarvi, non vogliamo i vostri dati, non vogliamo spiare la vostra privacy, i vostri, che ne so, carte di credito, codici fiscali, no, niente di tutto ciò, basta cliccare, ci potete ascoltare chiaramente mentre state bighellonando o lavorando al computer, come sempre si fa anche d'estate, anche di domenica, anche in questo 2026. Partiamo subito con la chart britannica, la prima delle classifiche che noi vediamo, naturalmente una classifica che praticamente ci porta a esplorare il meglio della musica, non solo made in UK, ma anche a vedere qualcosa dalla zona bassa, perché come sapete noi non ci accontentiamo delle prime 10 posizioni, quindi di 3 brani in rappresentanza di 3 album, di 3 artisti nella top 10, ma andiamo a curiosare anche nella zona bassa. Zona bassa che ci dà sempre modo di ascoltare grande musica dal passato. Faccio un esempio subito. Numero 100, Ariana Grande, Dangerous Woman alla numero 100. Numero 99, però c'è The Definitive Collection di Stevie Wonder. Sono 21 brani, secondo me, essenziali da avere della storia della musica. Da Sir Duke a bellissime canzoni come Hey Love, come I Was Made to Love Her. Brani come My Sharia Moore, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Canzoni come Part Time Lover, per esempio. O come tutte le sue tipiche, I Just Called to Say I Love You, eccetera, eccetera. Ma c'era una canzone in particolare che mi viene in mente in questi giorni. C'era un album bellissimo di Stevie Wonder nel 1980, si chiamava Hotter Than July, cioè più caldo di luglio, e mi sembra che noi qui in questo giugno ci siamo, e da Hotter Than July il singolo era la bellissima Master Blaster Jammin'.

Jammin' Until the Break of Dawn, molti significati e molte le metafore all'interno di questo brano di Stevie Wonder, Master Blaster 1980, il disco era Hotter Than July, e quando ci sono questi suoni reggae si sa subito c'è questo gusto di estate, di spiaggia, di caldo, di tropici. Abbiamo aperto alla grande la nostra album charts, Stevie Wonder, la sua compilation al numero 99 della chart britannica. Entriamo nella top 10, numero 10 The Highlights firmato The Weeknd compilation, numero 9 compilation 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac, la musica americana con The Great Divide di Noah Kahan, alla numero 8 Michael Jackson, che continua a avere due dischi nella top 10, inizia la sua presenza alla numero 7 con Thriller, Drake con Iceman scende alla numero 6 e la prima nuova entrata la incontriamo alla numero 5, loro si chiamano Embrace, Avalanche il titolo del loro nuovo album, uno dei singoli lanciati da questo disco si intitola Road to Nowhere, non necessariamente quella omonima dei Talking Heads.

Road to Nowhere, uno dei singoli degli Embrace dal nuovo album intitolato Avalanche, che significa valanga, e naturalmente è arrivato Avalanga alla numero 5 della classifica britannica, band che è in circolazione mi sembra dal 1990, esistono oramai già da un bel po', arrivano dal West Yorkshire in Gran Bretagna. Numero 4 in Inghilterra, subito sopra Olivia Dean, The Art of Loving. Numero 3 c'è Harry Styles, Kiss All the Times, Disco Occasionally. Siamo d'accordo anche quando va a caccia di American Girls, che è uno dei suoi singoli che lanciava questo album e lo portava verso una direzione un po' meno elettronica degli esordi, alla quale invece è ritornato con il terzo singolo dal disco. Questo ne era il secondo.

American Girls, Harry Styles e i suoi amici tutti innamorati di ragazze americane. Kiss All The Time, Disco Occasionally, numero 3 nella chart britannica. Numero 2 Michael Jackson, che continua a trionfare con The Essential, mai in testa la numero 1. Nuova entrata Olivia Rodrigo con il suo nuovo disco, che ha un titolo veramente ironico. Lei sull'altalena, vestita un po' da bambina, anche se con i tacchi alti, che fa un po' di volteggia contro il cielo, ecco, diciamo così. È un disco che il suo terzo album in studio è sentito da You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, cioè sembri abbastanza triste per una ragazza che dice di essere talmente innamorata. Forse anche per queste contraddizioni ha scritto una stupid song.

0: Stupid Song, lei Olivia Rodrigo dalla classifica britannica, dal vertice della classifica britannica con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, titolo direi decisamente ironico e contraddittorio. Andiamo con la classifica americana, la top 200 di Billboard, seconda delle chart che noi vediamo. 200esima posizione, questa volta come sempre ve lo dico per a titolo di informazione, Cat's Eye con Sis, Soft and Strong, che non è neanche un album ma è un EP, e noi per stare un po' alla pari con le altre classifiche andiamo a curiosare verso la numero 100, visto che le altre sono delle top 100. Alla numero 100 troveremmo Chris Stapleton con Traveler, ma una di sotto, 101, c'è The Greatest Hits, anzi Their Greatest Hits, 1971-1975 degli Eagles. E di questi tempi di caldo estivo, di tramonti sul mare, di gente che sorseggia un cocktailino cercando un po' di refrigerio, ci sta benissimo la mitica Tequila Sunrise. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Tequila Sunrise, Eagles, brano immortale, molto leggero, molto estivo anche questo, ci sta benissimo. Alla numero 101 nella chart americana, la compilation dei loro successi 71-75. Entriamo nella top 10, Olivia Dean, The Art of Loving alla numero 10, Morgan Wallen, One Thing at a Time alla numero 8, Michael Jackson anche qui presente con ben due album in classifica, il primo di questi diversi rispetto a quelli nella classifica britannica, però number ones qui sta alla numero 8. In mezzo, numero 7, nuova entrata per questo signore che dall'Irlanda sta conquistando anche l'America. Neil Horan, Dinner Party è il titolo dell'album, uno degli ultimi singoli. Dice che siamo alla fine di un'era, di un'epoca. Ogni anno sembra così, caro Neil, che siamo arrivati to the end of an era.

Bisogna dirlo, è bravetto il nostro Niall Horan. Dinner Party, direi alla numero 7 della classifica americana, con un certo motivo, con una certa ragione. Numero 6 c'è Thriller di Michael Jackson, vedete due album in classifica. Numero 5, nuova entrata per Malcolm Todd con Do That Again. Numero 4, un nome fisso della scena statunitense che trovavamo anche nella classifica britannica, quindi andiamo a omaggiarlo. Lui è Noah Kahan, il disco si intitola The Great Divide. L'ultimo singolo in ordine di tempo da questo album parla di porte, non della band, anche se si intitola Doors.

Doors Noah Kahan, porte che si aprono per lui nelle classifiche mondiali. The Great Divide alla numero 4 in America. Numero 3 c'è I'm the Problem di Morgan Wallen. In testa in America ancora Iceman di Drake. Sapete che questo disco non è che mi faccia impazzire, per cui mi fermo piuttosto alla numero 2. C'è la bella e brava Ella Langley dal mondo della musica country con il suo soffione, cioè Dandelion, il titolo di questa canzone che è anche il titolo del suo album. Numero 2 nella classifica ufficiale di Billboard.

0: Dandelion, lei è Ella Langley, title track del suo disco numero 2 nella classifica ufficiale di Billboard. Con questa abbiamo concluso con la chart americana, ci spostiamo a quella italiana, che sarebbe poi la top 100 della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Si chiama Top of the Music, nonostante il nome inglese, chiaramente. È una chart tutta made in Italy. Anche qui vediamo e curiosiamo, numero 100 c'è Fra Quintale con Regardez-moi. Io però mi fermo più su oggi, mi fermo alla posizione numero 88 e vi spiego anche perché. Perché alla numero 88 c'è un'artista molto brava che ultimamente sta facendo delle interviste, devo dire, intelligentissime, in cui sta dimostrando un certo sense of humor, sta dimostrando anche una conoscenza di altri generi musicali, di artisti dal passato che non mi aspettavo da lei. Parlo di Dito nella Piaga, l'ho vista fare anche una bella cover di Ivan Graziani, per esempio, di parlare di musica internazionale, discutere di Led Zeppelin addirittura, non soltanto delle sue relazioni personali, anche quelle in maniera sempre molto ironica e convinta. Miss Italia è il titolo del suo album, contestata a quanto pare dall'organizzazione del concorso di Miss Italia, ma poi alla fine hanno dato ragione a Dito nella Piaga, che può usare questo nome perché non sta parlando male, anzi secondo me sta facendo della buona pubblicità, magari ci fosse più ironia del suo tipo e più anche splendore del suo calibro all'interno del concorso di Miss Italia. Nel Festival di Sanremo di quest'anno Dito nella Piaga ci ha un po' sorpresi tutti con una canzone per il suo andamento ritmico e anche per il testo, ma tutto sommato ci ha anche un po' fatti tutti riconoscere questo suo testo molto giusto di questi tempi, che diceva che fastidio.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
2: Io non so più cos'è normale.
1: Su Radio Capodistria.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, certamente non matta, ma molto brava. Su questo non ci piove. Numero 88 nella classifica italiana Miss Italia, il suo album. Entriamo nella top 10 dopo aver curiosato nella zona bassa. Numero 10, Joliet con Dio lo Sato, secondo. Lui ha due album in classifica, però troviamo più su con Tutto è possibile alla numero 3. Ma a quello ci arriviamo ancora. Numero 9, Samurai J con Amatore. Numero 8, Hey, Bad Bunny, The Beatty Ramas Photos. Astro, nuova entrata alla numero 7 con War. Numero 6, c'è Olly con Tutta vita sempre ancora. Effetto Festival di Sanremo.

0: ripon, ripon.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Subito sopra Olly, numero 6 nella classifica italiana, la numero 5 c'è uno degli artisti che Sanremo appunto ci ha rivelato in una dimensione forse aggiuntiva che non ci aspettavamo, e gli ha fatto fare un bel tour molto caratterizzato dall'elemento mare. D'altra parte il disco si intitolava Mediterraneo, sto parlando di Brash, il disco nuovo è Mediterraneo dopo il mare, in ascolto c'è anche Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile, bel testo questo di Bresh, dalla classifica italiana e dal suo album Mediterraneo dopo il mare alla numero 5, Shiva con Vangelo alla numero 4, Joliet, eccolo qua, tutto è possibile, terza posizione. Numero 1 c'è Olivia Rodrigo, anche in Italia, nuova entrata direttamente al vertice con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Alla numero 2, bisogna concludere con un po' di musica italiana, la chart italiana, c'è lui, Achille Lauro, sempre qui a soffrire con Comuni Immortali, quello che contiene anche l'oramai conosciutissima Amor.
2: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non più.

0: Amor, Achille Lauro, e siamo in fondo alla zona classifica di Album Charts. All'appello manca solo e soltanto ancora quello che è il nostro featured album. Che cos'è? Per quei due o tre che non lo sapessero, è l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, un disco che ogni volta esploriamo insieme nel nostro pomeriggio per ben mezz'ora di presentazione e recensione. Recensione significa anche ascolto, esplorazione, tutte cose che facciamo insieme. Nell'ambito di Estate Freschi, la permutazione estiva di pomeriggio ore 4, che va in onda dalle 16 alle 18 tutti i giorni. Io sono con voi il lunedì, in replica la notte, dalla mezzanotte alle 2, e nella terza mezz'ora, dalle 17 alle 17.30, o la notte dall'1 alle 1.30 del mattino, c'è mezz'ora ogni volta per ascoltare un disco nuovo, il nostro featured album. E questa volta devo dirvi che il nostro disco nuovo non è un disco nuovo. Direte, ma ti sei bevuto il cervello? Non esattamente così, perché i Placebo hanno scelto per quello che è praticamente l'anniversario oramai, no? Il 30° anniversario del loro storico album del 1996, che si chiamava semplicemente Placebo, di dargli una bella rinnovata. Non l'hanno soltanto ripubblicato, non l'hanno soltanto rimasterizzato, in alcuni casi hanno remixato proprio i brani, in altri casi sono andati a risuonare delle cose e ci hanno aggiunto anche una B-side che all'epoca era stata molto apprezzata su uno dei singoli ancora in vinile, e ci hanno aggiunto anche qualcosa dal vivo, per cui è diventato veramente un disco nuovo praticamente speciale. In altri termini, non erano molto contenti con il suono dell'album di allora, perché hanno detto: abbiamo cercato anche di portare il disco sonicamente nel nuovo millennio, in questo nuovo periodo, e riavvicinarlo ai nostri fan. Secondo me hanno fatto bene, perché su quel disco ci sono molti brani validi che così abbiamo l'occasione di riascoltare, soprattutto di sentirli in questa nuova livrea, e i fan dei Placebo saranno contenti. Si intitola questo album semplicemente Placebo, quel singolo che ci fa da sigla di coda oggi, è uno dei primissimi singoli da questo disco, che in origine era stato pubblicato assieme a una band chiamata Soup nel 1995, precedeva anche l'uscita del disco. Si intitolava Bruce Pristine, nella sua nuova versione sentirete come suona, l'album lo ascoltate con me il lunedì. Nel frattempo, grazie a tutti voi per l'ascolto, un grazie al nostro staff tecnico per la messa in onda, un abbraccio a tutti voi, Tandre F.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Placebo Recreate, della ricreazione, il rinnovamento del primo disco dei Placebo.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi accompagno nel programma che ogni settimana vi porta alla scoperta della musica emergente, delle nuove uscite discografiche e delle storie che si nascondono dietro le canzoni. Anche oggi avremo l'opportunità di incontrare artisti provenienti da percorsi diversi, ascoltare nuovi brani e conoscere da vicino le emozioni, le idee e le esperienze che hanno dato vita alla loro musica. Suoni all'Alba è uno spazio dedicato a chi crea, a chi racconta e condivide attraverso le note un luogo dove la musica diventa dialogo, scoperta e confronto. E allora preparatevi a un nuovo viaggio tra sonorità, parole e racconti che meritano di essere ascoltati. Lasciatevi guidare dalla musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba. Perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che ha fatto della libertà espressiva e della ricerca personale il cuore della propria musica. Torna a trovarci Freaky Bea, cantautrice, performer, vocal coach e produttrice, protagonista di un percorso artistico originale e ricco di sfumature. Il suo nuovo singolo si intitola Chiamami Strega, tratto dall'EP Mondi. Freaky Bea ci accompagna in un viaggio interiore che parla di accettazione, consapevolezza e della capacità di trasformare le proprie fragilità in punti di forza. Ma per saperne di più, accogliamola qui a Suoni all'Alba. Freaky Bea è qui con noi. Ciao, bentornata.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, come state?
0: Tutto bene?
1: Bene,
0: dai, tutto bene, come dicevamo fuori onda si avvicina l'estate, quindi insomma si sente anche un po' l'odore delle vacanze e questo è bello, Allora Freaky, arriva un altro brano tratto dalle Pimondi, Chiamami Strega, brano che nasce da un confronto molto diretto con te stessa, mi sembra di aver capito così, no?
1: Esattamente, proprio diciamo il brano più introspettivo di tutto l'album Mondi, dove io faccio i conti con me stessa e sottolineo che ognuno di noi poi alla fine ha dei lati brutti e belli, e i lati brutti vanno accettati, vanno sviscerati, bisogna capire come mai ce li abbiamo e cercare di migliorarli. Poi alla fine è questo, no? Perché è umano, credo, certo, che sia umano, no? Avere dei lati anche un po' così così.
0: Assolutamente, dentro ognuno di noi ci sono dei lati che sono luci e ombre, no? È stato difficile accettare queste due dimensioni, entrare e equilibrare poi nella canzone queste due dimensioni.
1: È stato un po' difficile perché io ho scritto questo brano in un momento dove non ero proprio fiera di me stessa, dove volevo di più da me stessa, soprattutto dal punto di vista emotivo sociale, chiamiamolo così, perché diciamo che a volte tendo ad essere un po' scontrosa, a chiudermi e a proteggermi. Forse sarà anche per il fatto che ho vissuto delle esperienze non proprio bellissime, come certo, quella della violenza sulle donne e della violenza domestica. Però ecco, questo brano mi aiuta a mettere giù queste emozioni, questo mio modo di viverla nel brano, mi ha effettivamente aiutato, e ancora qui possiamo dire che la musica aiuta, no? Certo, che viene in nostro soccorso.
0: Certo, hai dichiarato anche che tutto si gioca proprio sul filo della follia dell'amore, è una bellissima immagine questa, no? Quanto l'amore, proprio intesa come sentimento ampio, non soltanto quello di coppia, può diventare poi uno strumento di guarigione personale. L'amore è importante, è una buona medicina.
1: Assolutamente sì, io dico sempre che l'amore salverà il mondo, perché appunto, come hai detto te, l'amore è quello ampio, no? Visto a 360 gradi come sentimento è potentissimo e ci dà la possibilità di tirar fuori la parte migliore di noi.
0: Certo.
1: Credo che unito alla musica poi l'amore e il rispetto, che sono due sentimenti molto molto forti, creino un mix super, un mix top, ed è importante che passi anche secondo me questo messaggio, perché oggi nella società di oggi, soprattutto noi giovani, siamo tempestati di cose brutte, no?
0: Sì.
1: Cose brutte che succedono, comportamenti brutti che vediamo, che riceviamo, e invece c'è da dare il messaggio positivo di introspezione. Io sono una che si mette tantissimo in discussione e secondo me dovrebbero farlo in tanti, ecco.
0: Assolutamente sì, è un momento abbastanza particolare, quindi bisogna procedere sicuramente su questa strada. Assolutamente sì. Musicalmente, dal punto di vista del sound, hai scelto una produzione abbastanza essenziale, no? Che lascia molto spazio alla voce e quindi anche alle emozioni. Era importante mantenere questa intimità in questo brano?
1: Eh beh sì, perché il messaggio dentro la canzone doveva arrivare, quello proprio delle parole che dico, doveva essere, farla da padrone, diciamo, era per me importante sottolineare quello. E quindi ho voluto creare un arrangiamento e anche una struttura armonica che andasse proprio appunto ad appoggiare questo messaggio contenuto nel testo e ne facesse da contorno, poi lo infighettasse, tanto per usare un termine un po' buffo, no? E quindi sì, ho usato la struttura di una ballad con accordi aperti, anche un po' malinconici a volte, perché comunque l'atteggiamento era quella. Quando dico mangio fragole al sapore di mediocrità, sì, è perché effettivamente stavo mangiando, facevo merenda mangiando queste fragole e mi sentivo una persona mediocre in quel momento, cioè che non stava dando quello che veramente voleva agli altri, a se stessa. E credo che insomma questo mood musicale fosse quello migliore per poter sottolineare frasi anche un po' forti come questa.
0: La parola strega viene spesso utilizzata con significati negativi o stereotipati, invece la trasformi in un simbolo di consapevolezza. Che cosa dobbiamo ricavare da questa immagine, dalla strega di Freaky Bea?
1: Ma allora, sai, strega sì, a volte è usato con un termine, un'accezione negativa. In realtà la strega è anche quella che riesce che ha del magico, no? Che poi ha questa aurea magica intorno. E quindi sì, chiamami pure strega, chiamami, io ovviamente mi rivolgo a me stessa, datti pure questa accezione negativa, ma poi ti stai dicendo anche che puoi essere, cioè che con questa magia insita nella parola strega puoi anche cambiarti. E quindi ben venga questo termine, ben venga anche questa aurea di fantastico, no? Perché poi a me piace, io sono una che veramente con la fantasia va, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo queste figure un po' anche eteree, le fate, le streghe, e che non devono per forza avere un'accezione negativa. E quindi sì, mi è venuto di vederla così, di mettere laggiù così, e spero insomma che se ne possa prendere quanto di più positivo si può.
0: Ecco, ne abbiamo già parlato altre volte, Mondi in questo EP suggerisce che dentro ogni persona convivono realtà diverse, no? Lo abbiamo detto anche,
1: esatto,
0: oggi.
1: Sì, sì.
0: Ecco, chiamami strega, che ruolo ha all'interno di questo EP?
1: Eh sì, nelle P Mondi appunto io parlo di diverse sfaccettature delle persone, anche di me stessa ovviamente, e, come se fossero un po' tutti dei piccoli mondi a parte che però convivono in uno stesso nucleo. E, chiamami strega, diciamo, ricopre quel doveroso, secondo me, messaggio. Hai presente quando ci sono, te ti metti davanti allo specchio del bagno e ti lavi i denti o la faccia, sì, e poi ti guardi e dici, ok, a fine giornata, sono fiero di me stessa, sono fiero di me stesso, e tiri un po' le somme. Ecco, chiamami strega è chiamata a tirare le somme di quello che poi sono i conti che facciamo tra noi, no? Tra noi e noi. E c'è questo arduo compito, perché non è proprio facilissimo. A volte ci raccontiamo spesso tantissime bugie bianche per non vedere le cose, invece.
0: Sì, spesso,
1: un po' di sana concretezza a volte.
0: Sì, spesso caliamo quella maschera virtuale che abbiamo davanti al viso, spesso la mettiamo poi davanti al viso. L'estate è anche tempo di concerti, insomma tu sei una molto attiva, quindi sicuramente stai preparando tante cose.
1: Assolutamente sì, poi io non vedo l'ora sempre di salire sul palco e di relazionarmi con le persone che stanno davanti a me. E, Io, come abbiamo già detto altre volte, ho iniziato il tour il 20 di marzo, sì. Prima il tour nei club e poi ora i club giustamente sono chiusi, sono andati in ferie e ci si sposta all'aperto. Quindi tutto più bello, più arioso, più soleggiato, più grande e insomma sul mio sito, ma anche sui miei social, quindi www.frichibea.com piuttosto che Frichibea Official o qualsiasi altro social, basta che scrivete Frichibea, scritto Freachi con la KY, lo dico sempre, su Google mi trovate e potete vedere anche tutte le date del mio tour estivo, del Summer Tour, che è, sono tante, ne arriveranno ancora altre, però vengo proprio adesso da un weekend dove sono stata a Viterbo, dove sono stata a Spotorno e quindi ho girato come una matta questo weekend e prossimo weekend si ricomincia a girare.
0: È benissimo. E allora ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Frichibea si chiama si intitola Chiamami Strega, un brano intenso, personale, che conferma la capacità proprio dell'artista di raccontare emozioni profonde con autenticità e sensibilità. Frichibea, io ti saluto ancora una volta, ti aspetto per le prossime cose, un grandissimo in bocca al lupo e buon lavoro.
1: Grazie Giulio, grazie a tutti voi e un bacio alla Frichi.
0: Ciao,
1: buon
0: alla
1: estate.
0: Prossima, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Bene, continuiamo con Suoni all'Alba e incontriamo il nostro secondo ospite, un artista che affronta uno dei temi più attuali del nostro tempo, il rapporto che c'è tra immagine, successo e identità. Con noi ritorna Izzine, cantautore emiliano, con il suo nuovo singolo dal titolo L'Uomo dell'Anno, un brano ironico, disincantato, che osserva da vicino la cultura dell'apparenza e la continua ricerca di approvazione che caratterizza la società contemporanea. Ma per saperne di più glielo chiediamo a lui, perché al telefono con noi a Suoni all'Alba c'è Izzine. Ciao, bentornato.
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Ciao, bentornato. L'Uomo dell'Anno, un titolo molto interessante, una canzone che affronta, come abbiamo detto prima, con ironia, un tema molto serio. Ecco, quando è che è nata l'esigenza di scrivere questa canzone, Izzine?
1: Ma guarda, diciamo che per esperienza personale che mi è capitato tantissimo, mi è capitato molte volte di avere a che fare con manager o con chi insomma sembra che sia si comporti in modo da essere effettivamente l'uomo dell'anno, no? In una realtà quasi un po' parallela rispetto alla quotidiana, al reale, in cui sembra tutto urgente, tutto importante, e in cui insomma sembra sempre che dobbiamo salvare delle vite, ma poi alla fine insomma sono tutte cose, non c'è niente di effettivamente così fondamentale. E quindi da lì nasce la necessità di confrontarsi con quello che è una scala di valori, no? Cioè capire quali sono effettivamente i valori importanti nella vita e cosa invece non lo è, cosa non è.
0: Ecco, nel brano parli della costruzione di versioni idealizzate di noi stessi, no? Quanto pensi che anche i social contribuiscono a questo?
1: Ah beh, i social diciamo che hanno creato una sorta di mondo parallelo quasi in tanti casi, o meglio, si prestano, alla fine è uno strumento e si presta a fare questo, no? Nel senso che tante volte attraverso i social manifestiamo una versione di noi che non corrisponde poi esattamente alla realtà, o magari solo ad alcuni tratti, no, di quella che è la realtà, perché poi noi siamo multisfaccettati.
0: Sì.
1: E i social amplificano tantissimo questo discorso, chiaramente.
0: Ecco, tu hai scelto di utilizzare in questa canzone un tono leggero, quasi spensierato, per accompagnare però una critica sociale che è molto precisa. Quanto era importante realizzare proprio questo contrasto nella canzone?
1: Ma è importantissimo, perché penso che l'ironia sia assolutamente uno strumento molto forte e molto importante, e anche un po' per, come dire, cioè ti sto dicendo una cosa seria, una cosa importante, ma allo stesso tempo sto utilizzando non quello che utilizzi tu, cioè la serietà e la pesantezza di sembrare di dover per forza avere successo, ma sto utilizzando l'ironia per farti capire che in effetti tante volte bisognerebbe anche prendersi un po' meno sul serio, no?
0: Mm-hmm. Per quanto riguarda il sound, invece, proprio dal punto di vista musicale, nel brano avete utilizzato anche degli elementi molto particolari, come lo xilofono, l'ukulele. Quant'era importante usare anche questi strumenti per creare queste atmosfere solari?
1: Ah beh, è stato fondamentale. Michele Guberti, con cui abbiamo curato la produzione del brano, presso il Magiari Sound Factory di Ferrara, e ha avuto, diciamo così, l'intuizione dello xilofono, ed è stata secondo me super azzeccata, perché crea appunto questa sorta di leggerezza, no? Quel motivetto che ti entra in testa e che quindi fa un po', come dire, un po'
0: da eco, no? Esatto. Insomma, fa da eco che trascina, poi questo sicuramente.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E poi l'ukulele, chiaramente, che è uno strumento che io, insomma, che io suono con regolarità, era in effetti, rispetto alla chitarra acustica, perché il pezzo era nato con dalla chitarra acustica quando l'ho scritto, rendeva ancora di più l'idea, no? Insomma, di questa atmosfera un po' caraibica, leggera, festosa.
0: Certo. Anche la copertina è molto interessante, c'è un richiamo verso un immaginario cinematografico, mi viene in mente American Psycho, no? Quanto le immagini, il cinema influenzano poi anche questo tuo progetto?
1: Ma tantissimo, perché io sono anche un appassionato di cinema, mm-hmm. e quindi in qualche modo, anche involontariamente, quando scrivo le canzoni, spesso immagino delle scene, no? Immagino delle scene, e in questo caso immaginavo appunto l'uomo dell'anno in questi abiti formali, super curati, ma poi di fatto, come dire, crea quell'apparenza cui dietro si nasconde qualcosa di diverso. Nel film American Psycho chiaramente si nasconde qualcosa, insomma, di molto pericoloso, quindi sì. Serial killer. E nella vita di tutti i giorni, dietro magari al manager di successo, questa smania di arrivare, questa smania anche di apparire vincenti, si nasconde un grandissimo vuoto, una fragilità spesse volte, insomma, che è ingannata dall'apparenza.
0: Ecco, il tuo prossimo album, il tuo prossimo lavoro si intitolerà Musica Sostenibile. A che punto è, quando potremo ascoltarlo, e soprattutto che cosa dobbiamo aspettarci da questo lavoro?
1: Ah, guarda, ti ringrazio tantissimo per la domanda. L'album è pronto, uscirà il 25 di settembre, quindi è già, diciamo, tutto deciso. E ci dobbiamo aspettare sicuramente un album che, così come è stato per Maledetta IA, il primo singolo tratto dal disco che è uscito in marzo, e per questa L'Uomo dell'Anno, un disco che parla delle cose che viviamo, parla della nostra società con uno sguardo, diciamo, che è il mio, un punto di vista che è il mio, che chiaramente, come dire, cerca di portare uno spunto di riflessione, uh-huh. e si intitola Musica Sostenibile perché da questo punto di vista da cui vengono guardate le cose, la vera domanda è: stiamo davvero vivendo abbiamo davvero uno stile di vita sostenibile dal punto di vista ecologico, dal punto di vista anche culturale, sociale? Stiamo davvero facendo le scelte giuste? Il nostro stile di vita è veramente sostenibile, oppure siamo in effetti un po' distratti da tante cose che possono anche essere ritenute secondarie? Questa è un po' l'ottica.
0: Bene, è un argomento veramente molto interessante, quindi noi aspetteremo di ascoltare questo tuo prossimo lavoro. Ecco, ora, insomma, l'estate, tempo di live, tu continui anche a suonare con una band, però nello stesso tempo sei anche il cantautore che sei, quindi, insomma, come convivono queste due anime? Che cosa dobbiamo aspettarci anche per quest'estate?
1: Allora, per quest'estate in realtà al momento dobbiamo ancora buttare giù qualche data per quanto riguarda i zine, che inizierò le date sicuramente quando uscirà il disco, quindi settembre, ottobre, novembre sarò a Reggio Emilia, sarò a Parma, sarò a Bologna, mm-hmm. sarò a Ferrara, quindi ci saranno un po' di appuntamenti e a breve dovrebbe uscire l'elenco delle date. Mm-hmm. Poi, come dicevi tu, in realtà io sono anche diciamo il cantante della band The Troublemakers, dove facciamo scali anche in quest'estate. Abbiamo un calendario fittissimo e...
0: Beh, la musica, sì. Quella poi è, insomma, per l'estate va alla grande, no? Va sempre, sì, però no, l'estate è il suo habitat naturale. Bene, io ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Zine si intitola L'Uomo dell'Anno, un brano sicuramente molto intelligente, contemporaneo, capace di far pensare senza rinunciare all'immediato della canzone pop. Zine, io ti ringrazio di essere stato ancora una volta con noi qui a Suoni all'Alba, un grandissimo in bocca al lupo e buona estate e a presto.
1: Grazie a te, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
0: Ciao, alla prossima, grazie, ciao.

bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana la parola d'ordine è una sola: rivoluzione. Cambiano gli equilibri nelle posizioni più alte e il podio si rinnova completamente. La battaglia per la top 10 è più aperta che mai e la top 20 continua a fotografare tutta la varietà della nuova musica italiana. Ma attenzione alle novità che fanno il loro ingresso in classifica. Cantautorato, rock, urban, elettronica e nuove contaminazioni. La musica indipendente italiana continua a raccontare il presente e a costruire il futuro. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la Indie Music Like.

E questa era la posizione numero 20, Simon Tigre con Vanta. In discesa, la numero 19, troviamo Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita invece alla numero 18, Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. E alla numero 17, Maria Antonietta e Colombre, Senza Vestiti. Alla numero 16, in salita Saif con Sex on la Santa. E alla numero 15, Le Bambole di Pezza con Porno. E alla numero 14, Dito nella Piaga, Businessman. Alla numero 13, in salita Coez, Niente da Nascondere. E al gradino numero 12 della Indie Music Like, Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Posizione numero 11, Di Martino, Fluire degli Argini. Ed eccola la top 10. Numero 10, Cosmo, Ogni Giorno, Ogni Notte.

In discesa la numero 9 Fra Quintale Aranciata e in salita la numero 8 Gue Toni Pitoni Sciablo Cadillac. Posizione numero 7 della classifica per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, e alla numero 6 Willy Peyote Kodak.

In discesa la numero 5 Liberato e Mahmood, Into Street. E all'anticamera del podio rimane stabile alla numero 4 Fulminacci con Maledetto Me. Ed eccolo il podio di questa settimana. In discesa alla numero 3 Marrakesh, Madame, Volevo capire con Marrakesh. Posizione d'onore numero 2, medaglia d'argento per i ministri, Gente che si ostina a vivere.

E anche questa settimana siamo arrivati al termine della Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a sorprendere con nuovi protagonisti, grandi ritorni e artisti capaci di attraversare generi, generazioni e linguaggi musicali diversi. Abbiamo visto un po'.

0: Bene, siamo arrivati al nostro terzo ospite, un ospite che inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico con un progetto che unisce musica, immaginario cinematografico, cultura pop e narrazione contemporanea. Il suo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Ragnatele, che è il primo capitolo di un universo artistico completamente rinnovato. Una canzone che utilizza il mondo di Spider-Man come metafora emotiva per raccontare i legami, le emozioni e quelle connessioni da cui, proprio come accade nelle Ragnatele, è impossibile liberarsi del tutto. Qui da noi è stato ospite come Marco Elba, ma adesso ritorna come Spidey. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Marco, come stai?
1: Tutto bene, tu?
0: Eh beh, tutto ok, tutto ok. Allora, parliamo di questo nuovo progetto, Spidey. Quando è che hai capito che era arrivato questo momento, quel momento di dare vita forse a una nuova identità artistica?
1: Allora, diciamo che il momento in cui ho concepito proprio Spidey concretamente è stato intorno quest'anno, comunque abbastanza recentemente, a inizio anno. Poi ovviamente ci sono voluti dei tempi tecnici per mettere tutto in pratica e sviluppare concretamente tutto quanto, però diciamo che la passione per Spidey e per Spider-Man e questo, insomma, mio amore incontrollato per il mondo del cinema, della cultura pop, delle serie TV e in generale anche proprio delle fiere, Lucca Comics, eccetera, c'è sempre stato. Quindi è stato solo una normalissima e naturale prosecuzione di un percorso che in realtà c'era, non era diciamo calato nella musica, e l'idea è stata proprio quella, unire tutti i miei mondi in un unico solo progetto.
0: Possiamo quindi affermare che Ragnatele non è soltanto una canzone, ma possiamo definirlo un manifesto creativo?
1: Assolutamente.

0: Sì, il punto è stato proprio questo. Io in realtà ho iniziato come attore più che come cantautore. Poi andando avanti con gli anni sono passato più alla musica, però la passione per il cinema, per la recitazione, anche per la regia, per la sceneggiatura, perché io scrivevo anche le produzioni che realizzavo, interpretavo, non mi è mai passata. E comunque dedicarmi totalmente alla musica, da un lato era sicuramente appagante, ma dall'altro mi faceva un pochino mancare tutta quella parte che era comunque una parte importantissima di me stesso, che anzi era allo stesso livello della parte musicale. E quindi Spidey è stato proprio la scusa e l'occasione per unire finalmente tutte le mie parti di me e iniziare a fare a 360 gradi quello che volevo fare e quello che in realtà sono. E il tutto coniugato sotto questa figura di Spidey, che ovviamente per me è simbolica, perché Spider-Man è sempre stato il mio supereroe preferito sin da quando sono bambino. Poi nel corso degli anni mi hanno sempre chiamato Spider-Man, ho sempre fatto il cosplayer di Spider-Man alle fiere, e quindi è stato, insomma, naturale.
1: È il tuo mondo. Dal punto di vista musicale, del sound, troviamo diverse influenze, no? C'è il pop, c'è l'EDM, c'è la trap, forse possiamo dire che c'è anche la K-pop. Come sei riuscito poi alla fine a far condividere, a mettere insieme tutti questi mondi sonori diversi?
0: Quello in realtà è stato abbastanza semplice, perché dal punto di vista sonoro ho semplicemente proseguito quello che già avevo iniziato con il mio progetto da cantautore sotto il nome Marco Elba. Diciamo che il genere musicale che faccio comunque è rimasto invariato, e ho sempre il mio sound che mi sono costruito negli anni è sempre stato così, quindi un'unione del pop, che comunque è il mio genere principale, però molto contaminato, perché sono una persona che ascolta tantissima musica. Io stravedo appunto per il K-pop, ma anche per la trap, ma in realtà anche la musica orchestrale, perché ho iniziato con la musica classica, e quindi ho cercato di far confluire tutto quanto in un sound che fosse il più autentico, personale e anche originale possibile.
1: La produzione porta anche la tua firma con un altro nome, Kaito. Quanto è importante per te mantenere il controllo creativo di tutto, ma poi differenziarlo anche con nomi diversi?
0: Allora sì, diciamo che quando come producer mi firmo come Kaito, anche per separare le due cose, ed è ovviamente fondamentale. Diciamo che iniziare a produrre mi ha letteralmente aperto un mondo, perché io prima già componevo e scrivevo le mie canzoni, però poter agire anche proprio sul vestito sonoro e quindi curare a 360 gradi tutta la produzione del brano, quindi sin dal suo concepimento fino al suo vestito, quindi al prodotto finale, mi ha permesso veramente di dare tutto me stesso e rendere i miei brani ancora più esemplificativi, cioè di quello che voglio comunicare, e renderli ancora più miei, ancora più autentici. Quindi non tornerei assolutamente indietro.
1: Ecco, fra l'altro il tuo catalogo, leggevo, ha superato i 2 milioni di ascolti su Spotify, hai partecipato a progetti molto importanti come Genova X, insomma tanti progetti particolari. Quanto sono stati importanti queste esperienze e hanno aperto anche questa la strada di Spidey in qualche modo?
0: Assolutamente importantissime, anche perché io sono uno che cerca le critiche come il pane, sono affamato di miglioramento ogni giorno, cioè sono sempre lì che studio, che cerco modi per trovare quella chiave nuova, imparare quella cosa nuova per crescere, migliorare e cercare di produrre musica sempre migliore, o comunque che veramente abbia la mia cifra e ce l'abbia in un modo che sia veramente efficace. Quindi ho fatto tanti concorsi anche proprio per questo, per mettermi in gioco di fronte ad esperti del settore, quindi poter imparare e crescere sia come artista dal punto di vista personale e anche proprio tecnicamente.
1: Il mondo musicale è sicuramente molto cambiato, no? Però Ragnatele mi ispira un po', mi fa venire un'immagine, mi fa fare un ragionamento, no? Una canzone che vuole in qualche modo costruire una vera narrazione intorno alla musica. Tu pensi che oggi la musica sia tutta vera, oppure abbiamo bisogno di narrazioni vere?
0: Ma secondo me sì, ma per il semplice fatto che in realtà la musica comunque è un linguaggio creativo e comunicativo come il cinema, come tutti gli altri media, in quanto tale può essere appunto veicolo di fortissime narrazioni, cioè ci sono tantissime opere che anzi basano proprio sulla musica la narrazione, quindi sì, può essere un mezzo veramente potentissimo. E quindi secondo me sì, cioè è un veicolo molto potente per creare storie, per creare emozioni, universi narrativi, ed è un po' quello che vorrei fare io, cioè usare la musica non solo fine a se stessa, ma per costruire qualcosa di più grande.
1: Ecco, adesso per il futuro di Spidey cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, tante cose. Ovviamente, appunto, per proseguire il discorso, non solo musica, perché sì, Spidey è un progetto a 360 gradi che vuole unire il mio percorso da cantautore, ma anche da attore, filmmaker, quindi regista, sceneggiatore, eccetera. Quindi all'orizzonte ci sono sicuramente produzioni musicali, quindi i brani andranno avanti, ma parallelamente sta bollendo in pentola anche tanto altro materiale che non vedo l'ora di pubblicare.
1: Lo ricordo, il singolo di Spidey si intitola Ragnatele, un brano che dimostra come le emozioni possano essere raccontate anche attraverso nuovi linguaggi senza perdere l'autenticità e l'immediatezza. Marco, io ti ringrazio veramente tanto, è sempre un piacere scoprire le tue cose, sei un vulcano di idee, quindi impariamo sempre qualcosa, quindi grazie per essere stato di nuovo con noi qui a
0: Suonelab. Il piacere è stato mio.
1: In bocca al lupo per tutto, buona estate e sicuramente a risentirci alle prossime.
0: Grazie mille, viva il lupo.
1: Ciao Marco, ciao. E si chiude qui questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato mondi musicali molto diversi tra loro, dall'introspezione e dalla ricerca personale di Freaky Bea alla riflessione ironica e sociale proposta dai Zine, fino all'universo creativo e multidisciplinare di Spidey. Tre artisti, tre percorsi differenti, accomunati però dalla voglia di raccontare il presente attraverso la musica, trasformando emozioni, idee e visioni in canzoni capaci di lasciare il segno. Grazie quindi ai nostri ospiti per essere stati con noi e per aver condiviso la loro arte, e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana ci accompagnate in questo viaggio tra nuove uscite, storie e protagonisti della scena musicale contemporanea. Da Giulio Berghella è tutto, io vi aspetto per il prossimo appuntamento con Suoni all'Alba, sempre qui. Fino ad allora continuate a cercare nuove emozioni, nuove canzoni e nuove storie da ascoltare. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao, un saluto affettuosissimo e alla prossima!

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Solstizio d'estate su una spiaggia solitaria, Franco Battiato in Summer on a Solitary Beach, quando il pop italiano volava altissimo. Summer on a Solitary Beach uscì il 17 settembre 1981 come lato B di Bandiera Bianca e singolo di lancio che anticipava l'uscita della Voce del Padrone. Album di Franco Battiato è uno dei più importanti della musica italiana fino a quel momento, capace poi di superare per la prima volta il milione di copie vendute, proseguendo poi sulla strada già imboccata dai precedenti Patriots e l'era del cinghiale bianco. Summer on a Solitary Beach, un'estate su una spiaggia solitaria. Il titolo è una foto, cari amici, la canzone è una cartolina. Battiato ci porta in un luogo che non esiste, eppure lo riconosciamo. È il mare che abbiamo sognato, la spiaggia che abbiamo perso, l'estate che ricordiamo quando tutto era possibile. Ecco, peccato che il tempo, come le maree, porti via tutto, ma la canzone resta e mentre ascoltiamo per un attimo siamo di nuovo lì. Buon pomeriggio, o meglio buon solstizio d'estate. L'altro ieri lo è stato per precisione, il giorno più lungo dell'anno, la luce che vince sulle tenebre, il sole che si ferma per un attimo e noi da millenni, ecco, festeggiamo questa sospensione come se fosse un miracolo, e forse lo è. Puntata speciale di Estate Freschi, dedicata appunto al tema del solstizio d'estate, una puntata tematica, chiamiamola così, quest'oggi. Su Radio Capodistria, l'unica frequenza dove il solstizio non è un fenomeno astronomico, ma anche una scusa appunto per ascoltare musica e chiedersi: e adesso? Beh, questa è Estate Freschi. Oggi non parliamo di compleanni, non parliamo di morti, parliamo del sole, di quella palla di fuoco che ci dà vita e ci brucia la pelle, che ci fa alzare presto e ci tiene svegli fino a tardi, che ci fa credere che tutto sia possibile, a meno finché non tramonta. Il solstizio è quindi, ecco, il trionfo della luce, ma noi, ecco, che di tenebre ne abbiamo viste tante, sappiamo che questo trionfo è solo temporaneo, come tutto del resto. Ma mentre c'è, perché non goderselo? Quindi perché non ascoltare una canzone che parli di questo giorno, ecco, che sa di magico, sospeso tra passato e futuro, tra il caldo del sole e il fresco della sera? E allora, cari amici, che dire, accendete il ventilatore, abbassate le tapparelle e preparatevi a questo viaggio tra soli e riti antichi. Iniziamo volando a nord, dove il sole a mezzanotte non tramonta mai, dove il solstizio è luce pura. Björk ci porta lì. Solstice è la canzone. La cantante islandese ha dedicato questo brano al giorno più lungo dell'anno, una canzone che è un respiro, un sospiro, un attimo di luce sospeso tra cielo e terra.

Solstice, solstizio. Björk la canta come se fosse una preghiera, un mantra, un incantesimo. La sua voce, come avete sentito, è leggera, quasi infantile, ma il suono è profondo, quasi arcaico. In Islanda il solstizio è un momento magico, il sole non tramonta mai, qui da noi invece tramonta sempre, ma insomma per un attimo, ascoltando Björk, possiamo illuderci che il giorno non finisca mai. Poi guardiamo l'orologio, invece sì, vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione, andiamo avanti. Se Björk ci ha portato in Islanda, beh, ci riporta ancora più indietro, a riti ancestrali, ai fuochi, ai sacrifici. Sempre Björk in Pagan Poetry, un brano che esaspera il lato tribale, viscerale e rituale dell'energia solare. La musica si fa corpo, il corpo si fa rito, il rito si fa sole. Pagan Poetry, Björk.

Pagan Poetry di Björk, estate freschi, poesia pagana, lei ci porta nel cuore del solstizio, dove il sole non è solo un astro ma una divinità. Come avete sentito, le percussioni, gli archi, la voce che si spezza, davvero un rito, una danza, un'offerta. Oggi, cari amici, nel 2026 i nostri riti sono molto più banali nel quotidiano, il barbecue, la birra al bar, il selfie al tramonto, ecco quelle cose lì. Ma forse anche quelli sono una forma di preghiera, chi lo sa, ma molto molto molto meno poetica. Quindi in questa puntata tenteremo un po' di riconnetterci a quelli che furono i riti del passato, quelli molto più connessi alla natura e alla vita di una volta. Quindi dal rito pagano passiamo alla festa. Auriel canta la gioia pura del solstizio insieme a Ryan Lauder in Midsummer Songs, un brano folk ed evocativo che parla della gioia del sole, del fuoco e del calore. La voce di Auriel è un canto di fata davvero, bisogna dirlo, il sole in questa canzone è un dio che sorride. Midsummer Song, Auriel e Ryan Lauder.

Midsummer Song, canzone di mezza estate, una melodia che profuma di falò, di danze, di notti in cui il sole non si addormenta mai. Auriel canta la gioia pura, quella che si prova quando il calore ti avvolge e il buio è soltanto un ricordo. La gioia pura nella vita reale, beh insomma cari amici, sono sempre io a dirlo, insomma, dura un attimo, ma in questa canzone dura 4 minuti e quindi già, ecco, a volte è abbastanza, è molto meglio del solito. Se il solstizio è un rito, cari amici, il rito più antico è quello del sole che gira, come la ruota della vita. Ward Runa con Sol Ringen, d'estate freschi, maestri assoluti del folk norvegese antico, corni, tamburi, cori evocativi, la ruota solare, il ciclo che non si ferma mai. Il sole che muore rinasce ogni anno, ogni giorno e ogni attimo, in chiusura della prima parte di Estate Freschi. Ward Runa.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati ad Estate Freschi, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Se nel primo abbiamo viaggiato tra Battiato, Björk, Oriel e Wardruna, oggi scendiamo ancora più nel profondo, nel rito, nella danza, nel fuoco. Perché il solstizio, prima di essere un fenomeno astronomico, è infatti un'occasione per fermarsi, per guardare il sole e credere che il mondo, ecco, per un attimo sia bello, sia quasi perfetto. Poi arriva il lunedì, ma insomma lasciamo perdere, intanto balliamo. E se i nostri antenati accendevano falò per dare forza al sole, noi accendiamo lo stereo. Ecco, accendete la radio, forse è lo stesso, non proprio immagino, ma insomma sempre meglio di niente. Partiamo con una band che il fuoco lo conosce bene, gli Omnia, esponenti di punta del pagan folk europeo. La loro Sister Sunshine, sentita in apertura, è un inno al sole nel suo momento di massimo splendore. Flauti, arpa celtica e un ritmo tribale che ti invita a ballare, possibilmente intorno ad un falò appunto, ma anche intorno al tavolo della cucina, va bene lo stesso. Insomma, Sister Sunshine, sorella sole, il titolo è già una carezza, la canzone è stato un abbraccio. Gli Omnia mescolano antico e moderno, folk e pagan, e il risultato è una musica che ti prende per mano e ti porta in una radura a guardare il cielo, ecco. Ma qui in questa canzone tutto è armonia, cari amici. Quando la musica finisce resta il desiderio di accendere un fuoco, almeno il condizionatore, ecco. Se vogliamo davvero parlare di riti antichi, di cicli del tempo e dei soli eterni, allora dobbiamo andare più ad est, in Bulgaria, dove troviamo gli Irfan, che ci portano proprio lì. Il ritorno eterno, The Eternal Return degli Irfan, 10 minuti di musica che non è musica ma viaggio. Gli Irfan uniscono infatti world music, influenze medievali e canti sacri balcanici. La loro musica evoca i grandi cicli del tempo e il sole che torna sempre dopo ogni notte. Un pezzo lungo, ipnotico, da ascoltare a occhi chiusi o a occhi aperti mentre il sole tramonta. The Eternal Return, Irfan.

The Eternal Return, il ritorno eterno, il sole che muore rinasce ogni giorno, ogni anno, ogni millennio. Gli Irfan ci portano in un tempo che non esiste più, ma che forse non è mai passato. 10 minuti di canti sacri, di atmosfere eteree, di una bellezza che sembra venire da un altro mondo. Peccato che l'altro mondo oggi sia soltanto un'idea, ma per 10 minuti possiamo crederci. E mentre il sole raggiunge il suo zenith, l'uomo da sempre ha cercato di celebrarlo, con fuochi, con danze, sacrifici. In tutte le culture, infatti, il solstizio è un momento magico, il momento in cui il velo tra il mondo umano e quello degli spiriti si assottiglia, possiamo dire così. Partiamo dalla tradizione celtica e neopagana, Litha, il momento in cui il re Quercia, sovrano della luce, viene sconfitto dal re Agrifoglio, sovrano dell'oscurità. Una battaglia che si ripete ogni anno come il nostro eterno conflitto tra speranza e rassegnazione. I falò venivano accesi sulle colline per dare forza al sole, ruote di paglia infuocate rotolavano giù per i pendii, ecco a ricordarci che il sole, dopo aver raggiunto il picco, inizia la sua discesa. E le persone ballavano, saltavano sopra le braci, si purificavano e quant'altro. Beh, forse in fondo è ciò che facciamo ancora oggi quando accendiamo il barbecue e guardiamo il cielo, ecco, solo che il fuoco ora mannaggia è a gas o carbonella, ma insomma, almeno tentiamo in qualche modo di rendere rituale l'estate. Moonloom dei Litha è la canzone, la prossima canzone, 5 minuti di musica rituale che cattura l'essenza del solstizio, la battaglia tra luce e ombra, il fuoco e il vento.

Litha, il nome celtico del solstizio d'estate. I Moonloom lo hanno trasformato in un mantra, in un cerchio che si chiude, in un rito che si ripete. Peccato che i riti oggi siano più un'abitudine che una fede, ma quando la musica parte per un attimo ci sentiamo parte di qualcosa di più grande. E dopo il rituale, cari amici, c'è la celebrazione. Lisa Thiel con la sua Litha ci porta nel cuore della festa, tra falò e danze, tra sole e notte. Litha è una canzone che è un invito. Alzati, balla, accendi il fuoco. La voce è dolce, il ritmo è incalzante, il sole in sottofondo sembra sorridere. Con questo fuoco che si spegne, quindi la nostra seconda parte di Estate Freschi è servita, volge al termine. Abbiamo ballato con gli Omnia, viaggiato con gli Irfan e celebrato i ritmi di Litha con Moonloom e Lisa Thiel. Il sole è ancora alto, cari amici, la notte quella vera arriverà più tardi, ma per ora c'è solo luce e musica. Ora una pausa, poi il terzo blocco, dove il solstizio si farà più intimo e più riflessivo. A tra poco.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al terzo blocco di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Se nei primi due abbiamo esplorato il sole nel suo splendore, i riti celtici e pagani, ora ci addentriamo nelle terre slave, dove il solstizio si fa più cupo, più tragico e più umano. Solstizio dei Marlene Kunz è stato il brano in apertura, invece, quindi partiamo dall'Italia, brano del 2013, incluso nell'album Nella tua luce, che parla del forte contrasto tra la pienezza della natura estiva e l'isolamento emotivo dell'essere umano. La canzone, ecco, come avete sentito, è strutturata su una contrapposizione concettuale ben precisa. La perfezione della natura da una parte, ecco, Cristiano Godano descrive il solstizio d'estate come il giorno più lungo dell'anno, caratterizzato appunto da una luce accecante e totale, dove ombra non c'è. Quindi fuori tutto è connesso, fertile, in armonia. Però c'è un disagio interiore. A fronte di questa esplosione di vita e di luce esteriore, il protagonista sperimenta una profonda dissonanza cognitiva ed emotiva. Ecco, canta infatti "ma non sono partecipe", evidenziando l'incapacità di sintonizzarsi con la felicità e la solarità del mondo circostante. Beh, ecco, poi c'è la metafora dell'ombra. L'assenza di ombre reali proiettate dal sole a picco mette a nudo l'oscurità interiore, rendendola ancora più evidente e pesante da sopportare proprio perché ingiustificata dal contesto. Ecco, cari amici, quindi andando ad est e parlando di riti slavi, arriveremo a toccare anche il tema dell'ombra in quanto a contrapposizione alla luce del sole rappresentanti le forze del bene. Perché il solstizio, in fondo, cari amici, non è solo luce, appunto, è anche l'inizio della discesa, il momento in cui il sole, dopo aver raggiunto il suo apice, si volta indietro, guarda la terra con nostalgia e inizia il suo viaggio verso l'inverno. Ma prima di lasciarlo andare, l'uomo lo celebra con fuochi, con danze, storie d'amore che finiscono male. E quindi noi andiamo a parlare di alcune di queste storie, chiamiamole così folk fantasy, iniziando con una versione folk fantasy bielorussa, dove la notte di Kupala si fa rituale profondo e ancestrale. Passiamo agli Irdorath con Kupala Naivana, folk fantasy bielorusso, cupo e profondamente ritualistico, cornamuse, percussioni pesanti, un'atmosfera medievale che ti trasporta in una notte di fuoco e magia, la notte in cui il sole e l'acqua si incontrano e il mondo degli spiriti si fa più vicino. Hello.

Irdorath con Cupola Naivana, una versione folk fantasy di una notte che nella realtà era fatta di fuoco, di acqua e di paure antiche. Gli Irdorath ci hanno portato in una Bielorussia che non esiste più, ma che forse non è mai esistita, quella dei boschi profondi, delle cornamuse, delle danze intorno al fuoco. Oggi, beh, insomma, i falò sono sostituiti, come ho già detto più volte, da barbecue e playlist, ma per 4 minuti. Noi possiamo, abbiamo potuto, ecco, illuderci di essere lì in quei tempi antichi. La festa di Ivan Cupola, ecco, permettetemi di farvi una piccola lezioncina per quanto riguarda la fusione mistica tra fuoco ed acqua, perché parlando di riti, ecco, la notte di Ivan Cupola è forse la più affascinante tra quelle slave, una notte in cui il fuoco e l'acqua si fondono, in cui i giovani saltano sulle fiamme e le ghirlande galleggiano sui fiumi, una notte in cui l'amore si cerca e il destino si sfida. Ecco, i falò di Cupola erano un momento comunitario e romantico, i giovani innamorati saltavano tenendosi per mano, se le mani non si separavano durante il volo sopra le fiamme era segno che il loro amore sarebbe durato per sempre, più o meno come il like su Instagram, ecco, ma con più ustione, diciamo così. Insomma, prima della notte di Cupola era vietato nuotare nei fiumi per paura delle russalchi, le sirene slave, e durante la notte del solstizio l'acqua diventava sacra e curativa, e così tutti facevano un bagno rituale all'imbrunire per lavare via sfortune e peccati. E poi le ghirlande, le ragazze intrecciavano corone di fiori selvatici, vi posizionavano una candela accesa e le lasciavano galleggiare sui fiumi al buio. Se la ghirlanda navigava dritta, l'amore era in arrivo, e se affondava, beh, insomma, c'era sempre l'anno prossimo, un po' come le previsioni del tempo, ma molto più poetico, ecco. Poi infine da citare anche la leggenda del fiore di felce, che si credeva che solo nella notte di Cupola la felce fiorisse per un singolo istante con un fiore dorato e luminoso. Chi lo trovava otteneva chiaroveggenza, diciamo così, e conoscenza assoluta addirittura. Poi peccato che la felce, insomma, in realtà non fiorisca mai, mannaggia, e questo, insomma, mi è venuto in mente immediatamente leggendo queste leggende, appunto. Ma la leggenda era una scusa perfetta per i giovani innamorati per, appunto, addentrarsi da soli nella foresta. Sì, è lì, insomma, tra le felci, altro che Tinder. Beh, insomma, la notte di Cupola era questo ed altro. Passiamo a The Spiral Dance per quanto riguarda la musica. Questa è la prossima canzone, The Tolvan Stone, il titolo appunto della canzone, di una band folk rock pagana australiana che canta di antichi cerchi di pietre britannici, feste del fuoco e comunione con le fate alla vigilia di mezza estate. Perché il solstizio, si sa, è universale. The Tolvan Stone, The Spiral Dance.

The Tolven Stone, una pietra, un cerchio, un rito. Gli australiani The Spiral Dance ci portano in Cornovaglia tra megaliti e fate a ricordarci che il solstizio è sempre lo stesso ovunque tu sia, anche se i tuoi antenati magari non erano celti ma solo persone che cercavano un senso alla vita, anche se il senso, insomma, lo sapete, a volte si nasconde sotto le pietre, molto in fondo, ma la musica quella lo trova e come. E quindi, parlando di riti slavi, non possiamo non parlare anche degli Arcona, ecco, i metallari lo chi conosceranno, una delle band pagan metal più famose del mondo, che fondono metal estremo con strumenti folk tradizionali russi e la voce ancestrale di Masha Scream. Gli Arcona quindi ad estate freschi con Kupala i Kostroma. La canzone racconta una delle leggende più tragiche del solstizio slavo, la storia dei fratelli gemelli Kupala e Kostroma, appunto, separati da piccoli e poi si rincontrano da adulti senza conoscersi e si innamorano. Dopo il matrimonio scoprono la verità: lui si getta nel fuoco, lei in un lago. Beh, gli dei impietositi li trasformano nel fiore Ivan da Maria, i cui petali gialli e viola simboleggiano l'unione indissolubile tra fuoco ed acqua. Kupala i Kostroma, Arcona, estate fresca.

Kupalai Kostroma, una storia che è un mito, una leggenda, un monito. Due fratelli che si amano senza sapere di esserlo e che la loro scoperta li distrugge. Una tragedia greca, insomma, ma con più cornamuse. Gli Arcona raccontano con la potenza del metal e la delicatezza del folk, e per quasi 8 minuti ti portano in un mondo dove il fuoco e l'acqua si fondono in un fiore. Peccato che i fiori a volte appassiscano, ma la loro musica no. E mentre gli slavi orientali celebrano il trionfo della luce, i miti degli slavi balcanici invece introducono una sfumatura più malinconica. Si crede che la mattina del solstizio, infatti, il sole si alzi presto, tremi o danzi nel cielo per la gioia addirittura, e poi si lavi nella rugiada prima di iniziare il suo cammino. Ma sa però che da questo momento le giornate si accorceranno, e così gira indietro a guardare la terra con nostalgia prima di iniziare il viaggio che lo porterà verso l'inverno. Beh, forse il sole come noi sa che ogni picco è solo l'inizio di una discesa, ma mentre è lassù brilla lo stesso e noi intanto lo guardiamo. I Catalena, cari amici, l'istituzione assoluta del folk d'avanguardia sloveno. Da 25 anni ormai riprendono canti tradizionali d'archivio e li stravolgono con influenze rock, jazz ed autore. Ai Zelena Jeusagora, a Tutta la montagna è verde, una traccia ipnotica di quasi 6 minuti che evoca la potenza della natura estiva e il folklore montano sloveno. Sentiamola.

Aiselena e Usagora, la montagna è verde, in una terra di boschi e vette il sole sembra ancora più potente. I Catalena prendono un canto antico e lo portano nel futuro con clarinetti, theremin e strumenti fatti in casa. È il suono della Slovenia che non c'è più, ma che forse non è mai andata via. E se parliamo di Slovenia, parliamo anche di Kres, il dio del sole e del fulmine, protettore del fuoco domestico e della luce. Durante la Kresna Noc, la cima delle colline si popola di immensi falò purificatori, quindi accendere il fuoco sulla montagna non è solo un atto simbolico, ma serve a dare in qualche modo forza al sole che sta per iniziare la sua fase calante e a proteggere i raccolti dai demoni della tempesta. Il folklore sloveno di San Giovanni, Šentjanževo, si lega appunto a questa notte. Le erbe raccolte in questa notte, in particolare l'iperico, chiamato appunto Šentjanževka, hanno poteri magici e curativi amplificati dal sole del solstizio. Janez Doč con Šentjanževo è il brano che rievoca l'atmosfera misteriosa e rituale della raccolta delle piante e dei falò sulle colline slovene. Un pezzo che sa di notte, di fuoco, di erbe magiche e di stelle. Sentiamolo in chiusura della terza parte di Estate Freschi.

gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Freschi, siamo nell'ultimo blocco, quarto ed ultimo di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Abbiamo viaggiato tra riti antichi, fuochi sacri, acque purificatrici e miti slavi. Abbiamo ballato, pregato, sognato e quant'altro, ma ora ecco il sole inizia a scendere e con lui anche noi. Il solstizio ci ricorda che il momento di massima luce è anche l'inizio della discesa verso l'oscurità, quindi come la vita del resto, come le estati che passano troppo in fretta, come le vacanze che finiscono prima di iniziare. E allora che si fa, cari amici? Ci si gode l'attimo, si ascolta la musica e si riflette. E questo blocco infatti vuole essere proprio questo, una riflessione, perché l'estate oggi è così ridotta davvero male. Turisti che si prendono a gomitate in spiagge affollate, tutti come mosche nello stesso punto, troppo pochi quelli che scelgono di fare altro, troppo pochi quelli che si fermano ad ascoltare il rumore del mare invece del rumore delle moto d'acqua. E allora che dire, i riti pagani ci riconnettono alla natura, alla vera natura dell'estate, quella che ti invita a rallentare, a guardare il cielo e a perdere tempo con persone che se lo meritano. Abbiamo iniziato con Canzone per l'estate di Fabrizio De André, scritta insieme a Francesco De Gregori, un ritratto estivo cinico, poetico e fuori dagli schemi, lontano da ogni cliché balneare, diciamo così, canzone che racconta una famiglia di estrazione proletaria che è riuscita faticosamente a guadagnarsi un posto in una classe sociale più alta, rinunciando però ad ogni sogno, ad ogni aspettativa, in nome delle abitudini borghesi. La moglie, per esempio, lava i piatti, la figlia si prova il vestito nuovo, il cane abbaia, il marito con l'amante che cerca un po' di sollievo, ecco, qualcuno che non riesce più a volare. Canzone per l'estate non è appunto una canzone d'estate, ma è piuttosto una denuncia. De André e De Gregori hanno scritto un pezzo che parla di chi ha smesso di volare, di chi si è accontentato, di chi ha scelto la sicurezza al posto della libertà. Oggi, cari amici, bella canzone è più attuale che mai, perché l'estate per molti è solo una pausa dal lavoro, un'occasione per mostrare quanto si è ricchi, una competizione a chi ha la spiaggia più esclusiva, ma la vera estate è quella che vorremmo, è fatta di rallentamenti, di silenzi e di incontri veri. Peccato che il tempo, come le maree, porti via tutto. E dopo la riflessione, ecco, un po' di jazz, o quasi jazz. Lo swing svedese dei Coop, che ci porta in un'estate più raffinata, più elegante e più scandinava. Summer Sun è la canzone dei Coop che andiamo a sentire, un genere che ha avuto il suo picco di notorietà grazie a Saint Germain e similari. I due svedesi Magnus Zigmark e Oscar Simonson si rifanno appunto al jazz più classico, soprattutto al bebop, trattandolo tra l'altro con sommo rispetto, e il risultato è un brano che sembra una canzone jazz vera, con un po' di, ecco, quel tocco estivo di bossa nova e similari, davvero ben fatta. Primo singolo di successo dei Coop dal titolo Summer Sun.

Summer Sun, sole d'estate, lo dicono loro, gli svedesi, e l'estate la vedono per 3 mesi l'anno e forse per questo la sanno apprezzare di più. I Coop ci portano in una piazza con un tramonto di sottofondo e un bicchiere di vino in mano. Peccato che le piazze oggi siano piene di turisti con i selfie stick, ma ecco, per 3 minuti possiamo chiudere gli occhi. E poi, dove andiamo? Arriva la luce del mattino. Con i Fleet Foxes, una meraviglia folk corale che sembra catturare la primissima luce del giorno del solstizio. Sun It Rises è la prossima canzone, infatti, i Fleet Foxes evocano scenari naturali incontaminati, con le loro armonie corali che sembrano uscite da un bosco americano. Il sole sorge e con lui la speranza, ancora una volta.

Sun It Rises, il sole sorge, i Fleet Foxes lo cantano come se fosse un miracolo, e forse lo è. Peccato che il miracolo oggi sia dato per scontato, ma ascoltandoli per un attimo, ecco, ci si ricorda che la luce, prima di essere un fenomeno fisico, è un dono. Sì, se il sole sorge, prima o poi tramonta. I Sol Invictus lo sanno bene, Above Us the Sun è la prossima canzone, Il sole è sopra di noi, una delle composizioni più celebri e malinconiche della band neo-folk britannica. Parla della caducità della vita, della fine dell'amore e dell'inevitabile scorrere del tempo. Il nome della band, Sol Invictus, ecco, richiama appunto il culto romano del sole invitto, celebrato nell'antichità per il solstizio d'inverno. Ecco, Above Us the Sun è il titolo di questa famosa canzone di un EP pubblicato nel 1994 dalla band neo-folk britannica, i Sol Invictus, appunto. Il brano è diventato un classico della musica oscura e considerato un pilastro del genere folk noir. I Sol Invictus sono stati, ricordo, fondati nel 1987 dal cantante e bassista britannico Tony Wakeford. Il nome del gruppo appunto richiama il culto romano del sole invitto. La canzone Above Us the Sun dei Sol Invictus.